Sei il gran diffidente mentre fingi simpatia, come un terremoto in un deserto che crolla tutto ed io son morto e nessuno se ne è accorto. Lo sanno.

senza servi né padroni, senza guardie d'assassini, d'ora in poi tutti uguali, una nuova era per l'umanità.

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono, Roberto Damiate in regia. Torna a infiammarsi il Golfo Persico, Pasdaran ha annunciato oggi di aver preso di mira una base americana in rappresaglia agli attacchi sferrati in precedenza dagli Stati Uniti nel sud del paese. Teheran ha anche attaccato quattro navi che tentavano di attraversare lo stretto, e questo dopo una giornata in altalena di annunci smentite sulle trattative Stati Uniti-Iran per porre fine alla guerra. La TV di Stato iraniana aveva fatto filtrare una bozza di accordo che prevedeva il ritiro delle forze americane, la revoca del blocco ai porti iraniani in cambio della riapertura di Hormuz, bozza però smentita da Washington, con Trump che avverte: non siamo soddisfatti, nessuno controllerà Hormuz, sono acque internazionali. Escalation della violenza anche sul fronte Israele-Libano. Tel Aviv ha iniziato a colpire le infrastrutture di Hezbollah nei dintorni di Tiro. Una donna soldato dell'esercito israeliano è rimasta ferita e è stata uccisa e due riservisti sono rimasti feriti ieri in un attacco con un drone di Hezbollah nel nord del paese. Rientriamo in Italia. Un caso è il no della Lega all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Dopo l'uscita di scena di Orban in Ungheria, Bruxelles accelera e lavora per aprire primi capitoli negoziali a giugno. Muro del partito di Salvini apre invece i Tajani, anche se precisa prima i Balcani. Intanto l'ambasciata di Mosca accusa il nostro paese. L'Italia non ha condannato il raid sul dormitorio, così si fa complice del regime terrorista di Kiev. Gli Stati Uniti hanno nuovamente inserito nella lista delle persone sanzionate Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati, che aveva duramente criticato Israele nei giorni scorsi. Le sanzioni erano state revocate in risposta a un'ordinanza giudiziaria, ma l'amministrazione Trump aveva precisato che era una misura temporanea. La proposta di riforma della legge elettorale approderà in aula alla Camera per la discussione generale il 26 giugno. La decisione provoca la protesta delle opposizioni, che denunciano l'ennesima forzatura da parte della maggioranza definita ossessionata dal cambiare le regole del gioco. La Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Carocci, indagato per riciclaggio nell'inchiesta sul caso Bisteccherie d'Italia. Tennis, finisce tra dolore e lacrime la corsa di Yasmin Paolini a Roland Garros, fuori anche Cina e Sonego. Oggi torna in campo Sinner contro l'argentino Juan Manuel Cerúndolo. Calcio, nella finale di Lipsia il Crystal Palace vince la Conference League battendo gli spagnoli del Rayo Vallecano per 1-0. Questa era l'ultima notizia.
0: Buongiorno in Blu 2000.
2: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
1: E ancora ben trovati al nostro Buongiorno in Blu, tutti i giorni insieme su In Blu 2000, dalle 7 alle 10, dal lunedì al venerdì, ricordandovi che potete ascoltarci e riascoltarci con l'app Play 2000. Pagine dei quotidiani che variano rispetto all'apertura, quindi vivacizzano un po' anche la nostra rassegna questa mattina. Allora andiamo subito dal Corriere della Sera. Titolo d'apertura: guarda allo scenario sempre più caldo del Golfo. Trump gela l'Iran sull'intesa. Cosa è successo? Teheran, ci spiega il Corriere della Sera, ieri ha annunciato che era pronta la bozza di un accordo con la soluzione per Hormuz, ma la bozza è stata smentita direttamente dalla Casa Bianca, che l'ha definita un falso, e Trump poi, giusto per far pulizia di qualsiasi speranza e interpretazione, ha detto chiaramente che gli Stati Uniti non sono ancora soddisfatti, che Hormuz deve tornare assolutamente libera a livello di navigazione, dunque senza condizionamenti e senza pedaggi, perché il testo iraniano, in realtà poi sono circolate diverse versioni, però si prevedeva che gli Stati Uniti liberassero l'assedio ai porti iraniani e alla stretta di Hormuz, il famoso controblocco di Hormuz, e in cambio

Iran insieme all'Oman avrebbe garantito il passaggio regolare delle navi. Ora, per passaggio regolare non era specificato si torna ante 28 febbraio e quindi il passaggio regolare è stato letto, però è la lettura più probabile, che insieme all'Oman l'Iran avrebbe gestito il passaggio a pedaggio, perché ricordiamo che l'Oman è sul golfo, sullo stretto di Hormuz, il paese direttamente di rimpettaio dell'Iran, quindi come dire facciamo a metà, sappiamo che tra i due paesi ci sono state anche delle interlocuzioni, quindi da questo punto di vista è arrivato il no

netto della Casa Bianca. Non stupisce che ci siano fughe di notizie rispetto alle bozze, perché quando le trattative tra le parti diventano muscolari, usa sempre far così, cioè si fa uscire una bozza dandola per scontato, oppure si fa uscire una bozza anche proprio per bruciarla. Quindi questo fa capire che le interlocuzioni e i lavori sono veramente in corso. Quello che ovviamente preoccupa è la tensione che sta tornando a salire con gli Stati Uniti, che hanno colpito basi e postazioni iraniane, anche navi minatrici iraniane, con l'Iran che nottetempo ha colpito presidi militari statunitensi nell'area e ha anche minacciato, lanciando dei colpi non a bersaglio ma dei colpi d'avvertimento, a quattro navi che stavano cercando di transitare Hormuz e sono state rimandate indietro. Ecco, questo

fino a 5 del Corriere della Sera, sul Board of Peace. Ricordate il Board of Peace di cui si è parlato tantissimo tra il legale, l'opportuno, la relazione internazionale, cioè quel coordinamento della pace seguito piuttosto contestuale rispetto al cessate il fuoco a Gaza, cessate il fuoco che poi insomma lo sappiamo, lo stiamo raccontando, non è un vero cessate il fuoco, ecco possiamo dire che non è nemmeno un vero Board of Peace, perché al di là dello statuto che era una sorta di club del Golf dove il capo era Trump,

per i paesi che contano circa 30 membri dovevano esserci almeno 17 miliardi. Non c'è nemmeno un dollaro, 17 miliardi di dollari ovviamente, non c'è nemmeno un dollaro. Quindi il Board of Peace al momento è una scatola completamente vuota. Questo ce lo dice il Financial Times, che il Corriere riprende, dice nulla sul fondo ufficiale della Banca Mondiale. Donazioni invece al conto di JP Morgan. Non si sa. Comunque, la cassa ufficialmente è alla Banca Mondiale. La cassa dove c'è scritto Board of Peace, casellina, non c'è niente. E invece, guarda caso, sono arrivati donazioni al conto della privata JP Morgan. Non sappiamo se Trump avrà intenzione o meno di spiegarcelo o dirà che non ne sa niente. Forse non ne sa niente, non lo sappiamo. Siamo sul quotidiano Avvenire, che ci riporta in Iran, ma lo fa con un'esclusiva, possiamo dire, perché ritroviamo Pier Giorgio Pescali. Pier Giorgio Pescali noi lo conosciamo molto bene, è un fisico nucleare, sempre in giro per il mondo, attivo molto sul fronte nucleare, anche bellico, nucleare atomico. L'ho contattato questa mattina proprio per verificare che domani fosse con noi. In questo momento vi dico solo che è in Giappone, poi raggiungerà la Corea del Sud, quindi domani quando ci collegheremo con Pier Giorgio Pescali sarà in Corea. E dove tra l'altro la Corea del Nord ha fatto anche l'altro giorno dei nuovi esperimenti nel Mar del Giappone, scusate, nel Mar della Corea, quindi proprio lì nelle acque attistanti. E Pier Giorgio Pescali ci accompagna alla lettura di alcune fotografie dall'alto, alcune satellitari, altre no, dell'Iran. E che cosa ci racconta? Il titolo dell'Avvenire è I due laboratori segreti. Reportage da Teheran sui luoghi in cui il materiale radioattivo viene trattato. Il primo raid degli Stati Uniti non li avrebbe distrutti. Ecco i super bunker dove l'Iran arricchisce l'uranio per la bomba nucleare. Si trovano a 100 metri di profondità sotto la montagna del Piccone e nel complesso militare di Parkin. Accesso negato all'Agenzia per l'Energia Atomica. Pescali fa parte del pool di esperti dell'AIEA e ovviamente questo pezzo, il reportage sull'Iran, è scritto una volta che dall'Iran è uscito. Ci scrive Pier Giorgio Pescali: a sud di Natanz, nel cuore dell'altopiano iraniano, sorge una montagna chiamata Monte del Piccone, per gli occidentali PKX Mountain. Non è alta né pittoresca, ma è diventata forse il sito più monitorato della geografia nucleare iraniana e nessuno, tranne i tecnici iraniani, ci è mai entrato. Il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, ha indicato che qui potrebbe trovarsi parte dell'uranio arricchito al 60% in quantità sufficiente se ulteriormente lavorato per più ordigni. Con la distruzione degli altri impianti nei raid, oggi PKX Mountain è la struttura più intatta del programma nucleare iraniano. Ma c'è un'altra struttura altrettanto irraggiungibile e misteriosa. A soli 30 km da Teheran è il complesso militare di Parkin. La parte cruciale si chiama Talegan 2. Agli ispettori della IAEA non è mai stato permesso di visitare l'edificio. Nell'ottobre del 2024 Israele colpì l'area, ma la ricostruzione cominciò quasi immediatamente. E qua poi insomma si fa un racconto veramente molto molto dettagliato delle fotografie e soprattutto di quello che si capisce dalle fotografie di superficie rispetto a quello che c'è sotto. Per esempio, la struttura cruciale di cui stavamo parlando, no? La Talegan 2, dice, una camera cilindrica dove fu testato almeno una volta il generatore di onde d'urto, il meccanismo che in una bomba nucleare fa detonare simultaneamente la carica convenzionale attorno al nucleo fissile. Agli ispettori della IAEA non è mai stato fatto visitare l'edificio. E poi si ricorda appunto quando è stato colpito, ma immediatamente ricostruito. L'Istituto per gli Studi della Guerra precisa che sono possibili molti altri scopi non nucleari per queste strutture, ma gli analisti si chiedono perché seppellire sotto cemento un impianto sullo stesso sito dove 20 anni fa si testava il meccanismo di innesco di una bomba atomica. La domanda è legittima, poi forse c'è una risposta puntuale su questo. Comunque vi consiglio di leggere questo reportage, perché dà veramente l'idea di come non solo

la potenza balistica iraniana sia rimasta ancora estremamente importante e quindi in grado di fare del male, molto virulenta, ma anche da un punto di vista di distruzione del nucleare non siamo nemmeno vicini a capire dove si troverebbero questi 400 kg di uranio arricchito che potrebbero, e non solo. C'è da una parte l'uranio arricchito e dall'altra appunto le strutture, come potrebbe essere Talegan 2, che devono provvedere poi alla messa a punto dell'innesco, perché non è così facile o banale come un altro ordigno, posto che siano facili e banali gli ordigni in generale. Repubblica. Con Repubblica, ve l'ho detto, oggi i giornali che variano molto sull'apertura. Con Repubblica si va prima a Milano per la terribile notizia di cronaca arrivata ieri: ucciso in stazione, caccia di una gang di Latino, su un ragazzo di 22 anni accerchiato e ferito a morte. Gli aggressori sono in fuga, è scontro politico sull'ordine pubblico. Non è la prima volta che si discute di ordine pubblico a Milano, in una città che sicuramente attira, è satellite di tante e diverse contrastanti anche realtà, ed è da tempo che si parla di una città in qualche modo non invasa, ma dove in alcune aree c'è veramente una lotta tra gang, tra bande, e le bande che vengono definite Latinos, quindi dei latinoamericani, sono quelle che proprio rivendicano una sorta di primazia di controllo di certi territori, e questo si aggiunge ad un atteggiamento minaccioso, predatorio in un certo senso, anche senza reali motivazioni. Cioè, nel caso della vittima di questo 22enne, che niente aveva a che fare con bande di Latinos, quindi non era una resa dei conti tra gang, anzi viene raccontato come un ragazzo tranquillo, lavoratore, il classico bravo ragazzo Gianluca Ibarra Siviera, che si trovava alla stazione, non si capisce se ha tenuto lo sguardo alzato, quindi, come dire, non ha abbassato lo sguardo nel momento in cui ha incontrato quello di alcuni membri della gang. È ancora da capire se ci sono stati degli scambi di battute, però sembra veramente che non ci sia una motivazione vera se non quella di esercitare potere e timore, e potere attraverso il timore. Quindi questo ovviamente implica una riflessione profonda. Repubblica ha intervistato il sindaco di Milano Sala, che dice: sulla sicurezza si strumentalizza per propaganda. Sicuramente ci sarà anche da certa parte politica una strumentalizzazione, sicuramente sono notizie che agitano quantomeno i cittadini, e non solo i cittadini, cioè i milanesi, ma tutte le persone che gravitano su Milano per motivi di lavoro, di studio o anche semplicemente di visita. Il taglio centrale invece di Repubblica ci parla dell'Ucraina. Attenzione, non tanto però dell'Ucraina per fare un punto situazione sul territorio, che poi faremo, ma per focalizzarci sul dibattito che si è aperto di velocizzare l'ingresso di Kiev nell'Unione Europea. Questione che sta dividendo il nostro paese, o meglio la nostra maggioranza. Kiev nell'Unione, governo diviso. A giugno, quindi ormai ci siamo, al via l'iter di adesione dell'Ucraina. Il ministro degli esteri italiani, Forza Italia e Popolari Europei, ed obbligo questa puntualizzazione, dice: noi d'accordo, però la priorità ai Balcani, che sono in coda da tempo. Arriva il no della Lega. Quindi Lega, Salvini, l'altro vicepresidente del Consiglio, che appartiene alla fazione, il partito, la famiglia, ecco, non mi veniva il termine, europea dei patrioti, dice: contraria la Lega, danno enorme, siamo assolutamente contrari. Opposizioni insorgono col PD, che chiede a Meloni di sconfessare i filorussi. Quindi intendiamo ovviamente in questo caso per filorussi, è ovvio che si guardi a Salvini. Ancora dai fronti internazionali, Iran, ecco l'accordo con gli Stati Uniti, ma la Casa Bianca smentisce quello che dicevamo prima. Il Messaggero su questo apre: ostacolo Hormuz per l'intesa, c'è la bozza d'accordo, ma Trump li gela, noi non siamo soddisfatti. Teheran fa trapelare il memorandum, controlleremo lo stretto con l'Oman. Gli Stati Uniti dicono falso, sarà accessibile a tutti. Intanto il Fondo Monetario Internazionale avverte

parte nodo debito, le misure sui carburanti siano temporanee e mirate. Ancora dal Messaggero, sempre per quanto riguarda le questioni politiche italiane, non tanto Kiev nell'Unione Europea quanto legge elettorale, ecco il testo, l'opposizione no a forzature. Il DDL in aula il 26 giugno, primo sì entro la fine di luglio, le opposizioni parlano di forzatura e tra le caratteristiche che dovrà avere le nuove regole per il voto, vediamo che è previsto un premio a chi raggiunge il 42% delle preferenze, invece non è previsto il ballottaggio. Siamo sul giornale, sprint sulla legge elettorale, servirà a indicare il premier, la mossa di Palazzo Chigi, il governo presenta il testo, liste inammissibili senza il nome del leader. E questo ovviamente viene fatto per mettere in difficoltà la controparte, il cosiddetto campo largo, l'opposizione, che sappiamo hanno un problemino rispetto all'individuazione del leader di coalizione, non si sa neppure se verranno fatte le primarie oppure no. Siamo su QN, sulla legge elettorale apre, è scontro sui tempi, il PD chiede il rinvio, quindi il 26 giugno viene vista come una data troppo prossima. Poi il taglio centrale, ucciso a 22 anni dalla gang Milano, la sicurezza è un caso. E poi si torna sul caso Spagna, assedio a Sanchez, il premier dice non lascio Madrid, polizia nella sede dei socialisti. Questa notizia viene ripresa da tutti, quindi si guarda ai guai, non è la prima volta che coinvolgono ancora l'ex che coinvolgono il premier Pedro Sanchez, che tra l'altro ieri era anche a Roma ed è stato accolto in udienza da Papa Leone, perché ieri la Garda Civile ha fatto irruzione nel Partito Socialista. L'opposizione da tempo che dice che Sanchez guida un gruppo criminale e bisogna capire se in qualche modo veramente il Partito Socialista, le accuse nei confronti del Partito Socialista di malversazione, corruzione, troverà una configurazione oppure no. Certo, non è stato facile ieri questa visita proprio anche dal Papa, mentre intanto a casa tua insomma, è arrivata la polizia per sequestrare, visionare e procedere nelle indagini. Siamo su Il Foglio, che con Giuliano Ferrara, particolarmente crudele questa mattina guardando al premier spagnolo, titola Adelante Pedro, con Juicio, il baraccone del campo largo nostrano rifletta sul modello Sanchez. Ci sembra un po' tirata, però vabbè, insomma, Ferrara si sa, si perdona tutto quasi. Restiamo però sul Foglio, perché si parla di campo largo, però attenzione, perché si parla di campo largo in versione still life. Stare insieme, certo, ma per fare cosa? L'opposizione, scrive Il Foglio, ha scelto di entrare in modalità natura morta per diventare un'alternativa credibile. Cosa rischia la sinistra a scommettere sulla formula yes weekend e non yes weekend? È come dire, campo largo sì, ma per cosa? E non solo il fatto che ancora non abbiamo un premier, un leader indicato. Aiuti ai giovani, l'ultimo flop, apertura ancora diversa, questa volta siamo sul quotidiano La Stampa, che guarda a quello che finora è stato fatto rispetto ai giovani, sul fronte lavoro ma anche sul fronte formazione, e su quello che è stato declinato in questo senso con questo obiettivo del PNRR. PNRR che è ormai vicino alla scadenza. Sprecato il PNRR, l'Italia ha speso meno degli altri paesi e resta penultima nel tasso di occupazione, con dati ancora più negativi quando si parla di giovani e donne occupate. Ancora dalla Stampa, il taglio centrale ci porta in Terra Santa con un bel pezzo, intervista, lettera, chiamatela come volete, direttamente a firma del cardinal Pier Battista Pizzaballa, no al culto della guerra. E nella fotografia c'è proprio il cardinale che sta confortando un uomo rimasto ferito nel raid israeliano contro una chiesa di Gaza. Pizzaballa dice ancora in questo suo scritto: Gaza è stato uno spartiacque. C'è differenza tra chi occupa e chi è occupato, e questa è la forza della verità delle parole. Il Fatto Quotidiano, zitti zitti, ridanno l'immunità ai politici. Delmastro e Company, dopo MPS, cioè Montepaschi, c'è il bis sulle chat con Caroccia. La questione

L'avete sentito anche dalle news, riguarda il fatto che i PM hanno chiesto al Parlamento, perché sapete, nel caso appunto si tratti di un parlamentare, ci vuole il via libera da parte della Camera di appartenenza, sia che sia Senato oppure Camera dei Deputati, per avere le chat, quindi i messaggi, le mail, insomma le interlocuzioni scritte che ci sono state tra Delmastro, ex sottosegretario alla giustizia, e Caroccia, coinvolto nella questione del clan Senato. Il tutto fa riferimento al famoso ristorante, la bisteccheria di cui molto si è parlato. E a proposito di bisteccheria, Sole 24 Ore, ristoranti, concessionari auto, taxi e bar, la nuova mappa del rischio evasione. Nelle dichiarazioni 2025 frena l'affidabilità di agenti, ambulanti e tabaccai, migliorano invece i dati di avvocati, alimentari, psicologi, geometri e architetti. Migliorano che vuol dire? Che siamo ancora lì, oppure veramente presentano delle dichiarazioni conformi, congrue rispetto poi agli stili di vita? Perché vedere famosi dati in cui l'avvocato, il dentista guadagnava meno di un operaio di primo livello, non per essere cattivi, però qualche dubbio veniva, anche perché uno studia tanto, investe tanto e poi devi guadagnare come un operaio, allora vai a lavorare a 16 anni in fabbrica, almeno così hai degli scatti di anzianità, no? Vabbè. Comunque, siamo adesso sulla Gazzetta dello Sport, per chiudere, sì, è vero, un po' in polemica. Questa mattina la lettura dei titoli, Gazzetta dello Sport, che ancora guarda l'anno difficile per i rossoneri, Milan, chi si rivede, Cardinale e Ibra cercano un capo dell'area tecnica, si parla di Rangnick, un incontro ci sarebbe stato a Vienna e quindi bisogna capire come andrà a concludersi queste interlocuzioni che si sono tenute. E poi intanto dalla casa rossonera, quella nerazzurra, l'Inter fa palestra, pronti 40 milioni per l'Atalanta, Marotta, Bastoni, resta. Questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola, tra poco lo sapete, si accendono i microfoni del Buongiorno in Blu.

0: sempre il buongiorno in blu, su Blu 2000 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10, microfoni che si aprono per dare il buongiorno a Sara Laikin, ora lo dico per benino, analista dell'ISPI, l'Istituto di Studi di Politica Internazionale. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: E grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi.
0: Sara Laikin è esperta proprio di realtà israeliana ed è su questo che vogliamo concentrarci, poi dopo ovviamente ci avvicineremo anche al Golfo con le ultime interlocuzioni bellicose tra Stati Uniti e Iran e anche quello che sta succedendo sul terreno a livello di attacchi e rappresaglie, però vediamo che si è infiammata, più che tensione, si è proprio infiammato il fronte israelo-libanese, e questo proprio nei giorni in cui sembrava che i negoziati Stati Uniti e Iran potessero portare a delle conclusioni più solide e concrete. Sappiamo che l'Iran aveva posto come condizione che il cessate il fuoco, se non proprio, quindi una tregua di lungo periodo, se non proprio pacificazione vera e propria, comprendesse anche il Libano, cosa che non rientrava nelle intenzioni di Israele. E quindi la domanda che ci poniamo è: in questo momento Israele può accettare la fine del conflitto con l'Iran? Cioè, se adesso uscisse la notizia confermata dalle parti, Stati Uniti e Iran hanno raggiunto nuovo cessate il fuoco permanente su tutta l'area di interesse della crisi, Israele cosa farebbe?
1: La domanda, cioè la risposta non è che tanto Israele può o non può, Israele deve accettare, nel senso che in un momento in cui gli Stati Uniti decidono di andare avanti con questo accordo non c'è molto margine di manovra per Israele per quanto riguarda l'Iran.
0: C'è modo e modo di accettare, no? Perché si può accettare formalmente e poi comunque cercare anche l'incidente.
1: Sì, assolutamente, la questione comunque rimane una diventa anche una questione di, diciamo, relazione tra Netanyahu e Trump. E quindi rende molto difficile che soprattutto nel momento in cui siamo anche da un punto di vista elettorale per Netanyahu di andare a scontrarsi con Trump, che comunque rimane il principale alleato degli Stati Uniti di Israele, scusatemi,
0: certo,
1: non solo a livello proprio di Stati Uniti ma proprio come figura all'interno dell'establishment americano. Quindi purtroppo su questo argomento, su fronte iraniano ci sono pochi margini di manovra per Israele, per Netanyahu.
0: Questo è interessante, quindi Netanyahu non si può permettere, dato anche l'avvicinarsi delle elezioni, sappiamo è stata sciolta la Knesset, elezioni anticipate, anche se anticipate alla fine di poco, quindi si sapeva che erano mesi che precedevano le elezioni, quindi in questo momento Netanyahu, proprio anche per le urne che si avvicinano, non può permettersi di mettere in crisi i rapporti con Trump, ma può permettersi di congelare e fermare qui l'azione bellica che è letta da parte di Israele come una necessaria autodifesa, no? Nei confronti dell'Iran e dei suoi proxy. Cioè, questo lo pagherebbe comunque a livello elettorale, secondo lei?
1: Questa è un altro punto di vista, cioè un'altra questione, nel senso che per gli israeliani appunto la sicurezza nazionale è di primaria importanza. Poi uno deve anche riflettere su cosa vuol dire sicurezza nazionale, perché sicurezza nazionale vuol dire continuare ad avere una guerra con l'Iran, che comunque ha fatto danni importanti alle infrastrutture israeliane, ma anche alle abitazioni, anche per la vita stessa degli israeliani.
0: Certo.
1: Quello che è certo è che Netanyahu ha venduto agli israeliani in questi anni, ma da 30 anni, non da quest'anno, da giugno dell'anno scorso, l'idea che l'Iran fosse il nemico numero uno, che era quello che metteva in pericolo la loro vita, che avrebbe sconfitto l'Iran, che avrebbe sconfitto Hezbollah, perché questa è una cosa fondamentale. Netanyahu l'anno scorso ha detto sì, Hezbollah praticamente finito, e meno di un anno dopo gli israeliani ancora combattono sul fronte libanese, e quindi una parte dell'elettorato israeliano vede questo tipo di mancanza da parte di Netanyahu. È anche vero che c'è una parte invece dell'elettorato

0: rettorato che dice no, sta facendo benissimo, deve continuare e porterà appunto all'eliminazione di queste grandi minacce per Israele. Sicuramente per esempio nel nord Israele questo non è visto in questo modo, i cittadini del nord Israele, che sono quelli che subiscono gli attacchi di Hezbollah, invece dicono voi ci avete promesso una cosa, questo non, noi non riusciamo più ad avere una vita diciamo normale.
1: Quindi diciamo che il dibattito interno è molto articolato, ecco, non c'è un corpo unico di pensiero.
0: Sì, esatto, assolutamente. La società israeliana è molto più divisa di quello che uno di quello che si potrebbe pensare. Quello diciamo su cui rimane la maggiore coesione è la necessità di sicurezza nazionale. È uno dei fondamenti del paese da prima del 1948.
1: Certo.
0: Quindi la necessità che sia un paese sicuro per i propri cittadini, ma appunto dal 7 ottobre in poi, ma anche prima, ma soprattutto col 7 ottobre, questo diciamo principio si sta piano piano erodendo anche per gli israeliani stessi, per una parte.
1: Ma invece con uno stato di guerra che ormai va avanti dal dopo, no? Il 7 ottobre del 2023, da un punto di vista proprio di vita, di società, ma anche di economia di Israele, perché Israele non ha mai avuto guerre così lunghe, perlomeno nella storia recente.
0: Sì, esatto, non ha mai avuto guerre così lunghe, viene risentito sui cittadini israeliani in questo costante stato di allerta, più che altro direi, anche in questi giorni si continua, cioè gli israeliani continuano a dire ci sarà la guerra, non ci sarà, c'è proprio un sentimento di stato di allerta sulla possibile continuo della guerra, soprattutto con l'Iran in questo caso, perché ovviamente quella con il Libano non va a toccare i cittadini di Tel Aviv, certo, mentre quella con l'Iran sì. E da un punto di vista economico in realtà i dati dicono che l'economia israeliana sta resistendo anche piuttosto bene, seppur appunto era una delle maggiori preoccupazioni, perché ovviamente la società israeliana e l'economia israeliana è basata proprio su certi settori come l'high-tech, la ricerca scientifica, che sono tutti settori che ovviamente, da cui ovviamente i riservisti, che sono diciamo la base dell'esercito israeliano, sono stati sottratti. Però in realtà, a parte ovviamente il turismo, ma per il resto sembra riuscire a resistere meglio di quanto si pensasse.
1: E invece guardando a come le proiezioni di guerra stanno andando avanti sugli altri fronti, cioè abbiamo detto il Libano, ovviamente c'è la questione dell'Iran, qui la partita grossa ovviamente la giocano gli Stati Uniti, ma poi c'è Gaza, dove abbiamo visto teoricamente è stato raggiunto, cioè no, formalmente è stato raggiunto l'accordo del cessate il fuoco nell'ottobre scorso. Sappiamo che invece la situazione sul terreno resta estremamente complicata e si continua a combattere. Proprio ieri la notizia che è stato ucciso il nuovo leader di Hamas, Houdeh, quindi anche lì bisogna capirci, cioè nemmeno Hamas è stata neutralizzata. E tra l'altro è uscita anche la notizia che il famoso board of peace di Trump è vuoto, nessuno ha versato neppure un dollaro rispetto a quanto garantito dai 30 paesi che ne fanno parte. Ma poi c'è il fronte di cui si parla meno a livello di informazione generalista, che è quello della Cisgiordania, dove i coloni stanno avanzando in modo importante, stanno avanzando minacciando e attuando anche violenze estremamente crude nei confronti dei palestinesi, tant'è che lo stesso presidente israeliano Herzog è intervenuto l'altro giorno.
0: Sì, Gaza rimane quindi lo stesso un po' discorso che ho fatto prima per quanto Hezbollah, Hamas ancora lì. Ovviamente era un discorso che dall'8 ottobre si parla del fatto che era impensabile che Hamas sarebbe uscito così dalla striscia lasciando il potere e tutto sarebbe andato bene, era impossibile. E per quanto riguarda anche il Board of Peace, lo stesso comitato che era stato creato per andare a occuparsi della governance di Gaza, di questi tecnocrati palestinesi, non è mai entrato a Gaza, cioè è ancora al Cairo e non sembra che riuscirà a entrare nel prossimo futuro a Gaza per andare appunto a prendere il ruolo di un controllo governativo e amministrativo della striscia. E per quanto riguarda ancora invece la Cisgiordania, sì, c'è un aumento di critiche più che critiche, condanne verso

0: quello che faticosamente in Israele viene chiamato terrorismo ebraico, perché di terrorismo ebraico si tratta in Cisgiordania, sta di fatto però che da una parte, finché questo governo è al potere, anzi stiamo vedendo proprio in questi giorni che c'è un avanzamento di un certo tipo di leggi e proposte di legge che vanno proprio a attaccare anche l'aspetto della Cisgiordania e dell'annessione della Cisgiordania, che rimane comunque uno delle principali, dei principali obiettivi di questo governo. Dall'altro ci sono stati anche episodi di esponenti di destra che hanno condannato, però rimane molto più, diciamo, a livello della parola che dei fatti. Mm-hmm. E allo stesso tempo va anche ricordato che non è una cosa che fanno solo i coloni in Cisgiordania. Quello dei coloni è sono degli atti di terrorismo ebraico, appunto, ma sono degli atti che vengono fatti in diciamo in concordanza, comunque tacita concordanza, anche con il governo stesso e con le forze di difesa israeliane, ma anche con la polizia, che va ricordato sempre che è sotto il governo del ministro della sicurezza, il controllo del ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir, che lui stesso è un colono, che viene da un movimento che si chiama Kahanismo, che è estremamente, estremamente razzista.
1: Sì, che era stato messo anche fuori legge, no?
0: Esatto, era stato appunto messo fuori legge perché ritenuto gruppo terroristico, nel senso, non perché... quindi la situazione in Cisgiordania è veramente, veramente in questo momento... difficile da vedere un miglioramento, anche perché lo stesso governo d'opposizione che si potrebbe creare avrebbe come a suo capo un esponente dei coloni, che è Naftali Bennett. Spesso non viene ricordata questa cosa, ma lui è un esponente dei coloni, viene dal sionismo religioso, che è lo stesso gruppo, diciamo, movimento di Bezalel Smotrich, l'altro ministro estremista israeliano. Quindi sì.
1: Ma gli israeliani come reagiscono, citando appunto Ben Gvir e la vicenda, no, che lo ha riguardato, non solo le dichiarazioni, le continue provocazioni, ma anche proprio la vicenda del video rispetto agli attivisti della flottiglia? Ecco, questo ha determinato una presa di posizione da parte di alcuni paesi occidentali, tra cui anche l'Italia, molto dura rispetto anche a quelle che finora c'erano state nei confronti di Israele. E a questo hanno ha un peso a livello di dibattito interno israeliano, cioè il fatto di avvertire in qualche modo di essere isolati oppure proprio criticati, condannati, cioè come se ormai in qualche modo Israele avesse intrapreso un percorso che non lo contestualizza più nell'alveo delle democrazie occidentali, delle democrazie tukur.
0: Anche qui la risposta in realtà è che la società israeliana è molto divisa, quindi c'è una parte della popolazione che si rende conto, ma si rendeva conto già dal 2022, che Ben Gvir è un criminale che è messo al potere, è scusate il modo di dirlo molto franco, ma è una schifezza, nel senso che andare a
1: va benissimo, è tecnico come termine, va benissimo.
0: nel senso che è una cosa. D'altra parte però una parte dell'elettorato israeliano, ovviamente di destra o diciamo estrema destra, per quanto in Israele non sia difficile parlare di destra e sinistra, però diciamo questo qua invece lo vede come una prova del fatto che loro fanno la cosa giusta e i governi del resto del mondo non capiscono che stanno facendo una cosa giusta, ed è una sorta di vittimismo arrabbiato, lo chiamerei, nel senso una sorta di dire: vedi, noi stiamo facendo la cosa giusta, nessuno ci viene dietro perché ce l'hanno tutti con noi, in qualche modo. Anche un po', diciamo, un utilizzo un po' strategico e strumentale dell'idea di antisemitismo, no? Sì, l'Italia non ci viene, non ci condanna ora, ma l'Italia ha fatto quello che ha fatto, la Germania uguale, quindi ritorna sempre in queste sfere di anche ritenersi molto nel giusto anche in questi contesti e non avere diciamo una parte critica che dice questa cosa è uno scempio, cosa sta succedendo. Però ripeto, non c'è un pensiero univoco all'interno della società israeliana, quindi è difficile dire come la vivono. Quello che è certo è che Israele affondato, ha avuto nella sua politica estera come principio il riconoscimento internazionale per anni, nel senso dal 1948 in poi, e quello che sta succedendo adesso è un'altra delle questioni che proprio sta erodendo anche il riconoscimento internazionale.

0: internazionale di Israele,
1: certo,
0: che è quello su cui si è basata la politica estera.
1: E invece, tornando sulla figura di Netanyahu, Netanyahu può permettersi di non far parte della prossima compagine di governo da un punto di vista politico, ma anche proprio del suo destino giudiziario, no? In un certo senso. Quindi sappiamo che Netanyahu è sotto processo, lo era da prima del 7 di ottobre, sappiamo anche tutte le vicende più politiche, più personali che lo hanno coinvolto. Quali carte si potrà giocare, posto che Netanyahu è sulla scena politica ormai da sempre, da 40 anni, e che è sempre stato molto in grado di sfruttare anche e manipolare il sistema elettorale politico israeliano?
0: Ecco, allora, Netanyahu ovviamente sta facendo di tutto per non finire in prigione, questo è chiaro. Di fatto, in questo momento ci sono poche chance, cioè con chance intendo non chance di arrivare a formare un nuovo governo, ma di formare un altro tipo di coalizione, nel senso che l'opposizione che si è creata quest'anno, che è quella che viene chiamata l'opposizione dei partiti sionisti, perché in Israele diciamo i partiti si dividono tra sionisti e non sionisti, quella dei partiti sionisti, che sono ovviamente i partiti che poi fanno riferimento all'elettorato di origine ebraica e israeliano, non è un'opposizione di appunto sinistra o di contraria a questa coalizione, è proprio un'opposizione che si autochiama anti-Netanyahu. Quindi il problema non è tanto il fare una coalizione con il Likud, con cui tra l'altro le differenze, per esempio, tra questo ultimo partito creato da, come diceva Naftali Bennett, e Yair Lapid, i due grandi diciamo esponenti dell'opposizione anti-Netanyahu, che si chiama Beyachad, che vuol dire insieme. Loro non sono contro Likud, hanno delle visioni addirittura molto simili, cioè è difficile vedere, se bisogna proprio guardare singola cosa per singola cosa per capire quali sono le differenze all'interno dei partiti. Quello che invece li rende proprio divisi è la presenza di Netanyahu. Ora, questo non vuol dire che Netanyahu non ritornerà al potere a ottobre, comunque manca ancora ottobre o settembre, manca ancora in realtà tantissimo tempo.
1: Tantissimo, però in logica politica non è uno spazio così ampio, no?
0: No, però a livello di scelta di voti e campagna elettorale sì, nel senso che anche i sondaggi che vengono fatti oggi, in cui Likud continua a essere primo partito, perché Likud è il primo partito al momento i sondaggi, però è difficile prevedere quello che poi succederà effettivamente a settembre-ottobre, perché le cose possono cambiare anche molto, molto velocemente. Appunto,
1: cosa potrà fare la differenza?
0: La differenza la faranno le narrative su cui verrà impostato, continueranno a essere impostate le campagne elettorali, e anche un po' come deciderà di fare l'elettorato, perché in questo momento per esempio c'è una grandissima narrativa sul 7 ottobre, se era meglio, perché molto spesso dallo stesso presidente Herzog è stato detto non bisogna ritornare al momento prima del 7 ottobre, quindi al 6 ottobre viene utilizzato questo termine, ma 6 ottobre non vuol dire solo le proteste del 2023, certo, il governo che si è creato, vuol dire anche per certe persone all'interno di certi israeliani, per esempio Oslo, cioè per loro del governo o del governo della popolazione israeliana, Oslo è stata tipo una catastrofe e l'inizio del male, quindi inizio o comunque il proseguimento del male assoluto. Quindi in questo momento si parla proprio di riuscire a portare la narrativa in un campo o nell'altro, e però è veramente complesso dire adesso come potrà fare, come riuscirà. Io ripeto, Netanyahu della politica è riuscito a stare al potere per 30 anni facendo cose che noi umani non potremmo
1: No, questo gli va riconosciuto, una capacità di scatto di reni, di performance da araba fenice inimmaginabile. Su questo non si può niente dire.
0: Due anni prima di fare questo governo diceva io non sarò mai con Ben Gvir, no? È veramente difficile dire, ci sono anche voci ma sono molte poche, e secondo me è molto difficile che addirittura lui non si candidi, perché adesso c'è molto, un po' come è successo con Biden sulla sua salute, Netanyahu si sa che è stato operato
1: per ha avuto anche delle visite recenti,
0: sembra che forse non si presenterà. Questo ovviamente cambierebbe, quindi si aprirebbe la possibilità di un governo con il

0: food, però è veramente... Bisogna vedere, sì. Dobbiamo aspettare.
1: Facciamo fatica a pensare che Netanyahu non si ricandidi, se è proprio veramente impedito da questioni di salute importanti, però vedremo, giustamente come dice Sara Lakin, dobbiamo aspettare. Grazie Sara, buona giornata, buon lavoro.
0: Anche voi. Grazie. Anche a voi,
1: grazie. Sara Lakin, analista dell'ISPI, l'Istituto di Studi di Politica Internazionale. Tra qualche minuto qui con noi il nostro Alfonso Celotto, il costituzionalista.

0: E si avvicina il 2 giugno 2026, dunque martedì prossimo la nostra Repubblica spegne 80 candeline, perché sapete 2 giugno 1946 il referendum che determinò la svolta per il nostro paese. Buongiorno Alfonso Celotto, il nostro costituzionalista, insegna all'Università di Roma 3 e lo trovate adesso in edicola per Mondadori. Vive il re, viva la Repubblica, scritto con Giulia Guerrini. Anzi, per chi è a Roma o raggiungerà Roma nelle prossime ore, all'associazione Civita, alla sede dell'associazione in Piazza Venezia, alle 19:30 oggi potete incontrare il professor Celotto, potete incontrare anche l'altra, la coautrice Giulia Guerrini, perché ci sarà la presentazione, la discussione, gli autori ne parleranno con persone come Giovanni Grasso, il portavoce del presidente Mattarella. Quindi professore, pronto?
1: Sì, sono pronto, in verità è 18:30.
0: Ah, 18:30, ho letto male.
1: Il presidente Bertinotti, cercheremo di parlare di questo tema centrale per la nostra Repubblica, anche se un po' a volte negletto, dimenticato. Noi, la nostra Repubblica nasce da un grande gesto popolare di un popolo ferito, di un popolo affaticato, un popolo che usciva dalla guerra e che abbiamo cercato di raccontare, perché questo libro racconta il 2 giugno in modo diverso, cioè parte dalle storie. Noi abbiamo incontrato 150 persone, anche qualcuno in più a dire la verità, che votarono allora, quindi ragazzi di allora, ventenni di allora, 25 anni di allora,
0: che oggi sono abbastanza
1: centenari almeno. Che con una tenacia, una forza, una voglia ci hanno raccontato tutte le emozioni, tutte le sensazioni, tutta la voglia che avevano addosso. Ed è stato veramente un percorso incredibile,

0: perché ci ha portato a scoprire cose che non ci aspettavamo, cioè tutte le paure, le tensioni, le voglie, veramente come è nata la Repubblica.
1: Stavo pensando che tra l'altro per quanto riguarda gli uomini, i giovani uomini di allora, molti di loro probabilmente erano anche reduci dalla guerra, no? Perché stiamo parlando del 46.
0: Abbiamo incontrato vari carabinieri reali.
1: Sicuramente.
0: Malandati, malmessi, con tutto il problema che loro avevano giurato fedeltà al re. E quindi si trovavano in difficoltà.
1: Il dilemma interiore, certo.
0: Nella vita si giura una sola volta. Ci hanno raccontato che i giovani hanno votato Repubblica perché hanno vissuto addosso l'8 settembre, queste cose qui. E gli anziani, molti, si sono dimessi.
1: Sì,
0: perché alla fine non se la sentivano, no? E quindi hanno lasciato l'arma e sono andati avanti perché loro erano del re. Quindi la nostra Repubblica, che noi oggi diamo per scontato, ha radici profonde, radici storiche e radici popolari.
1: Infatti il libro è pregevole anche perché ci porta proprio alla storia del voto tramite le storie, no, di chi ha votato, proprio per recuperare anche, come ci diceva prima, quelle emozioni, perché noi siamo abituati in modo un po' scolastico ad approcciarsi al 2 giugno, quindi studiamo i dati, studiamo i risultati referendari, le dichiarazioni, quelle storiche che ormai tutti bene o male sappiamo, però poco ci si concentra su quello che i cittadini, il popolo hanno vissuto anche come momento assiale, cioè da lì poi si costruiva la Repubblica italiana e quindi anche l'incertezza, no? Rispetto a un qualcosa di nuovo.
0: L'inconsapevolezza, la paura, perché in fondo il re lo conoscevi.
1: Esatto.
0: Sapevi che cos'era la dinastia, la famiglia.
1: Nel bene, nel male.
0: Nel bene, il male sì, aveva tradito, sì, forse non era stato, però Umberto era un re nuovo. E invece la Repubblica era assolutamente una cosa ignota. C'è stato tanto coraggio dei nostri nonni e dei nostri bisnonni, tanto tanto coraggio.
1: E le donne, perché si dice sempre le donne al loro primo voto, in realtà
0: Paolo
1: mi ricordo
0: Paolo VII, tentennando, molte non hanno votato, gli hanno impedito di votare, gli hanno detto non è cosa tua, però sono andate. Per esempio l'Azione Cattolica ha fatto una rete incredibile, abbiamo scoperto.
1: Ah sì?
0: Con le liste l'Azione Cattolica, unica associazione non sciolta dal fascismo, di fatto, no? Fece le liste delle votanti, le andava a prendere, le accompagnava, le guidava.
1: Fantastico.
0: Non so per fargli votare cosa, però le guidava.
1: questo lo lasciamo così alla segretezza dell'urna. Poi ognuno può farsi la sua idea.
0: Sono passati 80 anni e a mio marito non gliel'ho detto che ho votato Repubblica.
1: Anche mia nonna, la mia nonna non c'è più, però mi raccontava questa cosa, ha vissuto la stessa situazione.
0: Che non si diceva.
1: No, ed è proprio anche un modo, secondo me, attraverso questo libro, di recuperare l'entusiasmo per la nostra Repubblica e per la nostra storia, che abbiamo un po' perso, un po' sbiadito.
0: Guardi, Chiara, ha usato la parola giusta, l'entusiasmo. C'è questa voglia travolgente, prorompente, di cambiare il mondo, di avere coraggio, perché poi in fondo quando la gente va a votare spesso è misoneista, no? Conservatrice, vediamo tutti i referendum, no, in genere non ti sposti, invece quella volta andasti avanti, basta, dobbiamo provarci, tentiamoci. Come si dice gergalmente, tanta roba.
1: Professore, ci ricorda come l'esito di quel referendum, che non fu certo un referendum bulgaro?
0: No, non fu bulgaro, perché in Bulgaria nei stessi giorni era finito incredibilmente 96-4, cioè
1: sì,
0: come percentuali. Questo referendum che finì 48-42, perché poi c'erano tante schede nulle, schede bianche, e da lì tante polemiche, ma la Repubblica non ha raggiunto la maggioranza assoluta. Però vinse, che potevi fare? Ripetevi il referendum?
1: No, certo. E poi ci fu anche una sorta di plastica distinzione geografica, no?
0: Assolutamente, regno del sud e Repubblica del Nord, veramente l'Italia tagliata in due, divisa, però il grande coraggio democratico ha vinto la Repubblica, basta che la Repubblica ha avuto più voti, basta, tutti assieme, tutti a casa, basta, andiamo a lavorare, cioè senza fare polemiche. Si evitò il rischio di un'altra guerra civile o peggio della spaccatura, regno del sud, Repubblica del Nord, come alcuni preconizzavano in quei giorni. Probabilmente Umberto II ebbe grande dignità.
1: Sì.
0: Grande dignità.
1: Questo gli va riconosciuto, sì, infatti.
0: Sì, si rese conto, capì che era meglio partire in quel momento.
1: E quindi nacque la nostra Repubblica. Professore,
0: esattamente, viva il re, viva la Repubblica.
1: Viva il re, viva la Repubblica, scritto per Mondadori da Alfonso Celotto insieme a Giulia Guerrini. Vi ricordo 18:30 a Roma, alla sede dell'Associazione Civita, Piazza Venezia, l'incontro con gli autori, tra i presenti anche Bertinotti e poi Giovanni Grasso, che è portavoce del presidente Mattarella.

0: molte altre voci interessanti e di spessore. Grazie ancora, professore. Buona
1: Ma poi su
0: giornata.
1: Instagram, buongiorno, sono
0: Ah,
1: tutte le
0: certo,
1: date.
0: esatto, su
1: Andremo a
0: Instagram.
1: Gorizia, a Padova, a Sanremo, a Salerno, a Sorrento. Vabbè, la tournée va fatta perché la
0: Tournée va
1: Repubblica va raccontata
0: fatta.
1: in mezzo alla gente.
0: È giusto, è così, proprio perché la Repubblica è della gente, di tutti noi. Grazie
1: È il
0: ancora,
1: popolo, siamo noi,
0: professore. Siamo
1: la
0: noi.
1: sovranità popolare.
0: Non dimentichiamocelo.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
2: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
5: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
6: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
7: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
8: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
9: Ogni sabato e domenica non perdete Borghi d'Italia. Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie italiane. Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese, con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani. Borghi d'Italia vi aspetta ogni sabato e domenica alle 12:20 su TV 2000.
2: In Blu 2000, news.
0: Torna a infiammarsi il Golfo Persico. I Pasdaran hanno annunciato di aver preso di mira una base americana in rappresaglia agli attacchi sferrati in precedenza dagli Stati Uniti nel sud dell'Iran. Teheran ha anche attaccato quattro navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz e che sono state costrette a tornare indietro. E questo a seguito di una giornata ieri in altalena tra annunci e smentite sulle trattative Stati Uniti-Iran per porre fine alla guerra. Ed escalation anche sul fronte Israele-Libano. Tel Aviv ha iniziato a colpire le infrastrutture di Hezbollah vicino Tiro dopo aver emesso un avviso di evacuazione per i residenti. Una donna, soldato israeliana, è rimasta uccisa e due riservisti sono rimasti feriti. Torniamo in Italia. Un caso, il no della Lega all'adesione dell'Ucraina in Unione Europea. Dopo l'uscita di scena di Orbán in Ungheria, Bruxelles accelera e lavora per aprire i primi capitoli negoziali a giugno. Muro del partito di Salvini apre invece Tajani, che dice: noi siamo favorevoli, ma prima i Balcani. L'ambasciata di Mosca intanto accusa il nostro paese. L'Italia non ha condannato il raid sul dormitorio, così si rende complice del regime terrorista di Kiev. E poco fa, direttamente da Cipro, dove oggi si tiene l'informale degli esteri europei, l'alto rappresentante europeo per la politica estera Callas dice: in Europa si continua a ragionare intorno al nome di un negoziatore con la Russia, ma questa è una trappola di Mosca, la questione non è il negoziatore. Gli Stati Uniti hanno nuovamente inserito nella lista di persone sanzionate Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati, che aveva duramente criticato Israele. Nei giorni scorsi le sanzioni erano state revocate in risposta a un'ordinanza giudiziaria. La riforma della legge elettorale approderà in aula alla Camera per la discussione generale il 26 giugno, decisione presa dalla maggioranza che provoca la protesta delle opposizioni che denunciano l'ennesima forzatura. La Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Carocci, indagato per riciclaggio nell'inchiesta sul caso Bistecchierie d'Italia.

0: finisce tra dolore e lacrime la corsa di Jasmine Paolini a Roland Garros, fuori anche Sinà e Sonego. Oggi torna in campo Sinner contro l'argentino Juan Miguel Cerundolo. Calcio, nella finale di Lipsia il Crystal Palace vince la Conference League battendo gli spagnoli del Rayo Vallecano per 1-0. E questa era l'ultima notizia.
1: Buongiorno in Blu 2000.

0: microfoni del Buongiorno in Blu e torniamo a puntare l'attenzione sul fronte russo-ucraino, perché tra terreno, dichiarazioni, politica internazionale, politica europea c'è veramente tanto da dire, ma soprattutto tanta chiarezza da fare, quantomeno ci proviamo. Buongiorno e bentornata Nona Michelisi, analista dell'Istituto di Affari Internazionali.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Allora, Michelisi, al di là della questione italiana, ingresso di Kiev nell'Unione Europea, situazione reale sul campo, poi le tante notizie arrivate sia da Financial Times che dal Wall Street Journal, ci arriviamo, però vorrei cominciare la riflessione con te dalle dichiarazioni che sono arrivate proprio poco fa dalla responsabile, dall'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, Kaja Kallas, che è a Cipro per la riunione informale dei ministri degli esteri, che è intervenuta sul dibattito che si è aperto, direi etero diretto, rispetto a chi deve essere il negoziatore per l'Europa con la Russia. E la Kallas dice con la chiarezza che la contraddistingue che è una trappola questa in cui la Russia vuole farci cadere. Il fatto che discutiamo su chi debba parlare con loro e che loro stiano già scegliendo chi è adatto e chi no, dice, non cadiamo in questa trappola. Cosa ne pensi?
1: Unica cosa che vorrei sapere è se questa era la domanda del giornalista oppure il tema di discussione dell'incontro.
0: No, allora noi sappiamo, no, questo è a margine, non era ancora iniziato l'incontro, okay. E sono stati sotto microfono.
1: Ok, perché questo secondo me è importante insomma sottolineare, certo. Così insomma capisce anche l'ascoltatore se è proprio il tema all'agenda dell'incontro oppure ovviamente il dibattito mediatico degli ultimi giorni che poi al quale poi Kaja Kallas è costretta a rispondere una volta, certo, che gli si fa la domanda, perché il punto principale è questo. Dialogare si può solo se c'è reale interesse dall'altra parte di avere il dialogo, perché non si può negoziare e dialogare con se stessi.
0: Esatto.
1: Questa è la prima regola. Seconda regola è quando vai al dialogo, al negoziato, devi avere idee chiare cosa vai a chiedere. In questo momento, quando un negoziato è già fallito, perché il negoziato russo-americano sull'Ucraina, secondo anche quanto ha detto il segretario americano Rubio, è arrivato allo stallo e effettivamente si è concluso.
0: Ma era mai veramente iniziato? Cioè sembravano veramente delle, non so come dire, delle performance teatrali in favore di Trump. Cioè chi veramente ha mai potuto credere che fossero negoziati seri, visto che la posizione russa è sempre stata quella delle istanze massimaliste, no? Quelle dei tavoli di Istanbul del 2022, non c'è mai stata un'apertura vera da parte russa.
1: Allora,

0: grandi, quindi non servono ad avvicinare elettori e candidati ed eletti, però con digi più piccoli. Infatti io, in realtà, la prima riforma da fare, secondo me, sarebbe quella del superamento del bicameralismo paritario e trasformare il Senato in una Camera delle Regioni e allo stesso tempo allargare la composizione della Camera dei Deputati, tornando a 600, in modo da avere, in quel caso, facendo una nuova legge elettorale, collegi uninominali più piccoli. Questo come risposta alla prima domanda. La risposta alla seconda domanda è che questa legge, con questo premio di maggioranza, in realtà diventa una legge quasi decisiva, nel senso che facilita molto il raggiungimento di una maggioranza assoluta di seggi per il vincente, con una caveat però, perché come lei sa, come funziona il sistema? Il sistema funzionerebbe in questo modo: la coalizione con più voti, più voti sopra la soglia del 42%, quindi bisogna superare la soglia del 42%, vedere qual è la coalizione con più voti sopra quella soglia, e a quella coalizione si dà un premio di maggioranza che assicura la maggioranza assoluta dei seggi, quindi la possibilità di formare un governo come esito del voto. E però, qual è il caso? Che se nessuno arriva al 42%, tutti i seggi vengono distribuiti proporzionalmente. Allora, cosa può succedere? Succedere che le prossime elezioni credo che non succederà niente, nel senso che le due coalizioni saranno entrambe sopra i 42, con ogni probabilità, e quindi il rischio di un ritorno proporzionale non c'è. Però in futuro una clausola di questo genere rappresenta un fortissimo incentivo alla creazione di terzi poli, con l'intento di far fallire l'assegnazione del premio e quindi poi la distribuzione dei seggi in forma proporzionale, si torna alla prima repubblica, anzi peggio della prima repubblica, per cui poi le coalizioni si faranno dopo il voto e saranno coalizioni pasticciate e instabili. Però, ripeto, questo è un rischio non per le prossime elezioni, ma per quelle dopo.
1: Per quelle successive. Però, se ho capito bene, perlomeno stando a quello che ci è stato detto, dovrebbe essere ufficiale che è esclusa la possibilità dello strumento del ballottaggio, no?
0: Sì, questo il ballottaggio del nuovo testo viene escluso e questa è una delle cose che
1: lei
0: ha parlato della mia audizione.
1: Sì.
0: Una cosa che ho detto in audizione, tenga presente che io sono un grande sostenitore del ballottaggio. Per me i sistemi, se è migliore, tornando a quello che dicevamo prima, risposta alla prima domanda, collegio uninominale a due turni, perché io sostengo il ballottaggio, perché sostengo che oggi in questa fase noi abbiamo bisogno di sistemi elettorali che spingano gli elettori a esprimere non una sola preferenza, ma più preferenze, almeno una seconda preferenza. Io sono un grande fautore delle seconde preferenze e quindi di sistemi elettorali che non sono soltanto sistemi a premio di maggioranza, ma sistemi elettorali che incentivano gli elettori a esprimere appunto una seconda preferenza, e ce ne sono diversi. Però quel ballottaggio, così come ingegnato, l'ho detto in audizione, non poteva funzionare. È una cosa
1: l'ha definito molto creativo e potenzialmente paradossale, lo dico per i nostri ascoltatori.
0: No, vedo che lei mi ha ascoltato, no? Ho detto creativo per usare un altro aggettivo.
1: Ma si coglieva, si coglieva dal tono delle parole.
0: Esatto, e ripeto, io sono un grande sostenitore del ballottaggio, capito? Ma non di quel ballottaggio, quindi hanno fatto bene a eliminarlo, però rimane quel cave che dicevo, c'è questo possibile ritorno proporzionale che ovviamente io considero, essendo un disproporzionalista in questa fase della storia della politica italiana, considero un rischio grosso.
1: Venendo invece alla forma che è stata contestata anche dall'opposizione, no? Cioè troppa fretta, troppa premura da parte di questa maggioranza, quindi con la discussione generale fissata il 26 giugno. Ora ovviamente il rischio della fretta è che sia la maggioranza a voler imporre, visto che la legge elettorale è una legge ordinaria e può farlo, no? I numeri li ha tutti. Secondo lei è una fretta però determinata da un calendario, visto che comunque ormai alle elezioni ci avviciniamo, quindi necessariamente le tempistiche sono queste, o ci vede un po' la mano pesante della maggioranza per portare a casa il testo senza aprire a un vero confronto con l'opposizione?
0: No, secondo me la disponibilità

0: disponibilità al confronto da parte della maggioranza c'è stata, c'è invece una indisponibilità dell'opposizione a sedersi al tavolo per discutere i vari aspetti di questa legge, perché la posizione dell'opposizione, al di là della retorica, è semplicemente quella che, di usare la riforma elettorale come un'arma in campagna elettorale contro la maggioranza. Io sono convinto che era possibile per l'opposizione sedersi al tavolo e trovare dei punti di incontro con la maggioranza per fare finalmente una legge elettorale, che vuol dire fare le nuove regole del gioco insieme, invece che lasciare che a farle sia solo la maggioranza di governo. Noi abbiamo bisogno di istituzioni, di regole riformate da ampie maggioranze, solo così avrebbero la legittimità necessaria per durare. Io da questo punto di vista critico l'opposizione per l'atteggiamento che ha tenuto, e ripeto, semplicemente secondo me per questioni di tattica elettorale, perché alla fine questo sistema elettorale su cui si sta discutendo andrà bene anche all'opposizione, perché se l'opposizione vince con questo sistema elettorale, vince, perché certo. In questo caso, come abbiamo detto, chi vince c'è la maggioranza assoluta dei seggi. Con l'attuale sistema elettorale invece non era così sicuro che se l'opposizione avesse vinto, fra virgolette, avrebbe avuto una maggioranza di seggi sufficientemente, diciamo, robusta per poter governare. Questo ovviamente vale sia per l'opposizione che sia per il campolario che per il centrodestra. Certo, quindi secondo me, ripeto, è tutta una questione di tattica elettorale, di opportunismo elettorale.
1: Perché questa... Prego, scusi, non volevo interromperla.
0: No, mi pare di aver espresso abbastanza chiaramente il mio pensiero su questo punto.
1: Anche perché a livello di dibattito politico, in realtà, come dice lei, se vince l'opposizione, veramente vince a campo largo, chiamiamolo come vogliamo, e governa, governa con numeri importanti, ma allo stesso tempo, se dobbiamo guardare al meccanismo, alle implicazioni del meccanismo, possiamo dire che questa legge, così come presentata, può scontentare sia qualcuno nel centro-sinistra che qualcuno nel centro-destra, perché sicuramente non è un sistema elettorale che va a favorire i cosiddetti partitini di centro. Tra l'altro, non di centro, ma la Lega stessa non è che proprio come siano un brodo di giuggiole rispetto a questo testo.
0: Esatto. Ha detto bene, non ho altro da aggiungere, quello. Lei è un'ottima analista.
1: No, non è vero.
0: Però mi confondo. Anche in altre occasioni, che ci siamo sentiti, l'ho notato, quindi non ho niente da aggiungere a quello che lei ha detto. È così. Una cosa di cui non abbiamo parlato, poi però, che non c'è, e adesso nel nuovo testo, quello di cui si adesso sta parlando, ci sono ancora le liste bloccate. Questo è un altro nodo, questo è il nodo più difficile da sciogliere per il centrodestra. Questo è il nodo più difficile, perché questa è un'arma potente nelle mani dell'opposizione. L'opposizione che può dire, già delle forme e tutto, qui c'è una questione di sostanza, cioè dire, qui ci sono tutti candidati in liste bloccate, addirittura ci sono due liste, la lista, diciamo, quella normale, chiamavano così, e la lista invece del premio, e in entrambe le liste sono tutti bloccati. Questa è una cosa molto pesante ed è un'arma potente nelle mani dell'opposizione per denunciare l'attentato alla sovranità degli elettori, riscorrendo. Ora sembra, da quello che noi leggiamo, perché poi io non sono un insider, che la Meloni

0: hanno presentato in commissione degli emendamenti in questo senso, e questa sarà la partita molto interessante e difficile per il centrodestra. Sì. Questo è un nodo molto delicato, perché insomma avere tutti i candidati scelti dalle segreterie dei partiti è una cosa pesante, e glielo dice uno che in passato non ha mai sostenuto il voto di preferenza, ma oggi di nuovo, ripeto, in questa fase di disaffezione, di crescita dell'astensionismo, di discorrendo, proporre l'elezione di tutti i candidati al Camera e Senato con una lista bloccata, insomma, è pesante, e qui veramente l'opposizione ha ragione.
1: E infatti molti, no? Viene proprio anche, non è solo questa la motivazione, però la disaffezione al voto, come diceva, è determinata anche da questo, perché tu alla fine si esprimi il voto rispetto al partito, rispetto alla coalizione, però non scegli il tuo candidato. Invece scegliere il tuo candidato ti dà quel senso di vicinanza, di avere un referente nel tuo territorio, aiuta psicologicamente, un altro approccio.
0: Esattamente. Naturalmente il voto di preferenza ha anche degli aspetti negativi, però
1: certo,
0: insomma, per questo io in passato ero contrario, ma oggi diciamo gli aspetti positivi sono superiori agli aspetti negativi, quindi bisogna accettare gli aspetti negativi di questo strumento.
1: Sì, anche nella lettura del momento storico, no? Se vediamo che c'è un'emorragia dal punto di vista dell'affluenza elettorale, questo è un problema che deve trovare una soluzione.
0: Esatto.
1: Professore, a proposito, alle recenti comunali è stato registrato un calo dell'affluenza, no? Rispetto alla principale tornata 5 anni fa. Poi forse non è proprio vero, perché 5 anni fa in realtà c'era la partita anche con il famoso referendum per la riduzione del numero dei parlamentari, c'erano anche 5 regioni al voto, quindi insomma si fa sempre fatica poi a paragonare.
0: Sì, il confronto non è corretto, è vero. No, che la tendenza sia quella, lo sappiamo. Poi a un certo punto ci sarà un livellamento, insomma, al momento siamo ancora lì, tra 50 e 60% di partecipazione. Poi a seconda dei casi, poi in certi casi, in certe città, poi la partecipazione è stata più alta, è stata più bassa, perché poi ci sono dei fattori contingenti.
1: Sì, senza dubbio.
0: Per cui, però io vorrei dire, mi dica, perché io vorrei dire qualcosa su queste comunali.
1: Sì, no, gliel'avrei chiesto, comunque al di là del dato riferito all'affluenza, quale messaggio arriva dalle urne di domenica e lunedì?
0: Guardi, il messaggio, al di là di tutta, di nuovo la retorica, i perdenti di questa tornata elettorale sono stati i civici. Cioè, se andiamo a vedere i dati, dei risultati nei comuni sopra i 15.000 abitanti, quelli che ci interessano di più, appunto, e insomma, il dato ci dice che centrodestra e centrosinistra più o meno sono lì, insomma non c'è stato un vincitore tra i due. Il vero perdente sono i civici, sono molto meno oggi i civici che hanno vinto, molto meno i civici che vanno al ballottaggio, quindi insomma stranamente tra virgolette questo si può dire. Però poi voglio aggiungere una cosa, perché si è molto concentrato l'attenzione su Venezia, è di grande successo, sappiamo, e quindi sullo zaismo, no? Zaia con il grande promotore, però i media poi non si accorgono di altri fenomeni interessanti. Io vorrei chiamare l'attenzione su Mantova, lei conosce Mantova? Il caso di Mantova?
1: No, conosco Mantova ovviamente come città, ho presente il risultato elettorale, però il caso Mantova mi sfugge. Prego, interessante.
0: Io la incoraggio a intervistare l'ex sindaco di Mantova, perché oltre allo zaismo c'è anche il palazzismo su scala minore, perché Zaia, insomma, sappiamo, è un personaggio di livello
1: ormai
0: regionale.
1: Da segnare al mito, esatto. Ormai, no?
0: Esatto, però Palazzi, che è stato sindaco di Mantova per 11 anni e che ha, come dire, preparato anche la sua successione, ma in senso positivo lo dico, ha fatto talmente bene come sindaco di Mantova che il suo successore, un assessore, ha ottenuto i voti al primo turno.
1: Ha ottenuto non l'abbiamo sentito, il 70,
0: il
1: 70, no?
0: Il 70% dei voti al primo turno, quindi uno si...
1: Fantastico.
0: cioè come è stato possibile. E se andiamo a vedere le elezioni del 5

0: come prima, quando c'era ancora Palazzi, al secondo mandato non ha potuto ripresentarsi Palazzi al terzo. Anche sì. Palazzi ha vinto col 70%. Quindi cosa è successo a Mantova? Io la incoraggio a, nella sua trasmissione.
1: Ma non mi, non mi svela qualcosa? Non mi anticipa qualcosa?
0: No, no, non anticipo, perché io poi sono andato un pochino a fare un po' di ricerca, però voglio che lo faccia lei. Lei che mi ha vedere cosa è successo a Mantova negli ultimi 15 anni, per cui oggi il centro-sinistra Mantova è dominante a Mantova quanto lo zaismo è dominante in Veneto. 70% parliamo,
1: è molto, sì, sì, siamo su cifre plebiscitarie.
0: Due volte, 70% in due tornate consecutive, al primo turno, non parliamo dei secondi turni, al primo turno.
1: Quindi questa formula Mantova è da studiare, da capire.
0: Esatto. Perché il centro-sinistra Mantova è riuscito a avere questo successo, insomma, a costruirsi questo consenso così ampio e così stabile? Questa è una domanda che faccio a lei.
1: Questo è interessante, bisogna capire se quindi anche il resto del centro-sinistra dovrebbe studiare, imparare qualcosa da Mantova.
0: Brava, perché io sono convinto, io adesso ho messo l'accento su Mantova, io sono convinto che ci sono altre situazioni locali dove ci sono, insomma, anche nel centro-destra forse, stato che noi ci concentriamo sulla politica nazionale e non andiamo a vedere le situazioni locali, invece la politica si fa lì, a contatto con la gente,
1: è da lì che dobbiamo
0: riprendere, della gente, risolvendo i problemi della gente, capisce?
1: Sì, sì, sto pensando infatti anche al ritorno, anche lì con numeri importanti di Biffoni a Prato, no?
0: Esatto, Biffoni, un altro caso interessantissimo.
1: Molto, Matteo Biffoni.
0: Il Biffoni anche lì, andare a vedere poi alle regioni Biffoni PD, il rapporto tra Biffoni e PD, però adesso non allarghiamoci troppo. Ma anche lì è interessante. Insomma, sì,
1: danno fastidio però questi, si capisce, che al PD un po' danno fastidio questi sindaci, politici locali così capaci.
0: Brava, danno fastidio. Questo è un po' il paradosso, questa gente che piglia voti e dà fastidio, no? Sembra un po' paradossale, no?
1: Sì. Sì, capiamo che c'è qualcosa che non funziona come meccanismo profondo della nostra politica, senza dubbio. Vabbè. Andrò a Mantova fisicamente a capire, a sentire i cittadini.
0: Perché le anticipo, scoprire delle cose interessanti, perché altrimenti non si spiega come fa un partito, in questo caso una coalizione, a ottenere 70% così stabilmente, con personaggi diversi, tra l'altro, non con il solito
1: infatti,
0: un giovane che ha sostituito una persona proprio anziana, che comunque è giovane, Palazzi credo che abbia 50 anni o qualcosa del genere, ma con persone diverse che ottengono, quindi vuol dire che c'è un consenso di fondo che è stato costruito nel tempo e che è duraturo, ma su politiche, capisci? Non è stato costruito su immagini televisive.
1: No, c'è una credibilità.
0: Ha mai visto Palazzi in televisione? Mai,
1: infatti sono convinta che anche i nostri ascoltatori non al di là di quelli di Mantova non hanno in mente il viso di Palazzi.
0: E quali politiche hanno consentito al centro-sinistra Mantova di avere un successo del genere così duraturo? Questa è la domanda a cui deve dare risposta lei nella sua trasmissione.
1: Mi piace, missione Mantova, guardi, ci faccio una rubrica.
0: Il palazzismo,
1: bello, mi piace molto.
0: Contrapposto lo zaismo.
1: Al doge. Grazie professore, a presto, le faccio sapere poi.
0: Assolutamente, anzi, bene, grazie e buona giornata.
1: Buona giornata a Roberto Dalimonte, è sempre veramente un grande piacere averlo con noi.

0: L'Europa e anche l'Italia avvolta da questa morsa di caldo record, un'ondata veramente di calore estremo con temperature tropicali che hanno registrato anche dei record storici a Londra, a Parigi, e quello che vogliamo capire è se ormai stiamo andando in questa direzione, non solo a livello climatico, quindi abituarci a temperature che possono raggiungere sempre livelli molto molto alte, però nello specifico anche se questo è l'anticipo, l'esempio dell'estate che abbiamo davanti, oppure no. Che bello ritrovare a questi microfoni Marina Baldi, climatologa associata del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno.
0: Allora, come si spiega questo caldo record e come lo dobbiamo leggere a livello di segnale climatico?
1: Allora, come situazione generale, la situazione attuale non è una situazione anomala per l'estate, quindi parliamo di luglio-agosto.
0: Sì.
1: E quello che sta succedendo è che appunto è successo a maggio, si è verificata a maggio, è una situazione in cui abbiamo un anticiclone subtropicale, quindi diciamo quello che si estende dal Nord Africa verso il Mediterraneo, e che è rimasto molto molto stabile e sta permanendo ormai da diversi giorni non soltanto sul Mediterraneo ma su tutta l'Europa, perché appunto, come diceva lei, abbiamo avuto temperature eccezionali anche nel Regno Unito, a Londra, 35 gradi a Londra, credo che abbiano
0: a
1: visto
0: maggio mai.
1: A maggio mai, e comunque un valore così lo avevano visto, credo, a metà dell'Ottocento forse. Quindi è una cosa veramente molto molto anomala per loro, quindi se noi boccheggiamo quando sono 40 gradi, loro a 35 penso che si trovino veramente molto in difficoltà. E questo vuol dire che noi abbiamo appunto questa cupola anticiclonica, se guardiamo le immagini da satellite sono impressionanti,
0: sì,
1: non c'è una nube, vediamo queste immagini bellissime di tutto il Mediterraneo, di tutto il Nord Africa fino appunto al Regno Unito, senza nuvole, e questi colori belli di verde brillante. Fra l'altro abbiamo avuto anche parecchie piogge a maggio, quindi hanno rinvigorito anche la vegetazione, ma questo vuol dire appunto che è una situazione che di solito possiamo vedere a luglio-agosto, forse a fine giugno, perché se non sbaglio pochi anni fa l'abbiamo vista appunto 2019, adesso non vorrei sbagliare come anno, ma insomma
0: sì,
1: pochi anni
0: però,
1: fa l'avevamo vista, ma a fine giugno, inizio luglio, quindi quindi diciamo che sono delle condizioni da estate inoltrata, e da estate inoltrata che si sono verificate nel nostro paese, fra l'altro nel centro nord piuttosto che al sud. Il sud è stato un po' risparmiato perché c'è stato l'apporto di correnti un po' più fresche che venivano da nord est, che sono riuscite a infiltrarsi fino al nostro sud. Non che le temperature siano basse nel sud Italia, però se pensiamo Calabria, Puglia, Sicilia, abbiamo delle temperature leggermente più elevate da media, ma non come quelle che abbiamo visto a Torino per esempio.
0: Sì,
1: oggi abbiamo addirittura quattro città con bollino rosso: Bologna, Firenze, Roma e Torino, appunto tutta la pianura padana. Ecco, diciamo che è una configurazione abbastanza tipica ormai, è abbastanza frequente ormai purtroppo delle estati avanzate, in estate avanzata, ma assolutamente anomala

0: al maggio, quindi direi che insomma un po' di cambiamento climatico forse ci sta.
1: Sì, stavo pensando. Ovviamente poi sappiamo che non è detto che l'anno prossimo si verifichi, no? Un maggio che sa già di giugno, però certo se l'andamento è quello dovremo rivedere anche il calendario stagionale, la metto lì come battuta perché se continua così. Insomma.
0: Fra l'altro meteorologicamente e astronomicamente non siamo ancora nell'estate, perché dal punto di vista meteorologico cominciamo il primo di giugno, quindi lunedì è il primo, è il primo giorno estivo per la meteorologia e la climatologia, ma sappiamo bene che poi astronomicamente non è il primo giugno, dobbiamo arrivare un po' più là.
1: infatti. Ma questo anticiclone quanto ci farà ancora compagnia?
0: Diciamo che si sta un po' attenuando, sta un po' cedendo sotto la pressione di alcuni impulsi di aria più fresca e più umida che vengono dall'Atlantico, quindi ci aspettiamo delle instabilità, mi spiace dirlo, anche proprio a ridosso del primo e del ponte dell'1-2 giugno e quindi anche delle precipitazioni, i cosiddetti temporali di caldo sui rilievi, ma anche delle grandinate. Quindi una diminuzione abbastanza importante delle temperature su tutto quanto il nostro paese, ma un po' su tutta l'Europa, e consideriamo che adesso questa cupola comprende un'area che va dal Portogallo fino ai Balcani e dal Nord Africa fino al Regno Unito.
1: Sì, sì, no, se guardiamo le immagini sono impressionanti veramente, sono storiche.
0: E invece quello che vedremo appunto è una diminuzione delle temperature, ma lo vedremo già da domani, dopodomani, da fine settimana, e un aumento dell'instabilità e quindi possibilità di temporali sparsi che possono essere anche violenti e grandinate, purtroppo.
1: Ma abbiamo visto gli ultimi anni, abbiamo avuto dei fenomeni estremi, no? Dei temporali di calore che hanno sempre, era quelli che una volta quando ero bambina arrivavano intorno a metà agosto e si diceva che avevano rotto l'estate e avevano tutta la loro scena di lampi, fulmini, però abbiamo visto delle grandinate, il cielo diventare nero nel giro di pochissimo tempo, grandinate con grandine come palle da golf, cioè veramente da un fenomeno estremo all'altro.
0: Siamo da un fenomeno estremo all'altro, esattamente, e purtroppo appunto tutta questa grande energia, perché poi tutto questo calore non è altro che energia che si accumula nell'atmosfera, e l'atmosfera è a contatto con l'oceano, con il nostro mar Mediterraneo, da cui si riempie di umidità, quindi l'acqua dal mar Mediterraneo, da superficiale, evapora, ma in atmosfera questa grande energia poi viene rilasciata laddove si trova un po' più di instabilità o dove trova per esempio appunto una catena montuosa, delle colline, anche soltanto dei colli, e lì poi si scatena appunto il temporale, il nubifragio e la grandinata. E proprio sulle grandinate anche quest'anno ne abbiamo riscritto di nuovo sulle grandinate, parlando appunto soprattutto per quanto riguarda il settore agricolo, ne abbiamo parlato anche in Accademia dei Geografi, dove appunto è uno dei fenomeni che sono studiati già da tantissimo tempo, da lunghissimo tempo si sono studiate le grandinate, molto sappiamo oggi, ma ancora molto non conosciamo di come si formano e di fino a che punto possono accrescersi questi chicchi di grandine tanto da diventare palle di golf o addirittura delle arance in alcuni casi.
1: No, ma questo è molto affascinante, cioè noi ancora delle grandinate non conosciamo tutto?
0: No, assolutamente no. Bello. Assolutamente no. No, non è bello.
1: No, è bello da un punto di vista scientifico. No, assolutamente. Certo, ragionavo in senso speculativo. No, poi è bello per niente, perché ti ammazzano anche se ti. Ma poi arrivano con una forza. Cioè, bello, guardi, anch'io ho avuto dei danni, cos'era, 2 anni fa in Lombardia, quindi figuriamoci, non bello per gli effetti, però affascinante scientificamente.
0: Da un punto di vista scientifico è affascinante, come sono affascinanti tanti altri fenomeni appunto meteorologici e climatici. Pensiamo al Niño adesso.
1: Il famoso Niño. Tutta l'estate torna a trovarci.
0: Sembra che appunto torni a trovarci il Niño, però qualcuno parla di super El Niño, quindi questo è il Niño rafforzato, più intenso, e anche lì poco conosciamo, cioè quali sono poi gli effetti per esempio sulle nostre latitudini. Mm. E il

0: Niño è un fenomeno che si verifica sull'Oceano Pacifico, che è uno dei motori del nostro clima. L'Oceano Pacifico è il più grande oceano, raccoglie non solo tanta acqua, ma tanta energia, tanto calore che viene rilasciato in atmosfera. Allora, un riscaldamento dell'Oceano Pacifico, che cosa produce? Allora, sappiamo che cosa produce lì, sulle coste che si affacciano sull'Oceano Pacifico, che sono fra l'altro anche densamente popolate, sia est che ovest.
1: Sì, certo.
0: Ma che cosa produce poi qua giù da noi, che siamo relativamente lontani, ma non così lontani, ancora non è chiaro. E probabilmente quello che vedremo non è un effetto immediato, ma probabile che ci sarà un effetto magari sul prossimo autunno inverno, dalle nostre latitudini, alle nostre longitudini e latitudini. Ecco, sicuramente non sulla nostra estate. Sulla nostra estate abbiamo ancora molte incertezze, a parte questo ponte del 2 giugno che forse viene un po' interrotto da qualche temporale. Per l'estate siamo ancora un po' troppo presto per avere un quadro chiaro dell'andamento.
1: Ecco, però allora possiamo già dire che chi teme che quello che stiamo vivendo in questi giorni sia un aperitivo dell'estate, quindi di un'estate con temperature roventi, con morse del calore, non è detto.
0: Non è detto, assolutamente no, assolutamente no.
1: Quando è che più o meno cominceremo a capire come si profilerà la prossima estate?
0: Ma io direi che dobbiamo aspettare ancora un paio di settimane almeno per avere un quadro un po' più chiaro, perché ancora per esempio le previsioni del centro europeo, le CMW3F, di cui noi ospitiamo fra l'altro a Bologna un grosso centro di calcolo e di dati, ancora sono abbastanza incerte per l'estate. Diciamo che quelle sono le previsioni più attendibili, se possiamo dire così, anche se poi non sono delle previsioni, sono più che altro delle proiezioni, quindi un guardare al di là, non con la sfera di cristallo, ma con dei criteri abbastanza molto rigorosi, ma che non ci permettono ancora di dire con esattezza che cosa succederà. Quindi ci danno delle proiezioni in termini probabilistici, ci dicono se le temperature o le precipitazioni saranno al di sopra o al di sotto della media e con che probabilità. Ecco, questo adesso sembra che appunto le temperature vadano al di sopra delle medie stagionali per le precipitazioni, questo per il mese di giugno.
1: Sì.
0: E per le precipitazioni ancora siamo cauti, ma sembra che rimangano nella media, a parte appunto alcuni temporali che però appunto a fine mese rientrano nel calcolo medio.
1: Quindi staremo a vedere.
0: L'importante è che non ci siano troppi di questi eventi così sporadici e localizzati, però intensi, ecco.
1: Certo.
0: Purtroppo però non è che possiamo farci nulla.
1: questo è chiaro. Ancora
0: anche
1: non...
0: con le grandinate poco ci possiamo fare.
1: No, infatti.
0: Non ci sono grandi rimedi, a parte le reti antigrandine per i frutteti o dei materiali sintetici particolari per la costruzione dei tetti,
1: delle
0: coperture o dei pannelli fotovoltaici.
1: No, assolutamente. Se piove apri l'ombrello, nel senso che poi uno deve cercare di avere quegli strumenti che ti tutelino e che tutelino la persona, i beni, no? Nel senso questo è evidente, però agire direttamente sul clima ancora non siamo in grado. Cioè, cosa potrebbe essere interessante questa? Se noi inventassimo, non lo so, un sistema, un meccanismo, uno strumento per cui arriva l'anticiclone subtropicale e tu riesci in qualche modo a respingerlo o fare una sorta di cupola di protezione come si vedeva in certi cartoni animati.
0: Ecco, solo i cartoni animati, ma neanche la fantascienza. Assolutamente no.
1: No, ma la cosa sarebbe, cioè, quell'anticiclone resterebbe bloccato da una parte a fare casomai danni da un'altra parte,
0: danni da un'altra parte, si sposta da un'altra parte, perché poi comunque è un fluido, quindi là è un fluido, si deforma, ma non la vedo molto dura, come quelli che vorrebbero mettere dei grandi specchi per riflettere la luce solare, la radiazione solare sull'oceano in modo da ridurre il riscaldamento.

0: vento. Sono tutte cose, è quella che si chiama geoingegneria. Alcuni sistemi, alcune cose vanno bene, ma altre, come per esempio anche per le grandinate, torniamo sempre lì, perché poi tutto sommato è un fenomeno che proprio in questo periodo si verifica più spesso. E le grandinate, i cannoni antigrandine o l'inseminazione delle nubi per spezzare i nuclei di grandine con delle sostanze chimiche per ridurre appunto la grandezza dei chicchi, e sono tutte cose che insomma lasciano un po' il tempo che trovano, ecco, molto costose e poco. O suonare le campane, si suonavano le campane sperando che potessero spezzare i chicchi di grandine.
1: Non la sapevo questa.
0: Sì, anche questa.
1: Fantastica.
0: No, tante cose sono state pensate andando indietro appunto nel tempo, e ci sono questi fenomeni, sono sempre stati studiati, non soltanto in Italia. E le piogge, aiutare le piogge, facilitare le piogge.
1: La danza della pioggia è storicamente
0: pioggia,
1: è da lì che si comincia.
0: Le processioni per la pioggia o contro la pioggia?
1: O contro la pioggia, ecco. Sì, comunque propiziatorie a seconda dell'esigenza del momento, non c'è dubbio.
0: Esatto.
1: Molto affascinante, bello, bello. Dottoressa, grazie sempre. Direi che torniamo a sentirci un po' più qua, così facciamo anche un punto per la prossima estate. Grazie Marina Baldi.
0: Va bene, senz'altro.
1: Buona giornata, Marina Baldi, climatologa associata del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.

0: ci siamo pronti a venire tutti a Milano perché domani si apre la seconda edizione di Anteprima d'Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera, in programma appunto da domani a martedì prossimo, 29 maggio 2 giugno, ed è l'evento primaverile che porta a Fiera a Milano Rho il meglio dell'artigianato e della gastronomia internazionale. Noi subito in anticipo, anzi ci vogliamo entrare, ci facciamo accompagnare virtualmente da Antonio Intiglietta, presidente GEFI, gestione Fiere Spa, che organizza la mostra Mercato Internazionale, l'artigiano in fiera. Buongiorno, bentornato presidente.
1: Buongiorno, ma grazie a voi, buongiorno a tutti.
0: Allora, tutto pronto? Ci siamo?
1: Siamo qui, sono qui in mezzo ai padiglioni che vedo che stanno allestendo i 1000 stand provenienti da 50 paesi del mondo e però. Ovviamente hanno tutti il cuore gonfio di desiderio che le cose possano andare bene, che possono avere delle belle risposte dal nostro pubblico, che ovviamente ha un rapporto particolare, no? Con queste persone che creano e costruiscono delle cose buone, dando un'offerta unica nel loro genere alle persone che arriveranno in fiera.
0: Tra l'altro, dopo il successo dell'anno scorso, quando avete contato 200.000 visitatori nella prima edizione, avrete, come dire, no, la voglia di battere voi stessi.
1: Sì, sì, ma devo dire la verità. Secondo me, se arrivano le persone previste, noi siamo contenti. La dimensione di questa fiera permette di ospitarli bene. Gli spazi sono fantastici. C'è una possibilità di visitare la fiera nella massima serenità e tranquillità, quindi preferiamo la qualità che la quantità, quindi siamo ben contenti che si confermi il pubblico e che possa apprezzare e conoscere bene la creatività in cui tutto il mondo qui è rappresentato, perché questo è bello, no? Qua ci sono tutti i paesi del mondo, anche gli artigiani che ahimè sono in una condizione

0: di guerra sono arrivati qua, con il desiderio di vivere in uno spazio di pace e in pace poter costruire il proprio presente, il proprio futuro.
1: Quali paesi sono arrivati? Mi riferisco ai paesi che sono coinvolti in guerre e conflitti.
0: Certo, l'Iran,
1: proprio direttamente l'Iran,
0: la Palestina, cioè gente che ha fatto dei viaggi incredibili per arrivare, i costi sono aumentati ovviamente, sia nella logistica che nei trasporti. Purtroppo, insomma, la gente è gente, il popolo non è in guerra, il popolo è popolo, vive in pace e desidera la pace per il bene proprio e della propria comunità. Quindi questo è un luogo di incontro e di pace anche nelle diversità, anzi in questa fiera la diversità è una ricchezza.
1: Ma certo.
0: Forse è quello che manca, no? Ai potenti, pensare che invece di ridurre la gente ai loro progetti bisognerebbe rispettarli per quello che sono e lasciare che crescano e maturino nel loro percorso, no?
1: Questo è un grande auspicio che possiamo fare, che ci dovrebbe unire tutti, perché è veramente la via, no? Per la pace, per i rapporti tra le persone, poi tra i paesi, all'insegna della pace e anche del benessere reciproco a quel punto.
0: Questo è proprio il senso della nostra fiera, no? Noi esponiamo delle persone che lavorano, l'artigiano in fiera, e che attraverso il loro lavoro raccontano la loro creatività, la loro storia, la loro identità, la loro fede, la loro appartenenza a un paese, a una storia, a una tradizione, a un popolo. E questa è anche la ricchezza per cui tanta gente viene a visitarci,
1: sì,
0: è appassionata nell'incontrarli, nel parlarli, oltre che nell'acquistare, no?
1: Certo, è proprio un'esperienza.
0: Bravissima, esattamente così.
1: E quest'anno, all'insegna di quale formula e di quale, come dire, titolo guida si apre la seconda edizione?
0: Io dico proprio questa è una grande festa della pace nella presenza della diversità, dell'identità di tutti i popoli del mondo, no? Qui sono tutti i continenti rappresentati, abbiamo creato dei luoghi, 8 piazze del gusto, dove la gente può vivere in pace, stare in pace, incontrarsi, visitare la fiera. È un'anteprima d'estate, ma l'estate che cosa ci aspettiamo noi? Di prendere respiro staccando quella frenesia quotidiana che spesso non ci fa gustare delle cose semplici, no?
1: Certo, che ci fa ritrovare un po' noi stessi e quello che ci fa stare veramente bene, quindi è molto bello questo paradigma. E non è soltanto l'occasione per avere la possibilità esperienziale di incontrare persone che arrivano da paesi anche molto lontani dal nostro, non solo lontani geograficamente, ma anche come stili di vita, come tradizioni, però è anche l'occasione per ritrovare e mettere insieme tutte le nostre regioni, le regioni italiane, perché qua a livello di ricchezza, diversità, tradizioni, c'è veramente tanto, no, in Italia.
0: Made in Italy, di cui tanto parliamo, ha qui il vivaio più vivace, no? Dalla Calabria alla Sicilia, alla Sardegna, alla Puglia, alla Basilicata, alla Campania, fino ad arrivare ai paesi del nord, alle Marche, al Trentino, all'Alto Adige, alla Lombardia ovviamente, al Veneto, alla Valle d'Aosta, al Piemonte. Guardi, non manca nessuno, ma la ricchezza dell'artigianato italiano è sempre emblematico per tutti, perché noi abbiamo negli occhi e nel cuore un senso del bello, del buono, che ci è dato da una storia millenaria, e se neanche senza accorgercene abbiamo dentro di noi come eredità. E poi è bello pensare che i giovani e le donne sempre di più sono protagonisti della continuità di questa tradizione, con una competenza, una capacità veramente particolare. Questo è molto bello, cioè sapere che abbiamo giovani e donne che fanno una scelta di vita avendo una particolare attenzione per la sostenibilità e rispetto dell'ambiente e delle persone a cui i prodotti vanno. Che, come dire, fa la differenza di un modo di pensare all'economia che non è quella, ahimè, in cui noi siamo immersi.
1: No, assolutamente, bello pensare che ci sia proprio uno spazio dedicato all'artigianato declinato ai giovani e all'imprenditoria femminile, no? Perché invece sappiamo che in altri contesti lavorativi, produttivi, non è assolutamente così.
0: È così, tenga presente che però è interessante sapere che il 65% dell'occupazione del nostro paese.

0: presa data dalle micro piccole imprese, di cui gli artigiani sono espressione, il 97% dell'economia italiana è strutturato sulle micro e piccole imprese. E io non riesco a capire perché sono sempre fuori dalle strategie principali delle politiche economiche e bancarie. Francamente, questa nostra esperienza di più di 30 anni ci dice che invece il futuro del Made in Italy vive qui dentro. Sarà bene che ce ne si renda tutti conto.
1: Ma infatti questo approccio miope ci spiega perché l'Italia è 20 anni che non va bene, forse qualcosa in più, no? Nel senso che poi dopo si ha un riscontro reale delle scelte.
0: Basterebbe venire qui, parlare con la gente, incontrarla, vedere cosa fanno, vedere cosa stanno creando, e uno direbbe: mamma mia, ma che ricchezza c'è, umana, creativa, produttiva, di competenze, di tecnologie.
1: Assolutamente. Ma Presidente, a proposito di venire lì da voi, si apre domani però c'è anche lo sciopero che coinvolgerà anche il trasporto.
0: Questo è problematico? Marginale. È più la disinformazione che questo può generare il problema, perché guardi, lo sciopero, con tutto il rispetto che chi lo fa, e tra l'altro è contro la guerra. Sì. Peccato che qua c'è. Ci sono i paesi in guerra che vengono da noi perché c'è la pace, per poter lavorare, quindi è un po' contraddittorio. Ma al di là di questo, la stragrande maggioranza dei lavoratori domani non è in sciopero, quindi i mezzi funzioneranno, e io auspico che la gente possa partecipare pienamente, sapendo che le metropolitane e i treni saranno assolutamente funzionanti.
1: Bene.
0: Perché la stragrande maggioranza dei operatori dei trasporti sono al lavoro.
1: Bene, questo quindi che arrivi a tutti come messaggio, e che l'idea dello sciopero non scoraggi, anzi sarà tutto assolutamente funzionante, quindi nessuno vi impedirà o renderà più difficoltoso l'arrivo alla Fiera Milano Europe per la seconda edizione di Anteprima d'Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. I battenti si aprono domani e si chiuderanno il 2 giugno. Grazie al Presidente Antonio Intiglietta.
0: Grazie
1: Presidente di Geffi. A presto. E noi siamo in chiusura anche per oggi del nostro Buongiorno in Blu. Torniamo puntuali domani alle 7 su In Blu 2000. Grazie a Roberto Damiata in regia. Vi ricordo che tutte le voci e le interviste che avete sentito potete riascoltarle con l'app Play 2000.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
3: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
5: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan, mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
6: Sono 2 dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie, la tua firma fa miracoli.
7: In Blu 2000, news.
8: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi. Il conflitto tra Stati Uniti ed Iran. Nella notte attacco americano contro un sito militare che, secondo gli americani, minacciava le truppe statunitensi e navigazione commerciale. Abbattuti 4 droni iraniani e colpito un centro di controllo nella città meridionale di Bandar Abbas. Rappresaglia dei Pasdaran contro una base americana. Ieri annunci iraniani e smentite americane a proposito dei contenuti dell'accordo per la fine del conflitto. Libano e striscia di Gaza ancora vittime. Almeno 6 persone, tra cui anche bambini, sono rimaste uccise in un attacco di droni israeliani nel Libano del Sud. Ieri una donna soldato dell'IDF è rimasta uccisa e 2 riservisti sono rimasti feriti in un attacco nel nord di Israele, vicino al confine. Intanto le forze di difesa israeliane hanno annunciato di aver ucciso Yahya Gritzim, capo di una rete centrale di trasferimento fondi di Hamas, in un attacco a Khan Yunis che ieri sera ha causato almeno 7 morti. La guerra in Ucraina. Nella notte i russi hanno attaccato il paese con un missile balistico aviolanciato Kinzhal e 147 droni di vario tipo. La difesa aerea ne ha abbattuti 138. Intanto diventa un caso il no della Lega all'adesione dell'Ucraina nell'Unione Europea. Dopo l'uscita di scena di Orbán in Ungheria, Bruxelles accelera e lavora per aprire i primi capitoli negoziali a giugno. Il vice premier Tajani di Forza Italia ribatte: noi siamo favorevoli. La cronaca a Palermo: arrestate 3 persone per impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa, sequestrati beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro. L'operazione, che si è svolta in diversi paesi, ha consentito di ricostruire un enorme patrimonio frutto del reimpiego anche attraverso società offshore di guadagni incassati dagli anni 80 col narcotraffico sotto l'egida del capomafia Matteo Messina Denaro. E caccia agli aggressori che hanno ucciso a coltellate nella notte tra lunedì e martedì Gianluca Ibarra Silvera, 22 anni, ecuadoriano, alla stazione Certosa di Milano. Ho riconosciuto uno di loro dai tatuaggi, un capo della MS-13, così il padre del giovane arrivato sul luogo dopo la morte. Le immagini delle telecamere sono al centro dell'inchiesta coordinata dal

procuratore aggiunto Elio Ramondini. Infine, continua il caldo anomalo sull'Italia, dove le temperature stanno raggiungendo picchi molto più elevati della media del periodo. Oggi si segnalano già i primi 4 bollini rossi del Ministero della Salute. L'allerta massima sarà Bologna, Firenze, Roma e Torino. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Magazine in Blu 2000. Con Daniela Lami e Max Occhiato.
1: Ma c'è anche Samira Rocchetti in regia. Buongiorno a tutti voi, cari ascoltatori. Buongiorno,
2: buongiorno
1: a te, Max Occhiato.
2: Buongiorno.
1: Sei sfociato?
2: Sono un po' afono.
3: No, non sto scherzando. C'è cascato anche Lorenzo Sada, che saluto. No, non sono sfociato, però sono pieno di energia da comunicare a te, a Samira. Naturalmente le donne, le mie donne del magazine, ce le ho solo io, ragazzi.
1: Direi.
3: Crepate di invidia, ce le ho solo io.
1: Del resto, se tu eri sfociato, oggi eravamo messi male perché giovedì c'è la rubrica che tutti aspettano.
3: Ah, c'è anche la sigla, quella nuova, con l'appendice finale, quindi attenzione, anche oggi ci divertiremo tanto, avremo tante curiosità con il primo brano di oggi, poi naturalmente l'ospite nella seconda parte del nostro magazine e tanti ricchi premi e cotillon che vi svelerà man mano la nostra padrona di casa, Daniela.
1: Esatto, ecco. Le bugie le affidi sempre a me perché non ci sono premi, non ci sono ricchi premi.
3: Però quelli immaginari sono ancora più belli di quelli concreti, secondo me, perché non sono
1: immaginiamo, che premio mettiamo? Una batteria di pentole?
3: Un po' scontato. Ci penso durante il prossimo brano e te lo dico, ok?
1: Ok.

0: The Rolling Stones, Angie, una delle loro ballate più famose.
1: Secondo me è forse una delle più belle che abbiano mai fatto ai Rolling Stones in assoluto.
0: Sicuramente, 1973 è l'anno di uscita di questo singolo, tra l'altro il testo

0: Era un lunedì in Italia quella settimana in classifica. In terza posizione c'era Harmony di Artie Kaplan, Don McLean secondo con Vincent, Elton John prima posizione, Crocodile Rock.
1: Scusa Elton, chiedo già scusa prima di esibirmi. Vado? Le luci, è acceso l'occhio di bue sul palco, vado?
0: Dai. Vado. L'occhiato di bue, vai.
1: L'occhiato di bue. Oh Lordy Mama, those Friday nights when Susie wore her dress so tight and the crocodile rocking was out.

0: Questo è il magazine in blu 2000.
1: Basta.
0: No, lo volevo dire perché magari uno ha appena fatto zapping.
1: No, perché pensa che sia lo zecchino d'oro in radio. No, è il magazine in blu 2000.
0: È il magazine in blu 2000, Crocodile Rock, bellissima canzone, quella lì. Allora, oggi 28 maggio è la giornata mondiale del gioco. Creata nel 1997 in difesa del diritto al gioco per i bambini, per ricordare quanto il gioco sia fondamentale per lo sviluppo cognitivo, emotivo e relazionale di tutte le bambine e di tutti i bambini, e non tutti hanno la possibilità di giocare. Quindi viva il gioco all'aria aperta, il gioco con gli amici, il gioco inclusivo, tutti i giochi quest'oggi vengono celebrati. Invece ricordiamo una pagina drammatica della storia italiana. Era il 28 maggio del 1974, la strage di Piazza della Loggia, le lancette dell'orologio alle 10, il cuore pulsante di Brescia radunato in un comizio antifascista, poi un sordo boato che in un attimo si porta via la vita di 5 giovani insegnanti, 2 operai e un pensionato, ferendone 102. Quindi sicuramente oggi verrà ricordato questo triste evento. Sarebbe stato oggi il compleanno di Ian Fleming, autore del genere Spy Story, il papà del più celebre agente segreto della storia.
1: Ma sono arrivati a una quadra col nuovo personaggio di 007, cioè ancora non si sa nulla chi prenderà il posto di Daniel Craig. Si sono infilati in un ginepraio senza uscita, secondo me, facendo, vabbè, lo possiamo dire, tanto sono passati anni, facendo morire il protagonista, no? Nell'ultimo film. Vabbè, allora parliamo di chi l'ha detto di oggi, cioè la frase di un grande personaggio, e oggi davvero un grande, il Mahatma Gandhi, che con questa frase ci invita a un'esistenza intensa e consapevole, dove l'azione e l'apprendimento si completano a vicenda. La frase di oggi è: vivi come se dovessi morire domani, impara come se dovessi vivere per sempre. Mahatma Gandhi.
0: Bella, bellissima, vera, verissima.
1: Vera, verissima, la ripetiamo: vivi come se dovessi morire domani, impara come se dovessi vivere per sempre. E noi con questa vi lasciamo, e vi lasciamo anche a una canzone nuova di questo periodo.
0: Esatto, la canzone è nuova, corretto, Maledetto me di Fulminacci. Non vi lasciamo perché torniamo tra poco.

0: I Maroon 5 ci accompagnano alle 10:17 minuti, giovedì 28 sì. maggio, il momento della rubrica del giovedì, quella che è probabilmente l'unica nella storia della radiofonia che ha una sigla sempre eseguita dal vivo e sempre diversa.
1: Sempre umana, tra l'altro. Allora, dai un'occhiato in casa. Saremo io e te per sempre legati dal divano. Che... Ma ci sarà un divano all'interno di Dai un'occhiato in casa di oggi?
0: Solo tu lo sai.
1: Ve lo svelo subito. In realtà no, parliamo del vortice della vita moderna, perché le nostre case tendono a diventare veramente depositi di oggetti, accumulando di tutto. Ne abbiamo parlato tante volte del decluttering, ti ricordi, no? L'arte di togliere il superfluo giorno per giorno per molte cose, e magari quel giorno non arriverà mai, però una casa meno ingombra, diciamo la verità, è una casa che respira, cioè un rifugio che favorisce la calma, la produttività, lontano dall'estremismo, ma decisamente più funzionale e sereno per la nostra vita quotidiana. E allora ci sono, abbiamo raggruppato nella puntata di oggi 6 categorie di oggetti che meritano di essere eliminate definitivamente, immediatamente, senza rimpianti, cioè per iniziare, Dani, veramente anche in casa tua, il tuo percorso verso una casa più leggera, una mente più chiara, una vita più positiva.
0: Evviva.
1: Sei felice di queste cose?
0: Ma certo.
1: Cominciamo.
0: Aspetta,
1: cominciamo
0: ora, dipende cosa mi togli dalla casa, sentiamo.
1: Ti tolgo i calzini spaiati, prima di tutto.
0: Ok. Quindi non mi rimangono calzini poi?
1: Esatto, perché un tot se li frega la lavatrice che va in quel vortice inesplorato che noi non conosceremo mai a ogni lavaggio. E un tot li abbiamo magari nel cassetto, i calzini spaiati, in attesa che il loro compagno smarrito ricompaia magicamente all'orizzonte.
0: È così.
1: Diciamo che tenerli significa...

0: Significa occupare spazio prezioso, fisico e mentale, con una speranza destinata a delusione, perché secondo me non li recuperiamo mai. Allora, facciamo un favore a noi stessi, al nostro cassetto. Diamo a quei calzini orfani una nuova vita, come stracci per la pulizia, oppure smaltiamoli in modo appropriato, liberiamoci di questi piccoli promemoria di un passato irrecuperabile, perché poi a volte sono anche brutti i calzini che teniamo spaiati, cioè ci accorgiamo anche della bruttezza del calzino che abbiamo comprato. Quindi liberatorio, passo dopo passo, per accettare l'inevitabile e fare spazio al nuovo. Allora, un'altra cosa di cui dobbiamo disfarci assolutamente è il contenitore di plastica spaiato. Cioè, può capitare che hai un contenitore per il cibo senza coperchio, vero, e viceversa, o è solo il coperchio.
1: Infatti.
0: Vedi? E la cucina è spesso il regno di questo accumulo. Questi contenitori, senza il loro coperchio gemello, giacciono lì nei nostri pensili abbandonati, e quanti coperchi solitari aspettano invano di ritrovare la loro anima gemella, ovvero la loro base. Questi oggetti apparentemente innocui diventano rapidamente un focolaio anche di disordine, quindi sono ingombranti, difficili da impilare, soprattutto completamente inutili nella forma incompleta. Quindi, senza contare che sono sconsigliabili per la cottura a microonde, perché possono anche rilasciare, lo sappiamo, le microplastiche. Quindi smaltiamoli nella plastica al più presto. E poi ricordi magari, Dani, quel campioncino di crema ricevuto con un acquisto di 5 anni fa o che ti ha regalato la tua vicina di casa?
1: Sì, ricordo.
0: O quella fialetta di profumo che non hai mai avuto il coraggio di usare per un'occasione speciale? Ecco, questi piccoli tesori sono spesso dimenticati in cassetti, beauty case, hanno una data di scadenza. Non solo i prodotti cosmetici scaduti possono perdere efficacia, ma in alcuni casi possono anche irritare la pelle. Quindi il loro scopo era quello magari di farti provare un prodotto, e se dopo tutto questo tempo non l'hai usato, è evidente che non ne avevi bisogno, non ti interessa. Quindi ora di ammetterlo, sono scaduti, non li userei mai, buttali via, libera quel piccolo ma significativo posto in casa. E poi andiamo agli scontrini bianchi e anche quelli illeggibili. Cioè, ovviamente noi conserviamo magari dei frammenti di carta che un tempo attestavano un acquisto, adesso sono soltanto inutili residui cartacei che ingombrano e non assolvono più ad alcuna funzione pratica, non essendo più utili per eventuali resi oppure per la contabilità. Quindi l'era digitale poi ha fatto il resto, cioè offre alternative eccellenti per la gestione di queste ricevute. Possiamo scannerizzare i nostri documenti importanti oppure scegliere delle ricevute digitali quando possibile. Quindi liberiamoci anche di questi pezzi di carta insignificanti che non solo alleggeriscono il nostro portafoglio ma simboleggiano anche una piccola vittoria contro l'accumulo inutile. E poi ci sono, io queste le colleziono spesso, cioè le penne che non scrivono più, le penne scariche che popolano i nostri portapenne, le nostre scrivanie. È un vizio comune quello di conservare le penne che hanno esaurito il loro inchiostro con la speranza che un giorno possano magicamente ricominciare a funzionare. In realtà non funziona così, non c'è alcun motivo logico per conservarle, quindi facciamoci un favore, raccogliamole tutte e buttiamole via. E poi andiamo alle cose brutte e rovinate che non utilizzeremo più, cioè parliamo di quegli oggetti che non ti piacciono più, che sono rovinati, semplicemente non si adattano più al tuo stile di vita. Qualsiasi tipo di oggetto in questo caso può farci venire un senso di colpa: un vaso scheggiato, un abito smodato, un soprammobile impolverato che non ti ha mai convinto. Questi oggetti non solo occupano lo spazio in casa, ma appesantiscono anche la nostra psiche, perché se vediamo una cosa che non ci piace tutto il giorno in casa, dobbiamo assolutamente liberarcene. Quindi il vero valore e fare spazio oltre la casa è importante, dicono gli esperti. Liberare la nostra mente respira anch'essa.
1: Hai capito? Vabbè, io vado. Ho un po' di lavoro
0: già subito
1: da fare.
0: Fare spazio, ordine.
1: Sì.
0: Ok, vabbè. Allora, raccontateci, i nostri amici, diretta a etradioinblu.it, questo è il nostro indirizzo di posta elettronica, se avete qualcosa in casa di cui vi siete disfatti volontariamente e felicemente, magari negli ultimi giorni o nelle ultime ore.
1: Ok, mi raccomando, leggeremo le vostre storie. Non ci liberiamo invece della bella musica dal passato.

0: Ed era il 1997, sempre bello riascoltare Torn di Natalie Imbruglia.
1: Davvero, questa cantautrice ma anche attrice australiana che si è fatta valere proprio in quel periodo, soprattutto nella soap opera, quella di una volta, e poi è diventata famosa anche nella musica, insomma, l'arte a 360 gradi, possiamo definirla così, Dani.
0: Infatti, mentre ascoltavamo questa canzone, già ci ha scritto Irene che subito ha aperto l'armadio e ha deciso di dedicarsi quest'oggi ai calzini spaiati. Rimane
1: ecco,
0: sempre
1: bravo.
0: Un mistero nelle case di tutti noi come possa accadere quella cosa. Io un anno avevo anche comprato, vendono delle mollettine proprio sì. da mettere in lavatrice, quindi tu lavi direttamente i calzini a coppia, uh-huh. quindi è praticamente okay. impossibile, perché poi queste
1: perderli.
0: Mollettine sono fatte apposta per essere stese direttamente, eppure...
1: Si è perso anche lì con la mollettina, c'è un vortice spazio-temporale
0: che noi
1: non conosciamo.
0: Eppure poi a un certo punto capita a volte
1: capita.
0: Che insomma vogliano separarsi,
1: non si trovino più.
0: Non si trovano più.
1: E vabbè ragazzi, capita in tutte le migliori famiglie, quindi questo è un tema che non riusciremo mai a snocciolare a dovere, anche perché è un mistero dove vadano effettivamente a finire. Tutto quello che insomma noi vi raccontiamo, grazie per la partecipazione attiva anche con i vostri messaggi. Siamo qui nel magazine fino alle 12.30, tra l'altro nella prossima ora c'è una chiacchierata molto interessante, lo scopriremo tra poco.
0: Sì.
1: A questo punto penso che tocchi a me andare in soffitta a cercare qualcosa di sfizioso per oggi.
0: Vai, occhiato, vai.
1: Vado,
0: vai,
1: mi dirigo.
0: E torna.
1: Torno vincitore. What?

0: 10:35 minuti, si intitola Antipanico questa
1: Panico.
0: canzone nel nostro
1: Sì.
0: magazine.
1: Dica, Giuseppe Maidrama, Duca
0: Sì.
1: dica. Allora, abbiamo trovato, anzi io ho trovato in soffitta che era già abbastanza impolverata di suo, quindi rischio anche un'allergia, di questa cosa che ha a che fare con il gran caldo di questi giorni e ha un impatto non solo sulle nostre vite normali, ma soprattutto su quelle degli studenti, Dani.
0: Sì, infatti, ma che tipo di impatto ha? È quello che si è chiesta l'OCSE, Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, che in uno studio rivela che il calore influisce sull'apprendimento degli studenti sia direttamente, influenzando il loro benessere e rendimento scolastico, sia indirettamente attraverso interruzioni del percorso di studi.
1: Sì, perché gli studenti effettivamente saranno esposti a un numero maggiore di giornate calde a scuola entro il 2050, ce ne accorgiamo già in questi giorni. Una conclusione a cui gli studiosi sono arrivati analizzando stati come la Bulgaria, la Francia, la Danimarca, l'Inghilterra, ma che si applicano davvero a tutto il panorama di paesi OCSE fino all'America del Sud. E quindi ci sono delle soluzioni alla calura con degli investimenti mirati che dovrebbero essere fatti a livello strutturale nelle scuole.
0: Esatto, probabilmente la prima cosa da fare, dice l'OCSE, dovrebbe essere rivedere, ristudiare, riscrivere il calendario scolastico e investendo in sistemi di raffreddamento nelle scuole o comunque rendendo gli ambienti esterni dei bambini più adatti alle temperature elevate. Naturalmente è chiaro, sono soluzioni che comportano la volontà di cambiare e anche degli investimenti, perché l'ammodernamento delle strutture implica costi ingenti.
1: Ed è davvero una situazione quasi allarmante nel nostro paese, perché pensa che in Italia il 90% delle scuole non ha l'aria condizionata.
0: Certo,
1: Proprio su questo
0: figurati.
1: secondo punto, quello di una modifica netta di questo calendario, ci vorrebbe anche la modifica strutturale. Tra le parti in causa ci sono anche i genitori che adesso si trovano per i 3 mesi estivi senza l'appoggio scolastico. Quindi un paio di settimane fa il Ministero dell'Istruzione ha stanziato 300 milioni per il piano estate con queste attività, l'abbiamo detto anche ieri, no? Rivolte agli alunni e alle loro famiglie durante il periodo estivo.
0: Esatto, quindi infatti la sperimentazione in Emilia-Romagna, che però andrebbe, diciamo, in passo contrario rispetto a quello che auspica l'OCSE, perché appunto non essendoci questi impianti di condizionamento, riportare i ragazzi a scuola, anche se per queste attività collaterali il 31 agosto, rischia di mettere naturalmente questi ragazzi ad esporli a forti temperature. Quindi la cosa importante sarebbe proprio riuscire a investire in questi impianti di condizionamento.
1: Davvero, poi abbiamo parlato di questo 89% delle scuole censite in Italia completamente senza aria condizionata. Il restante 11%, tu ti chiederai come è messo. Certo, non è una ghiacciaia, perché i condizionatori si trovano magari in singoli ambienti come le segreterie, le sale riunioni o quelle dei presidi, ma in aula sono più unici che rari questi condizionatori, quindi anche lì latitano.
0: Infatti, la
1: Vabbè.
0: situazione è questa. Del resto, purtroppo, che si fa? Si va a scuola 5 mesi l'anno, perché qui se tolgono mesi
1: Non si
0: caldi
1: potrebbe.
0: è
1: Certo, ormai in
0: complicato.
1: primavera, come abbiamo vissuto in questi giorni, esplode anche l'estate, quindi è una questione che riguarda
0: Probabilmente
1: quasi tutto
0: si
1: l'anno.
0: sarebbe potuto studiare il modo di usare i fondi del PNR per questo scopo qui, insomma, modernare le scuole, magari mettere
1: Certo.
0: questi impianti. E
1: Non dovremmo
0: vabbè, la
1: pensarci noi
0: situazione è
1: comunque, mai chi di
0: no,
1: dove.
0: no, cioè, è certo,
1: Vabbè,
0: non
1: dico che chi dovrebbe
0: l'abbiamo
1: pensarci non lo fa, quindi
0: detto.
1: figuriamoci
0: È
1: noi.
0: un pur parler, le chiacchiere che si fanno
1: Certo,
0: al caffè
1: certo.
0: o nel magazine.
1: Brava. Allora, la nostra macchinetta del caffè personale del magazine, vedi com'è bella pulita, come l'ho lucidata tutta stamattina, ti piace? È bella
0: Sì.
1: pulita la macchina del caffè oggi.
0: Sì.
1: Ci ascoltiamo questa canzone degli anni 90 di Alanis Morissette.

0: Radio Johnson, Radio Clowns.
1: Allora, cara Dani, è arrivato anche il messaggio di Antonella, diretta a radioinblu.it, che riguarda appunto le cose di cui dobbiamo disfarci, che abbiamo legato alla rubrica di oggi di Dai un'occhiata in casa. Anche lei ha molti coperchi spaiati rispetto, diciamo, alla base, no, del contenitore che dovrebbe accompagnarlo o accompagnarli, quindi ovviamente si deve disfare assolutamente di questi contenitori. E poi una cosa che ha notato, che deve disfarsi assolutamente delle padelle ex antiaderenti, quelle bellissime che aveva comprato nuove, perché poi gratta oggi, gratta domani, le palette, si sfalda tutto il bordo, ma anche la parte sottostante, quindi che è anche pericoloso, no?
0: Infatti,
1: continuare poi a cucinare sopra, quindi anche quelle andrebbero, secondo lei, dismesse.
0: Assolutamente, fa bene a dismetterle, capisco che poi è un investimento doverle ricomprare, però per la tua salute credo che sia auspicabile. Per la questione dei coperchi dei vari contenitori, Samira suggeriva, diciamo, di creare un'occasione di scambio, vale a dire, se io ho dei coperchi e a qualcun altro avanzano invece le basi, no, nel contrario. Sì. Ce li scambiamo, esatto. A me capita ovviamente di avere coperchi e contenitori spaiati, quindi di buttarli, e ovviamente qualche giorno dopo averli buttati ritrovo il compagno.
1: È vero, capita
0: sempre
1: così.
0: Magari
1: è una cosa,
0: guarda, mannaggia,
1: è una cosa incredibile, guarda, è uno dei grandi misteri dell'universo, anche
0: infatti,
1: in questo caso, non solo nella lavatrice con i calzini spaiati, ma anche in cucina. Vabbè ragazzi, il mondo gira così, è bello perché è variegato e ci si diverte, non ci si annoia veramente mai,
0: no,
1: e soprattutto non ci si annoia
0: poi,
1: poi guarda, poi arriva lui, Mister This Is What We Are, con quel boccione lì,
0: Mario Biondi. Se ci sei

0: Ancora Arzi, ancora nuova canzone per Mario Biondi. Tra poco le news alle 11, disco Vlodomela della settimana, e poi Mario Possenti sarà con noi.
1: Esatto, quindi restate con noi, tutte le vostre domande, anche informazioni sull'argomento del giorno, della chiacchierata diretta a radioblu.it. Poi vi ricordo la possibilità di riascoltare i nostri contenuti sull'app Play 2000 e sul sito play2000.it. Torniamo ancora agli anni 90, che dici?
0: Fine anni 90, 1997, un capolavoro questa.

0: In Blu 2000 News.
1: Golfo Persico, attacchi incrociati tra Stati Uniti ed Iran. Le guardie rivoluzionarie hanno annunciato di aver lanciato un attacco contro una base aerea americana in Medio Oriente, da cui sarebbero scattati raid statunitensi condotti poche ore prima nell'area strategica del Golfo Persico. La nuova crisi arriva dopo che le forze armate statunitensi hanno effettuato raid contro droni iraniani e una postazione di controllo nei pressi di Bandar Abbas, porto strategico iraniano sullo stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno abbattuto 4 droni iraniani e colpito una stazione di controllo terrestre. Ancora raid di Israele in Libano e nella striscia di Gaza. Almeno 6 persone, tra cui anche bambini, sono stati uccisi in un attacco di droni nel Libano del Sud in risposta ai droni di Hezbollah su Israele ieri, quando una donna soldata dell'IDF è rimasta uccisa e 2 riservisti feriti. Israele ha annunciato di aver ucciso anche Iyab Krizim, capo di una rete centrale di trasferimento di fondi di Hamas, in un attacco a Khan Yunis nella striscia di Gaza ieri sera, provocando la morte di almeno 7 persone. La guerra in Ucraina. Nella notte i russi hanno attaccato il paese con un missile balistico avio lanciato Kinzhal e 147 droni di vario tipo. La difesa aerea ne ha abbattuti 138. Intanto è diventato un caso il no della Lega all'adesione dell'Ucraina nell'Unione Europea. Dopo l'uscita di scena di Orbán in Ungheria, Bruxelles accelera e lavora per aprire i primi capitoli negoziali a giugno. Il vice premier Tajani di Forza Italia ribatte: noi siamo favorevoli. Il risultato di un'operazione su richiesta della direzione distrettuale antimafia di Palermo ha portato all'arresto di 3 persone per impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa, sequestrati beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro. L'operazione in diversi paesi ha consentito di ricostruire un enorme patrimonio frutto del reimpiego, anche attraverso società offshore, dei guadagni dagli anni 80 con la droga sotto l'egida del boss Matteo Messina Denaro. E caccia agli aggressori che hanno ucciso a coltellate nella notte tra lunedì e martedì Gianluca Ibarra e Silvera, 22 anni, ecuadoriano, alla stazione Certosa di Milano. Ho riconosciuto uno di loro dai tatuaggi, un capo dell'MS-13, così il padre del giovane è arrivato sul luogo dopo la morte. Le immagini delle telecamere sono al centro dell'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Elio Ramondini. Continua il caldo anomalo sull'Italia, le temperature raggiungono picchi molto elevati, oggi si segnalano i primi 4 bollini rossi, l'allerta sarà massima a Bologna, Firenze, Roma e Torino. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
4: Dentro la città!
3: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
2: Mamma, io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
6: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di

0: ricerca pediatrico d'Europa. Col tuo 5 per 1000.
1: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: TV 2000.
4: Non una televisione qualsiasi.
3: Canale 28 del digitale terrestre.
4: 157 di Sky.
3: 18 TV Sat.
4: tv2000.it.
5: In Blu 2000. Magazine in Blu 2000.
6: Magazine in Blu 2000.
5: Con Daniela Lami e Max Succhiato. Disco in Blu 2000.
7: 2000. Proposta musicale della settimana è Buon Vento di Giovanotti.

0: Sono proprio loro, Alfa Giovanotti, Buon Vento, Max.
1: Una delle tante canzoni che si affacciano verso l'estate 2026 qui su In Blu 2000, il nostro disco In Blu 2000 della settimana. E adesso parliamo di Alzheimer, Dani.
0: Esattamente, tema che a noi sta molto a cuore, seguiamo sempre tutto quello che accade e ci fa anche piacere poter festeggiare i primi 10 anni di un progetto importantissimo. Il festeggiamento ufficiale è stato il 22 maggio scorso, quando si è tenuto un convegno, 10 anni di Demenzia Friendly Community, dalla costruzione alla responsabilità collettiva. E sentiamo anche com'è andata dal nostro ospite, perché è con noi il segretario generale della Federazione.

0: Federazione Alzheimer Italia, Mario Possenti, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: 10 anni, caspita, un traguardo importantissimo.
1: Sì, 10 anni non sentirli, non sentirli perché c'è veramente tanta voglia.

0: persone.
1: Sì, è vero. Noi dobbiamo ricordarci che al di là dei numeri noi abbiamo a che fare con persone che stanno vivendo una condizione difficile, complessa e a tratti anche davvero tragica. Però non dobbiamo fermarci all'apparenza, cioè la disperazione. Dobbiamo ricordare che queste persone sono persone che vogliono continuare a vivere, devono continuare a vivere, hanno gli stessi diritti di persone che non hanno questa, che non vivono questa condizione, ed è opportuno che le nostre comunità siano attente e le includano nei loro servizi, nelle loro attività quotidiane.
2: Mario, quali sono state le conclusioni di questo importante convegno che si è tenuto il 22 maggio scorso?
1: Allora, intanto nel convegno abbiamo raccontato quello che abbiamo fatto, come siamo nati, e ci siamo resi conto tutti che senza il terzo settore non sarebbe nato questo progetto, però ci siamo anche resi conto che senza un forte coinvolgimento da ora in poi della nostra politica, delle nostre istituzioni, è difficile portare avanti e rendere scalabile a livello nazionale un progetto nato dalle associazioni. Quindi l'obiettivo è sicuramente una responsabilità collettiva. Il titolo del convegno era proprio questo: noi dobbiamo far presente alle nostre istituzioni che questo progetto nato da un'associazione deve essere diffuso dalle istituzioni stesse in tutta Italia e deve creare quel volano, quei progetti che possano veramente farlo decollare.
0: Non c'è dubbio. Io ho dato per scontato, perché ne abbiamo parlato già nel passato, quindi ho dato per scontato che tutti sappiano cosa sono le comunità amiche delle persone con demenza, però forse se lo raccontiamo è più bello.
1: Assolutamente, assolutamente. Ecco, il fatto che voi me l'abbiate ricordato è assolutamente importante, perché è necessario raccontarlo tutte le volte, non perché ci stanchiamo di farlo, ma perché è giusto, perché non è ancora entrato, diciamo, nella mente di ognuno di noi cosa sono. Le comunità sono dei luoghi fisici, quindi sostanzialmente possono essere dei paesi, delle città, dei quartieri di grandi città, che hanno deciso di mettere le proprie forze insieme, quindi il comune, le associazioni che si occupano di Alzheimer, altre associazioni del terzo settore, il distretto sanitario, i commercianti, i vigili urbani, eccetera, si mettono insieme per creare una comunità, quindi un luogo che sia più inclusivo per le persone con demenza, quindi creare attività che possano essere utili per le persone con demenza, per il loro vivere quotidiano, ma anche adattare i servizi presenti per tutti anche alle persone con demenza, quindi formazione, informazione per giovani e tutte le attività che possono coinvolgere le persone con demenza.
2: Che poi, diciamoci la verità, come hai detto appunto appena adesso, la demenza, cioè, non deve essere solitudine, non deve essere estraneamento da parte della società, ma diventa una responsabilità condivisa da parte di tutti.
1: Assolutamente, intanto sia dal punto di vista etico, che è sicuramente una delle luci che ci guida, ma anche dal punto di vista scientifico. L'isolamento di una persona fa peggiorare i sintomi, quindi se una persona è ben socializzata, è inserita all'interno della comunità con i propri amici che non giudicano ma anzi lo aiutano, ecco, i sintomi rallentano, la persona vive più a lungo tra i propri affetti, all'interno della propria comunità, e diciamo pone più avanti il momento, insomma, non particolarmente facile, dell'istituzionalizzazione.
0: Quindi insomma è una corresponsabilità, ci siamo tutti nel mezzo, tutti, tutti, tutti a tutti i livelli. E se non sbaglio, venerdì è stata anche l'occasione per consegnare un premio. Chi ha dato quest'anno il premio Realtà Inclusive?
1: Sì, allora effettivamente uno dei nostri fiori all'occhiello appunto è quella del premio delle Realtà Inclusive. È il terzo anno che lo facciamo e ci teniamo a sottolineare alcune attività, alcune iniziative che si sono distinte non tanto perché siano migliori delle altre, ma per insomma la novità e per l'approccio nuovo che adottano per le persone con demenza. E quest'anno è andato al Cinema Ariston di Trieste con il progetto Un Cinema per Amico. Loro hanno iniziato un ciclo di così chiamate proiezioni morbide, dedicate alle persone con demenza, loro che

0: caregiver, quindi con film adatti, non, per esempio non sono film con ovviamente scene particolarmente veloci, flash, eccetera, eccetera, sono film magari anche commedie anche più non attualissime, commedie insomma, degli anni 80, eccetera, eccetera, che possano essere un viatico per aggiungere un po' di serenità alla vita dei familiari e delle persone con demenza, perché passare un po' di tempo al cinema è un diritto di ciascuno di noi.
1: Certo.
2: Lo diciamo, Mario, c'è un sito importante per chi cerca anche la comunità attiva più vicina all'indirizzo, no? Dove si trovano i nostri ascoltatori, e mettere in contatto subito con Demenze Friendly Italia.
0: Sì, esatto, assolutamente. Basta andare sul sito www.dementiafriendly.it e lì c'è la mappa delle comunità, ma anche per chi lo vuole c'è la possibilità di chiedere maggiori informazioni, perché se ci sta ascoltando fortunatamente qualcuno che vuole impegnarsi per creare una comunità locale nel proprio comune, nel proprio territorio, ecco, noi siamo assolutamente disponibili a supportarli e a dare tutte le informazioni necessarie.
1: Speriamo che ci sia qualcuno all'ascolto che voglia di approfondire, e ne approfittiamo anche per ricordare il sito della Federazione Alzheimer Italia, che è www.alzheimer.it. Mario, è sempre bello poter aprire delle piccole finestre su di voi e le vostre attività. Grazie.
0: Grazie, grazie a voi per l'ascolto.
1: Grazie davvero.
2: Grazie davvero al nostro ospite. Grazie Mario. 11:16, Dani, continuiamo in musica il nostro magazine in Blue Domino. Lo facciamo con il boss, la sua carica, la sua energia, Bruce Springsteen con Streets of Minneapolis su in Blue 2000.

0: than ever.
1: Yeah, sono proprio loro, Kehlani e Usher. Pensa un po' che è accoppiata, bellissima.
0: Bella, bella.
1: Bella, bella.
0: Senti, a proposito, prima parlavamo appunto di Alzheimer, di demenza e di conseguenza poi il passaggio da questo anche al benessere, sì, del nostro cervello, al benessere mentale, alla salute, all'alimentazione. Insomma, per un giro di passaggi arriviamo ad una notizia che ho trovato io in cantina e che ci racconta.
1: Addirittura, sei andata fino in cantina?
0: Sì, sono da, per te, guarda, senza fartelo, grazie, pesare, non volevo fartelo, bravo, pesare, così,
1: come ho fatto io prima.

0: La polvere, le allergie. No, io sono andata nell'umidità della cantina, nonostante la mia età, gli acciacchi.
1: Però so che, scusa, nella cantina romana c'è anche il vino buono.
0: Ma io sono astemia, non bevo. Poi mai a digiuno e mai mentre sono in diretta.
1: Certo.
0: Perché l'unica volta che l'ho fatto. E l'ho fatto.
1: Hai dato i numeri dell'otto, no? Cosa fa?
0: È stato, diciamo, un momento un po' imbarazzante della mia carriera radiofonica.
1: Addirittura, ma eri già qui o in un'altra, in un altro
0: ligo? No, ero già qui, ma ero era estate. Eravamo in tour nel Trentino, faceva molto freddo.
1: Quindi
0: trasmettevamo
1: vai di
0: da un lago e la Proloco locale ci aveva omaggiato di un vino rosso molto buono, molto corposo. Però tu mi insegni che a digiuno il vino, per una che non
1: ragazzi.
0: È abituata a bere, forse non è auspicabile. Fatto sta
1: quindi,
0: che
1: diciamo
0: da quel
1: che
0: momento in poi io e il mio
1: movimento.
0: Collega, che vorrei salutare, Ernesto Goglio, abbiamo dato vita ad una diretta memorabile in cui
1: fantastica.
0: Non siamo riusciti a non ridere.
1: Che si ricorda ancora negli annali di Blu Divina.
0: Io me la ricordo, come uno dei momenti,
1: forse
0: devo dire, forse più belli della mia vita comunque.
1: È bello, bello. Ma poi quando si va in tour con i colleghi ci si diverte. Poi,
0: sì,
1: insomma,
0: sì, sì.
1: Pazienza se viene anche una diretta un po' brilla così. È anche simpatica.
0: Comunque momenti
1: allora...
0: simili, scusa, e poi chiudo la parentesi.
1: No,
0: li vivo
1: bene,
0: spesso
1: vai.
0: Anche con te. Tant'è che io ho una web, noi siamo, io e Max siamo in due città diverse, per fortuna.
1: Sì.
0: No, no,
1: meno
0: non
1: male.
0: Per fortuna.
1: No,
0: perché
1: per
0: ci
1: te,
0: sono
1: dico.
0: Dei momenti in cui la ridarella mi prende anche con te. Però io posso, diciamo, ridurre a icona quello che vedo, cioè non ti guardo. E
1: vabbè,
0: allora
1: io non ho fatto nulla di male in questo momento.
0: Ernesto, io ce l'avevo davanti e quindi era complicato.
1: Vabbè, certo, è complicato. Ma Ernesto lavora ancora per questa azienda o
0: no,
1: in un'altra azienda?
0: No, era
1: non
0: soltanto
1: so
0: quell'estate lì.
1: Lo salutiamo, ovunque tu sia.
0: Ha una carriera diversa e più...
1: Ciao Ernesto, ti vogliamo bene a prescindere. Grazie.
0: Sì.
1: Allora, ci sono questi alimenti che praticamente hanno una caratterizzazione molto, molto buona per il nostro benessere mentale.
0: Esatto, allora partiamo dalla base, l'idratazione. Sappiamo che serve, bisogna bere. L'idratazione e la disidratazione possono incidere sulla concentrazione e il tono dell'umore, quindi dobbiamo bere almeno 2 litri d'acqua al giorno, ma può far bene aggiungere nei liquidi il tè verde, perché contiene la L-teanina, che è un amminoacido che favorisce il rilassamento e attenzione.
1: Oh, ottimo. Poi abbiamo parlato anche altre volte della virtù della frutta secca, con mandorle, noci, pistacchi, anacardi, piccoli snack, ma grande effetto. Sono ricchi di grassi buoni, magnesio e vitamina E, e aiutano il cervello a funzionare meglio e a gestire lo stress. Quindi una manciata nel pomeriggio, anche al mattino direi io, perché io li consumo di più al mattino, può fare la differenza nei giorni più intensi.
0: Semplici, economiche, tutto sommato e potentissime. Le uova sono fonte completa di proteine, contengono anche colina, che è preziosa per la funzione del cervello, ma anche vitamina D. A colazione o a pranzo aiutano a sostenere energia e lucidità.
1: Abbiamo parlato anche in tempi non sospetti dei mirtilli, dei lamponi, delle fragole. Colore, gusto e una carica di flavonoidi che proteggono il cervello dallo stress ossidativo. I mirtilli in particolare sono associati a questi benefici sulla memoria e la concentrazione, quindi sono ottimi nello yogurt o da soli come spuntino.
0: Ci insegnano che il benessere parte anche dall'intestino, ecco che yogurt naturale e kefir, grazie ai probiotici che contengono, aiutano a mantenere in equilibrio il microbiota intestinale e quindi regolano in meglio anche l'umore.
1: Una cosa che a me non piaceva da piccolo, ma che ho riscoperto da grande per fortuna, è il benessere delle verdure, soprattutto quelle a foglia verde. Si sa che i bambini fanno un po' fatica a mangiarle, vero Dani? Anche tu da bambina eri così o le mangiavi già le verdure? Io ero un po' restio, sinceramente. Allora, mi piacciono molto gli spinaci, che sono in questa categoria, le bietole, il cavoloriccio e poi i ricchi di folati e magnesio, ovviamente, nutrienti che regolano il tono emotivo. Inserirli regolarmente nella dieta, anche in zuppe, insalate o contorni veloci, è un investimento davvero sul lungo periodo.
0: Qui dico una cosa scontata, il cioccolato fondente. Non è solo un capriccio la voglia di cioccolato, fa bene. Se contiene almeno l'85% di cacao, è ricco di polifenoli e antiossidanti che aiutano a ridurre il cortisolo, che è l'ormone dello stress.
1: Per chi preferisce invece alternative vegetali, ci sono dei semi che sono una fonte preziosa di omega 3 e fibre. Allora, sostengono la salute intestinale, rafforzano il legame tra intestino e cervello e sono perfetti in yogurt oppure insalate, sono i semi di chia e lino.
0: Buoni. E poi avena, riso integrale, pane integrale, insomma sono cereali ricchi di fibre, vitamine del gruppo B e triptofano e aiutano a produrre la serotonina, ovvero l'ormone della felicità.
1: E poi chiudiamo in bellezza, perché il salmone non si rifiuta mai, è buonissimo, il pesce azzurro in generale, sgombro, sardine, salmone, aringhe, una miniera di omega 3, grassi essenziali per la salute cerebrale, hanno proprietà antinfiammatorie, ecco questo non lo sapevo, contribuiscono alla regolazione dei neurotrasmettitori legati all'umore, 1-2 porzioni a settimana possono sostenere concentrazione e stabilità emotiva, quindi tutti di salmone, vai
0: fantastico.
1: Di salmone.
0: Fantastico, quindi quando avete quel languorino, un bicchiere d'acqua, una manciata di mandorle come fa Max, un quadratino di cioccolato fondente e via.
1: E via. Invece Samira predilige tutte queste cose o ne ha un'altra in particolare, visto che abbiamo citato i nostri preferiti?
0: Lei preferisce il salato.
1: Il salato, quindi focaccine, quelle cose lì. Vabbè, insomma, ci addentreremo anche in quei meandri prossimamente.
2: Sera dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro.

0: cose da brivido riascoltarla questa La Sera dei Miracoli di Lucio Dalla, davvero bellissima, era il 1980.
1: Grandissima, grandissima canzone, come tutti gli artisti che poi ritorniamo ad ascoltare dal passato, anche quelli attuali, insomma la nostra programmazione, ma lo sanno gli ascoltatori, quelli più affezionati anche del magazine, è molto varia, quindi insomma beccherete sicuramente la vostra canzone preferita.
0: Certo, certissimo. Allora ricordate che aspettiamo le vostre schiscette per l'ultimo angolo del nostro magazine prima di chiudere la trasmissione intorno alle 12:20, momento in cui vi raccontiamo cosa mangeremo noi, ma ci fa piacere condividere questo spazio virtuale anche con voi che ci seguite.
1: Esatto, tutto questo per dire che io tra poco dovrei alzarmi, secondo te, dalla mia postazione milanese per andare lungo il corridoio, che fatica ragazzi, a chiedere a tutti i nostri colleghi di Milano cosa mangeranno oggi. Guarda,
0: ma
1: che un'impresa.
0: Io ci sono stata, non sono così lunghi i corridoi della sede di Milano.
1: No, vabbè, non sono così lunghi, però insomma un po' di strada la devi fare da qui allo studio dall'altra parte.
0: Fa bene.
1: Un po' labirintico, vabbè, c'è David Bowie dagli anni 70.

0: Lei chi è, Max?
1: Francesca Michelin, una donna non può. Signore e signori, continuiamo sulla scia del benessere oggi nel magazine.
0: Oh sì, perché se volete ritrovare un po' di calma, stare in pace, senza clacson, rumori, notifiche continue sullo smartphone, sai che cosa sarebbe perfetto?
1: No, io avevo in mente un monastero in cima a una montagna.
0: Può
1: tu
0: andare,
1: cosa?
0: Ma anche una notte nella natura.
1: Ah, che bello! Cioè, bastano poche ore praticamente per allontanarsi e rigenerarsi in pratica.
0: Lo dice una ricerca italiana intitolata Uomo in Natura, gli effetti della natura sul benessere. È stata sviluppata in collaborazione con i dipartimenti di psicologia dell'Università di Trento e quella di Padova. Una ricerca che ha coinvolto tantissime persone e proprio le ha così messe immerse nel verde, cioè gli ha fatto passare una serie di ore proprio nel verde.
1: Bello, mi proporrei da volontario, devo dire. Luoghi pensati per staccare davvero, cioè lontani dal traffico, dal rumore, come dicevamo, dalla connessione costante a internet. I ricercatori hanno osservato alcuni aspetti legati al nostro benessere psicologico, come burnout, rigenerazione mentale. Il risultato è molto importante, perché già dopo le prime ore nella natura le persone iniziano a percepire questo miglioramento, quindi la mente rallenta, il corpo si rilassa e il cervello trova finalmente una pausa.
0: Allora, che naturalmente essere immersi nella natura potesse far bene, lo immaginavamo, però il punto di svolta di questa ricerca è che non serve scappare dalla vita di tutti i giorni per settimane intere, basta anche una sola notte per fare la differenza. Stare lontani per un po' dalle pressioni quotidiane e dai dispositivi elettronici aiuta a recuperare energie e sentirsi più presenti.
1: E poi alcuni di questi esperti hanno sottolineato forse un aspetto secondario ma molto importante di questi studi di cui parliamo spesso anche nel magazine, cioè il legame più forte con l'ambiente, no? Quindi da parte della persona anche una maggiore sensibilità verso la natura. Quindi quelli già propensi verso la natura sono ancora più invogliati, e quelli che magari hanno poca sensibilità la acquistano.
0: Infatti, e poi l'altro messaggio bello è che non serve nella vita fare grandi rivoluzioni per stare meglio, no? A volte bastano piccole cose, come appunto spengere il telefono e ritagliarsi un tempo per rigenerarci proprio a contatto con la natura.
1: Certo, faranno un po' fatica quelli che seguiranno e sono appassionati di calcio, anche se non gioca l'Italia per i prossimi mondiali ormai in partenza. Come fanno a staccare totalmente senza guardare le partite, Dani?
0: Dai, ce la possono fare. Dai.

0: Extraterrestre, brano di Eugenio Finardi del 1990, mentre l'orologio segna le 11:53 minuti.
1: Le ore corrono e anche i minuti. Signore e signori, prepariamoci alle schiscette nell'ultima mezz'ora del magazine, ma non solo, perché è un po' una scia costante dell'argomentazione di oggi del magazine, cioè il nostro benessere mentale. In qualche modo la mente è coinvolta anche quando facciamo dei piccoli gesti o indossiamo magari delle cose d'ani che testimoniano la nostra personalità.
0: Bello. Molto. Allora ne parliamo dopo.
1: Volentieri. Adesso ci ascoltiamo Zayn, questo è l'ultimo singolo dal titolo Sideways.

0: In Blu 2000, news.
1: Edizione delle 12, buongiorno da Franco Rossi. Abbiamo il coraggio dell'essenziale, questo è l'appello che Papa Leone ha rivolto ai vescovi italiani che hanno concluso oggi la loro assemblea. Il Papa chiede alla Chiesa il coraggio di parrocchia accogliente, missionaria, il coraggio di ascoltare i giovani senza addomesticarne le domande, il coraggio di lasciarci evangelizzare dai poveri. Un popolo viene generato da madri e padri nella fede, da comunità che sanno dire con la vita prima ancora che con le parole, ha sottolineato il Papa. L'Italia ha bisogno di questa testimonianza. Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi in Iran contro un sito militare che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale. Immediata la risposta iraniana con i Pasdaran che hanno annunciato di aver preso di mira una base americana. Teheran ha anche sparato su 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz, costrette a tornare indietro. Il Kuwait ha dichiarato che le sue difese aeree reagiscono ad attacchi ostili di missili e droni. Ancora raid di Israele in Libano, almeno 14 persone, tra cui anche 6 bambini, sono stati uccisi in un attacco di droni nel Libano del Sud. In risposta a Hezbollah che ha attaccato Israele ieri quando una donna soldato dell'IDF è rimasta uccisa e 2 riservisti feriti. Israele ha anche annunciato di aver ucciso Yihab Kadzim, capo di una rete centrale di trasferimento fondi di Hamas, in un attacco a Khan Yunis, nella striscia di Gaza, che ieri sera ha causato almeno 7 morti. Il governo italiano è favorevole all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Il problema è quello dei tempi. Si sta studiando a livello europeo qual è la formula migliore. Li aiuteremo, ma è importante non mettere in un angolo l'adesione dei Balcani, che rappresentano una priorità. Così il ministro degli esteri italiano, arrivando alla riunione informale dei ministri degli esteri europei a Cipro, in merito alla proposta tedesca dell'Ucraina come membro associato all'Unione Europea. Un'operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo e condotta dalla Guardia di Finanza ha permesso di individuare il tesoro della droga del boss mafioso Matteo Messina Denaro. L'operazione, che si è svolta in diversi paesi, ha consentito di ricostruire il patrimonio accumulato in seguito al reimpiego dei guadagni incassati dagli anni 80 col narcotraffico sotto l'egida del boss. Sequestrati beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro, 3 gli arresti. E infine una notizia dell'ultima ora: attacco al coltello alla stazione di Winterthur in Svizzera. Un uomo, cittadino svizzero di 31 anni, arrestato, gridando Allah Akbar, avrebbe accoltellato 4 persone. I feriti sono stati trasportati in ospedali ed uno è in gravi condizioni. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ciao, sono Augusto Ficele e conduco l'Arte ad Ascoltare qui su Radio In Blu 2000 ogni weekend. Si riparte con la nuova stagione per raccontarvi le mostre più interessanti in Italia attraverso la voce dei grandi protagonisti dell'arte contemporanea, dei curatori e dei direttori di musei e fondazioni con storie inedite, aneddoti e riflessioni inaspettate. Insomma, l'arte come non l'avete mai ascoltata. Vi aspetto su In Blu 2000 come ogni weekend.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
6: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: TV 2000.
8: Non una televisione qualsiasi.
7: Canale 28 del digitale terrestre.
8: 157 di Sky.
7: 18 TV Sat.
8: tv2000.it.
9: In Blu 2000. Magazine In Blu 2000.

0: 2010, Zaz con Je Veux, bello ritrovarla nel nostro magazine Ultima Mezz'ora.
1: Esatto, Daniela, ben ritrovati ai nostri amici, 9 minuti dopo mezzodì di questo giovedì 28 maggio, siamo agli sgoccioli di un mese, ma non mancano gli studi che continuano insomma a imperversare nel magazine che vi raccontiamo sulla nostra mente e anche sulla nostra personalità in qualche modo.
0: Infatti, abbiamo scoperto che ci sono dei dettagli apparentemente semplici che comunque rivelano qualcosa di noi, da quello che indossiamo a come scriviamo le mail, persino come scattiamo le foto.
1: Sì, esatto, è stato fatto un sondaggio in cui si chiedeva ai partecipanti di valutare delle persone sulla base, ad esempio, delle loro scarpe, no? Ti sei mai chiesta, ma le mie scarpe che indosso tutti i giorni testimoniano un segnale della mia personalità? Ebbene sì, secondo gli studi

0: scarpa magari importante può sembrare scomoda per qualcuno, ma calza benissimo un altro. Quindi spesso sono più calme queste persone che indossano le scarpe più scomode. Gli stivaletti invece, al contrario, e questo forse lo potevamo già intuire noi, possono essere indice di una personalità più aggressiva.
1: Vedi, io sento sulle scarpe scomode, sono nervosa.

0: E allora con Sam Fender, Olivia Dean, siamo arrivati nell'angolo delle schiscette che accade a Milano.
1: Accade che io ho portato ancora un avanzo dell'insalata di pasta, sai che non si butta via niente, poi l'insalata di riso di pasta dura per diversi giorni. Lorenzo Sada, pasta anche lui, ma integrale con pomodorini, tonno e olive taggiasche, tutto preparato dalla sua adorabile mogliettina. Poi c'è Gloria, che ci ha scritto che oggi mangerà pasta al ragù, mentre invece Luca ha portato l'insalata con carne in scatola, quella lì praticamente, quella più famosa. Poi Davide Dede ha gli spinaci con straccetti di pollo allo zenzero e chiudiamo con Gabriele Mileti, per lui couscous di pesce.
0: Qui a Roma quinoa con verdura per Samira Rocchetti, un kebab di tacchino con zucchine. Enrico ci ha scritto che mangerà uova soda insalata, parlavamo di uova, cioè aveva dei benefici, sì, dell'uova, ci ha scritto subito. E poi Teresa da Asti, pane e salame, semplice, però devo dire buonissimo. Bene. Che dici?
1: Direi, quando si dice mangiamo un panino con la mortadella, con pane e salame davanti al mare o al lago, in montagna, basta essere felici, no?
0: Esatto, magari con Achille Lauro che ti canta questa, chissà.
2: E ciao, aspetta.

0: Buoni immortali, Achille Lauro ci accompagna i saluti, naturalmente un grazie a Massimo, a Mario Possenti che è stato nostro ospite, Semera Rocchetti in regia, e a te Max.
1: Grazie, grazie anche a te Dani. Dani, la nostra colonna portante, grazie Dani, un grande abbraccio anche a Samira e a tutti gli ascoltatori, vi lasciamo con un capolavoro degli anni 70 e a domani alle 10.
0: Esatto, Eagles, Take It Easy.

0: Buongiorno in Blu 2000 Weekend. Anche di sabato la nostra non stop di notizie, rassegne stampa, interviste, approfondimenti, consigli utili per la vita di tutti i giorni e particolare attenzione agli avvenimenti sportivi del fine settimana e alle varie realtà dello sport di base. Con Ugo Scali, dalle 7 alle 9, su In Blu 2000. Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Ugo Scali.

0: In Blu 2000. Chiesa e comunità. Chiesa e comunità. A cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Elena Seni.
1: Benvenuti a Chiesa e Comunità. Si è da poco conclusa con l'incontro con Papa Leone XIV, l'82esima Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana, 4 giorni intensi per i vescovi italiani, culminati con le parole che il Papa ha rivolto loro. Un grande slancio quello che giunge da Leone XIV, che nel suo discorso ha esortato ad avere il coraggio dell'essenziale, il coraggio di comunità meno preoccupate di conservare tutto, più libere di annunciare Cristo, il coraggio di parrocchie accoglienti e missionarie, il coraggio di organismi di partecipazione vivi, il coraggio di ascoltare i giovani, di lasciarsi evangelizzare dai poveri, il coraggio di una struttura nazionale sempre più al servizio della comunione missionaria delle chiese in Italia. Così il Papa, che ha invitato i vescovi anche all'ascolto profondo, l'ascolto della parola di Dio, del popolo di Dio e quindi dei segni dei tempi, ascoltare anche ciò che mette in discussione le abitudini pastorali. Ancora il Papa ha sottolineato il cammino sinodale compiuto, che ora deve diventare stile permanente, e l'attenzione all'iniziazione cristiana. La fede, ha detto il Papa, viene trasmessa e cresce dove ci sono comunità vive e ospitali. Questa la consegna al termine dell'82esima Assemblea Generale della CEI. Durante i lavori dell'Assemblea, ieri pomeriggio si è tenuta anche una conferenza stampa con il Cardinal Presidente Matteo Zuppi, il neoletto Vicepresidente per l'area Nord, il Vescovo di Mantova, Monsignor Gianmarco Busca, e il Cardinal Roberto Repole, che è intervenuto sulle linee di orientamento per la ricezione del cammino sinodale. Sull'attualità, le domande dei giornalisti al Cardinal Matteo Zuppi, a partire dalla pace, dal disarmo, e poi anche sul trattamento subito dagli attivisti della flottiglia fermati in acque internazionali da Israele. Ha raccolto l'intervista al presidente della CEI, il nostro collega Nicola Ferrante. Sentiamo cosa ha detto ai giornalisti il Cardinal Zuppi.
2: Innanzitutto c'è il problema di disarmarsi, perché la prima parte non è secondaria, perché soltanto uno che è veramente disarmato può anche disarmare, altrimenti comincia a rientrare nella logica del confronto, nella logica del riarmo. E quindi credo che gli inviti di Papa Leone siano così chiari, così convincenti, e soprattutto innanzitutto partendo da sé, dal linguaggio, dall'aggressività, dalla distruzione dell'avversario. Anche nell'introduzione abbiamo insistito come la polarizzazione immiserisce, ma immiserisce tutti e soprattutto e non fa affrontare i veri problemi, e pericolosamente fa credere che i problemi vengano risolti con alzare i toni e non cercare di capire la complessità e di risolvere le difficoltà reali.
3: In questo senso si sente molto anche l'immagine della flottiglia?
2: Di profondo dispiacere per chi ne è stato vittima, e a mio parere anche per chi ha esercitato quella violenza, perché tradisce se stesso. Le istituzioni devono sempre garantire i diritti, devono essere le prime con chiarezza a garantire i diritti della persona.
4: Mi viene un commento sui quattro verbi.

0: cardinale Repore appunto diceva, quindi l'importanza anche del trasmettere la fede e anche la corresponsabilità, in questo caso anche per i laici. Quanto è importante questa attenzione anche per la persona, anche alla luce dell'enciclica di Papa Leone?
1: Noi viviamo un mondo pieno di sofferenze profondissime, di tanta solitudine, di tanto individualismo. In realtà nel centro-nord un nucleo familiare su tre è composto da una persona, e quindi riferimenti tenui con la comunità. Ma questa è anche una grande domanda spirituale, a cui, come diceva Papa Benedetto, se c'è la desertificazione spirituale vuol dire che c'è ancora più sete. E quindi la Chiesa non risponde a se stessa, ma risponde a queste domande, e in questo c'è l'annuncio evangelico, che il nostro Signore è venuto proprio per questo, e oggi lo capiamo ascoltando, camminando insieme alle persone, capendo questa richiesta, questa ricerca di senso, di futuro, di comunità, e con le nostre, con quello che siamo, dare la risposta, che è sempre soltanto il Signore Gesù.
2: Ieri, come detto in conferenza stampa, è intervenuto, oltre al cardinale Zuppi, anche il cardinale Roberto Repole, che ha guidato il gruppo di lavoro sul testo al voto durante l'assemblea, con le linee di orientamento individuate a partire dal documento di sintesi del cammino sinodale. Quattro le linee tratteggiate, come riferito dal cardinale Repole nell'incontro. Sentiamo proprio un passaggio del suo intervento su questo.
3: Sostanzialmente è un testo che ha un forte radicamento, vorrei dire, su Cristo, e partendo da lì si sviluppano alcune linee, alcune prospettive di orizzonte che si sono espresse attraverso quattro verbi che riporto, che mi paiono davvero sintetici di quello che è il cammino svolto e che è stato offerto ai vescovi in questa assemblea, cioè riportare al centro il dono della fede, questo è il primo punto, puntare sulla vita comunitaria, il secondo punto, e le due cose sono strettamente connesse, perché si tratta di riprendere consapevolezza che la fede vissuta, celebrata e trasmessa è il cuore di tutto il nostro cammino ecclesiale, ma questa fede, che è un atto personale, non è qualcosa di individuale, ma il luogo in cui la si vive è la comunità che crede, è la Chiesa. Quindi il secondo passaggio è puntare sulla vita comunitaria, perché c'è la necessità oggi di ripensare la comunità e l'esistenza della comunità nel territorio. Veniamo da una tradizione in cui le parrocchie erano la forma normale dell'esistenza delle comunità cristiane, e oggi ci stiamo ripensando perché siano delle comunità vere, nella consapevolezza, ecco, nella lucidità che questo può essere qualcosa che la Chiesa può offrire anche alla società, al mondo civile, perché in un'epoca di forte individualismo delle comunità autentiche possono davvero offrire quell'elemento anche di socialità che una volta era scontato e oggi non l'è più. Quindi riportare al centro il dono della fede, puntare sulla vita comunitaria. Terzo, dare impulso alla corresponsabilità differenziata, un po' quello che diceva il cardinale presidente, cioè si è tutti in qualche modo responsabili nella Chiesa, vescovi, preti, diaconi, consacrate, consacrati, laiche, laici, della vita della Chiesa, ma anche della missione della Chiesa. E quarto, verificare l'adeguatezza delle strutture, perché le strutture non sono tutto, non sono la cosa fondamentale, però le strutture devono essere adatte alla vita di fede, alla trasmissione della fede e a una vita comunitaria reale e vissuta.
2: E con questo contributo del cardinale Repole ieri durante la conferenza stampa chiudiamo questa ampia pagina sulla 82esima Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana, che si è chiusa stamane in Vaticano. Ora andiamo a Verona, dove è in programma stasera una fiaccolata per le vie cittadine, una chiamata alla pace per ripudiare la guerra, come indica l'articolo 11 della Costituzione italiana. È un'iniziativa che vede a fianco la Chiesa di Verona, il Comune, il Coordinamento per le Iniziative di Pace e la Scuola di Pace Non Violenza. Il ritrovo è stasera alle 20:15 in Piazza Bra. Di questa fiaccolata ci parla Don Renzo Beghini, direttore

0: dell'ufficio problemi sociali e lavoro della diocesi scaligera e direttore della scuola di pace e non violenza.
1: L'iniziativa è promossa dal sindaco di Verona Damiano Tommasi e dal vescovo di Verona Domenico Pompili. E abbiamo coinvolto, diciamo che all'interno, dal punto di vista organizzativo, la scuola di pace e non violenza è nata appunto all'indomani dell'Arena di Pace, quando è venuto il Papa Francesco nel 24, e ha coordinato un po' la galassia, diciamo così, dei movimenti pacifisti veronesi, che sono parecchi, andiamo dall'AMPI fino a Pax Christi, le donne in nero e poi i sindacati. È la prima volta che facciamo una manifestazione tutti insieme e questo insomma ci dà coraggio e speranza. Direi che un po' i significati fondamentalmente sono tre. È un primo, chiaro, un gesto simbolico senza pretese, però è una chiamata per tutti a non rimanere spettatori inerti e quindi in qualche modo a rifiutare ogni forma di acquiescenza, di rassegnazione dell'idea che insomma la guerra è uno strumento inevitabile per la risoluzione dei conflitti. In secondo luogo vuole essere l'espressione di una coscienza collettiva e quindi anche della volontà a stare dalla parte delle vittime, di tutte le vittime, di tutte le guerre. E in terzo luogo noi abbiamo l'impressione anche come scuola che sia necessario in qualche modo recuperare il senso delle parole. È interessante che Papa Leone alla Sapienza di Roma abbia detto non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza. Insomma, in qualche modo dobbiamo capirci sulle parole, dobbiamo dare contenuto a questa parola pace che tutti utilizzano, anche Trump, anche Netanyahu, anche Putin, però appunto si tratta di capire cosa c'è dietro questa parola, qual è il senso e quali sono i significati. Recuperarli anche appunto dal punto di vista di una coscienza collettiva ci sembra oggi assolutamente necessario e urgente.
0: Da quell'incontro in Arena nel 2024 è nata, come diceva prima, la scuola di pace e non violenza, è nato un percorso. Ecco, ci racconta quali frutti vede?
1: Beh, direi che il primo frutto è appunto una rete diciamo più sostanziale di vari movimenti, associazioni, fondazioni, azioni, iniziative anche come dire spontanee, informali, di persone che credono nella pace. E questo è un primo elemento interessante. La nostra scuola ha adesioni che vanno dalla Puglia, Cagliari, Roma, Firenze, Parma, Reggio, Treviso, Milano, diciamo veramente, questo ci ha fatto abbastanza impressione. E i movimenti, sia laici che cattolici, su questo sono in prima linea. In secondo luogo abbiamo l'impressione che insomma offrire percorsi di studio, di approfondimento, di cosa significa abitare il conflitto e con strumenti non violenti e quindi con un approccio come dire di credito verso ogni persona, a ogni essere umano. Io penso che sia appunto lavorare su questi strumenti sia una questione assolutamente importante. Pensi solo al tema della giustizia riparativa, sia dal punto di vista culturale e quindi che precede appunto diciamo l'atto e sia dal punto di vista anche giuridico e di incontro con le persone, di ascolto delle ferite, sia diciamo della vittima ma anche l'ascolto della ferita che dell'autore del reato. Ecco, a mio avviso questi sono elementi assolutamente nuovi anche sotto il profilo proprio culturale in Italia e credo che siano diciamo direzioni, indirizzi assolutamente di fronte ai quali la Chiesa appunto non può rimanere assolutamente in disparte, perché ha molto da dire, perché nella sua traduzione

0: Io in tradizione, nelle sue corde, poter dire molte cose su questo, perché ha fatto esperienza e continua a fare esperienza di misericordia e riconciliazione.
1: Un'esperienza da valorizzare. Da Verona ci spostiamo ora a Firenze, perché in questi giorni nella Basilica di Santa Croce si sono celebrati gli 80 anni di Città di Vita, storica rivista, voce spirituale, culturale, artistica legata al complesso monumentale fiorentino, ma non solo. In occasione di questo anniversario si è svolta una giornata di riflessione e confronto e Padre Antonio Di Marcantonio ha tenuto un intervento dedicato proprio agli 80 anni della rivista. Lo abbiamo intervistato anche noi su questo anniversario.
2: Città di Vita nasce come voce culturale, artistica e spirituale della Basilica di Santa Croce. Basilica di Santa Croce è animata dalla comunità francescana. Ecco, 80 anni sono tanti per una rivista che ha così il pregio di essere una rivista non strettamente religiosa, ma una rivista che ha di dialogo, di confronto, no, sulla scienza, sulla religione, sull'arte e sulla cultura in genere. Quindi 80 anni significa che una rivista così, ecco, che non fa notizia, ma che produce cultura, produce riflessione, produce confronto, ecco, è importante, che è un traguardo abbastanza rilevante. 80 anni sono tanti, no? Ecco, e quindi il significato che noi vogliamo dare a questa celebrazione è non soltanto di ricordare un passato glorioso, perché sfogliando un po' la storia di Città di Vita, Città di Vita hanno scritto personaggi molto illustri, no? Come Giovanni Papini, che fece il manifesto di lancio, eccetera, Betocchi, La Pira, Bargellini, Garen, insomma ce ne sono tanti, adesso non mi vengono in mente tutti, no? E quindi vogliamo continuare ad essere presenti nel mondo culturale, perché la domanda è sempre quella: come trasmettere il Vangelo in un mondo che cambia, in una cultura, perché la fede deve diventare cultura se vuoi essere veramente pienamente vissuta.
1: È una sfida importante e quanto mai attuale. Risfogliando questa storia, questi 80 anni, c'è qualche pagina che la colpisce di più, che vale la pena ricordare?
2: Ma io segnalerei soprattutto la capacità di prevenire i tempi, cioè leggere i segni dei tempi, sempre in anticipo. Cioè, è una rivista che non soltanto ha fatto storia nel campo letterario, ma soprattutto ha cercato di essere una voce profetica. Le pagine più esaltanti sono quelle del dopo concilio, no? Del dopo concilio, quando c'era da far passare, no? nella mentalità delle persone, proprio nella fede comune, eccetera, i contenuti del concilio ecumenico Vaticano II. Ecco. In quell'epoca lì questi grandi scrittori si sforzavano veramente di fare veramente non soltanto cultura, ma una sorta di educazione, no? Alla fede. C'era un periodo nel 65, un periodo dove la società era in fermento, la città di Firenze lo stesso, la Chiesa che si trovava a dover attuare i dettami del Concilio Ecumenico Vaticano II, cioè, ecco, quindi negli anni 60 le pagine di Città di Vita hanno fatto storia, non solo ma Città di Vita, dove ha ricordato che entrava ed entra tuttora nei maggiori centri culturali d'Italia, soprattutto d'Europa, soprattutto dell'America Latina, quindi attraverso lo scambio anche di riviste culturali, ecco, c'è questo arricchimento reciproco, c'è anche questo scambio di informazioni.
1: E ringraziamo Padre Di Marcantonio proprio per aver portato anche qui a Chiesa e Comunità questi 80 anni di Città di Vita, storica rivista della Basilica di Santa Croce. Ancora qualche notizia dal Vaticano. Prima di tutto il Papa, cogliendo l'invito dei capitani reggenti, si recherà in visita pastorale nella Repubblica di San Marino la mattina del 22 agosto. Nel pomeriggio dello stesso giorno, come già già annunciato, la visita proseguirà al meeting e alla città di Rimini, lo comunica la prefettura della Casa Pontificia. E poi stamane Papa Leone XIV ha ricevuto in udienza anche i partecipanti alla sessione plenaria del Dicastero per l'Evangelizzazione, sezione per le questioni fondamentali dell'evangelizzazione nel mondo. Il Pontefice ha ringraziato per il lavoro svolto.

0: Dal dicastero durante il giubileo, il mondo ha più che mai sete di speranza, desidera vivere nella pace, nella certezza che l'impegno per costruire una città degna di figli di Dio non solo è possibile, ma reale, perché è intriso di una speranza che offre obiettivi veri, non illusori. La trasmissione della fede, ha indicato ancora il Papa nel suo discorso, passa necessariamente attraverso l'incontro con persone e comunità che esprimono la gioia della fede cristiana e la coerenza di uno stile di vita evangelico. Non è certo annacquando i contenuti, ammorbidendo le esigenze, che si può rendere attraente il cristianesimo, ma testimoniando con umiltà e coraggio la via, la verità e la vita che ha convertito e santificato tante persone. Così appunto il Papa nell'udienza ai partecipanti alla sessione plenaria del Dicastero per l'evangelizzazione. Poi c'è stata l'udienza invece per l'82esima Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana, di cui vi abbiamo dato conto ad inizio puntata, con quell'incoraggiamento ad andare all'essenziale. Ringrazio Roberto Damiata in regia e ringrazio anche tutti voi per l'ascolto di Chiesa e Comunità. Buon proseguimento.
1: Chiesa e Comunità.

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: Abbiamo il coraggio dell'essenziale. È questa l'esortazione di Papa Leone ai vescovi italiani che hanno concluso la loro assemblea. Il Papa chiede parrocchie accoglienti e di ascoltare i giovani. La mattina del 22 agosto sarà a San Marino. Golfo Persico, Stati Uniti ed Iran, attacchi incrociati. In Medio Oriente avanza Israele, in Libano nuovi bombardamenti anche a Gaza, 10 i morti. Trovato un altro tesoro di Matteo Messina Denaro, 200 milioni di euro tratti dal narcotraffico degli anni 80 sotto l'egida del boss mafioso. Arrestate 3 persone. Buongiorno da Franco Rossi in studio e da Roberto Damiata in regia. Come avete sentito dai titoli, Papa Leone ha incontrato i vescovi italiani. Da Piazza San Pietro per noi Paolo Fucili. Buongiorno Paolo.
2: Abbiamo il coraggio dell'essenziale, proprio questa è l'esortazione rivolta da Papa Leone ai vescovi italiani. Papa Leone chiede a comunità ecclesiali meno preoccupate di conservare tutto e più libere invece di annunciare il Vangelo, perché la forza della Chiesa non risiede nelle risorse, nelle strutture, nella rilevanza sociale. Sono punti del discorso rivolto dal Papa ai partecipanti all'assemblea della conferenza episcopale italiana in Vaticano che si chiude oggi, attendiamo il documento finale. Ci sono molti segni che parlano di stanchezza e solitudine, ma il primo compito nostro, dice il Papa, è fare nostro lo sguardo del Signore. Siamo chiamati a un ascolto profondo anche di quello che mette in discussione le nostre abitudini pastorali. Sapevamo già che il Papa il 22 agosto sarà a Rimini al meeting per l'amicizia fra i popoli. La novità di oggi è che in mattinata, nello stesso giorno, Papa Leone sarà in visita nella Repubblica di San Marino. Dal Vaticano è tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili ed ora la pagina degli esteri. Partiamo dal Golfo Persico, attacchi incrociati tra Stati Uniti ed Iran. Gli USA colpiscono un sito militare, immediata la risposta di Pasdaran, Teheran fa fuoco su 4 navi che cercano di attraversare lo stretto. Leonardo Possati.
3: Notte di fuoco tra Stati Uniti e Iran, Washington ha colpito un sito militare a Bandar Abbas abbattendo 4 droni, distruggendo un centro di controllo. Il Pentagono parla di azione difensiva, ma i Pasdaran hanno già risposto attaccando una base americana. La tensione è altissima anche nello stretto di Hormuz, dove le forze di Teheran hanno aperto il fuoco contro 4 navi che tentavano il transito. Immediata la replica degli Stati Uniti. Il tesoro ha sanzionato l'autorità iraniana che gestisce lo stretto, mentre Donald Trump ha ribadito che quelle sono acque internazionali e nessuno le controllerà. Resta infine il giallo diplomatico. La Casa Bianca ha smentito seccamente una bozza di accordo per il cessate il fuoco diffusa da Teheran, definendola una completa invenzione. Leonardo Possati. Linea allo studio.
1: E anche il Medio Oriente è sempre in fiamme, non si ferma l'offensiva israeliana in Libano, l'esercito di Tel Aviv ha condotto raid contro infrastrutture di Hezbollah a Tiro, nuovi bombardamenti anche nella striscia di Gaza. Ugo Scari.
4: I 2 pesanti raid su Tiro, una delle città più grandi del paese, hanno provocato l'incendio in un edificio. Ieri le forze di difesa israeliane

0: Avevano esortato i residenti a spostarsi a nord del fiume Zaharani. Il premier Netanyahu annuncia un'espansione dell'operazione di terra a seguito degli attacchi con droni di Hezbollah nel Libano meridionale. Hezbollah con un lancio aveva colpito una donna soldato uccidendola e ferito due riservisti dell'IDF. Il ministro delle finanze israeliano Smotrich sui social chiede la rappresaglia per ogni drone che ferisce uno dei soldati israeliani. Dice devono essere distrutti 100 edifici in Libano. E Israele ha proseguito anche con gli attacchi nella striscia di Gaza, almeno 10 le persone rimaste uccise, 18 quelle ferite in diversi raid condotti a partire da martedì scorso. Tra le vittime a Khan Yunis, Iyab Krizim, capo di una rete di trasferimento di fondi ad Hamas, e Mohammed al-Abash, comandante di unità che fabbricano armi. Negli attacchi hanno perso la vita anche altri palestinesi, tra cui 5 che si trovavano in un campo profughi. Ugo Scali, linea allo studio.
1: Il governo è favorevole all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, lo ha detto il ministro degli esteri Tajani, arrivando alla riunione informale dei ministri degli esteri dell'Unione a Cipro. Ne sa di più, da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
2: Buongiorno Franco, il possibile ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea divide la maggioranza dalla Lega, arriva un secco no con Salvini, mentre l'altro vice premier Tajani, come dicevi, si dice favorevole. Da Palazzo Chigi nessuna dichiarazione ufficiale, ma filtra che la posizione dell'esecutivo non si è modificata e resta per il sì all'ipotesi di ingresso di Kiev. Sulla questione possibile un vertice tra i big europei già la settimana prossima per accelerare la pratica di integrazione. Sul punto dunque la Presidente del Consiglio mantiene la linea, anche perché è impegnata su altri fronti con Bruxelles, soprattutto quello sulla deroga del patto di stabilità per utilizzare i fondi sull'energia. Non possiamo dire ai cittadini che soldi ci sono soltanto per la difesa, spiega Meloni. Alle prese con le instabili condizioni di salute del paese, dall'Istat arrivano messaggi in chiaroscuro. Tale la fiducia dei consumatori, ma cala quella delle imprese, mentre preoccupa il debito e la crescita. Ma il ministro dell'economia Giorgetti rassicura: teniamo i conti in ordine. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Grazie Augusto. La cronaca: maxi operazione coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo contro il riciclaggio internazionale, disposti gli arresti per 3 persone, sequestrati 200 milioni di euro derivanti dai guadagni del narcotraffico avviato dal capo mafia Matteo Messina Denaro. Ce ne parla Francesco Durante.
3: Giunge al termine di un'intensa attività investigativa la maxi operazione contro il riciclaggio internazionale, che ha consentito di ricostruire il vasto patrimonio derivante dal reimpiego, anche attraverso società offshore, di ingenti capitali incassati col narcotraffico prosperato già a partire dagli anni Ottanta per iniziativa del capomafia Matteo Messina Denaro. L'operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo e condotta dalla Guardia di Finanza, ha portato all'arresto di 3 persone e al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro di provenienza illecita, aggravata dall'agevolazione mafiosa. Le attività sono scattate oltre che in Italia, ad Andorra, Gibilterra, Isole Cayman, Lussemburgo, Svizzera, Libano, Principato di Monaco e Spagna, in stretta collaborazione e costante raccordo con i locali organi giudiziari e di polizia. Francesco Durante, linea allo studio.
1: E caccia agli aggressori che hanno ucciso a coltellate nella notte tra martedì e mercoledì Gianluca Ibarra Silvera, 22 anni, ecuadoriano, alla stazione Certosa di Milano. Ho riconosciuto uno dei loro tatuaggi, è un capo della MS-13, così il padre del giovane è arrivato sul luogo dopo la morte. Oggi visita della Repubblica Democratica del Congo del segretario generale della OMS Ghebreyesus, che ha chiesto sostegno di tutta la comunità internazionale per sconfiggere l'Ebola. Allo Spallanzani prosegue la quarantena della chirurga italiana rimpatriata ieri. Lucia Scione.
4: Ha trascorso la notte allo Spallanzani, la chirurga di Medici Senza Frontiere, ricoverata ieri per trascorrere la quarantena, dopo il rimpatrio dalla Repubblica Democratica del Congo, dove era avvenuta in contatto diretto con pazienti risultati positivi. Ed è nel centro romano che resterà per la sorveglianza sanitaria prevista dai protocolli internazionali. Intanto i conflitti armati, l'esodo della popolazione, la fame, il blocco delle frontiere con l'Uganda stanno facendosi migliori alleati del virus dell'Ebola. Senza il cessate il fuoco, il ceppo Bundi Bujo, responsabile dell'ultimo primo focolaio dilagherà. Rinnoverà l'appello alla cooperazione mondiale il segretario generale dell'OMS in vista

0: visita nella Repubblica Democratica del Congo. Tornerà a chiedere la sospensione delle rappresaglie armate che da decenni opprimono l'area ed impediscono l'accesso umanitario. Ma per ridurre il contagio, ancora una volta, è necessario fare leva sulla popolazione che vive l'ennesimo attacco della febbre emorragica come una maledizione. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Negli artigli del branco per tre giorni da incubo per una donna colombiana adescata fuori da un locale e poi costretta per giorni a subire abusi e violenza da un gruppo di uomini a Roma. Le manette sono scattate per 5 di loro. Solo al termine della terza giornata la 32enne colombiana è riuscita a fuggire. Continua il caldo anomalo sull'Italia, dove le temperature stanno raggiungendo picchi molto più elevati della media del periodo. Alessio Orlandi.
2: Un fine maggio con temperature bollenti. Il solleone arriva con anticipo sull'Italia rispetto a qualche anno fa, quando il caldo si concentrava soprattutto nei mesi di luglio e agosto. La colonnina di Mercurio raggiungerà il picco di 32 gradi di massima e 20 di minima. 4 oggi le città da Bolino Rosso, Bologna, Firenze, Roma e Torino. È stato il Ministero della Salute a emanare l'allerta che segnala il livello massimo delle ondate di calore. La situazione tuttavia è in miglioramento perché aumentano, rispetto alla giornata di ieri, i bollini gialli in molte città italiane. Ma dopo il picco di questi giorni, già da stasera ci sarà una discesa, le temperature massime caleranno di qualche punto e domani nessuna città sarà da bollino rosso. Nelle prossime ore, fanno sapere gli esperti, arriverà aria fresca dalla Scozia che porterà temporali anche violenti. Partiranno dal nord-est verso l'Appennino per poi colpire Toscana, Umbria, Lazio e parte dei settori interni del sud. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Abbiamo concluso, grazie a Roberto Damiata e regia da Franco Rossi. Buona giornata.
3: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile.

0: quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, fiabe un po' magiche e incredibili avventure, e ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Io vi aspetto ogni settimana su In Blue 2000.
1: La biblioteca dei ragazzi. Ogni sabato alle 17:03 e la domenica in replica su In Blue 2000.
2: Sono Don Nunzio Galantino, un vescovo. Ci troveremo qui ogni sabato per abitare insieme il senso profondo del nostro linguaggio, delle nostre parole, e tentare di fermarle per vedere se davvero ci aiutano a conoscerci meglio, a stare meglio anche con gli altri.
1: L'eco delle culture con Monsignor Nunzio Galantino. Ogni sabato il podcast Original Play 2000 e In Blue 2000.
3: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica, per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.
1: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
4: Siccità. Il rischio di siccità potrebbe risultare in fase di aggravamento nei bacini lombardi, dato che secondo il recente allarme di questa primavera manca oltre 1 miliardo di metri cubi di acqua. Le situazioni peggiori sono emerse nei bacini orobici e dell'Oglio. Sarebbero così a rischio le irrigazioni estive. È urgente impiegare strategie di adattamento alla crisi climatica. Le scarse piogge di aprile non hanno attenuato l'allarme sul rischio di una grave carenza idrica per l'agricoltura di pianura e sulle disponibilità idropotabili nelle fasce prealpine, che non possono fare affidamento su falde profonde. I bollettini idrologici di ARPA Lombardia rilevano una carenza idrica rispetto al dato medio che supera gli 1,1 miliardi di metri cubi. Manca il 37% dell'acqua che ci aspetteremmo di trovare nei laghi o in forma di neve sulle montagne. La situazione più critica è proprio tra Brembo e Oglio, dove il deficit supera il 50%, mentre scorte un po' più abbondanti sono presenti nelle acque dei laghi Maggiore e Garda. Il dato più preoccupante è nella carenza di neve. Manca oltre il 55% della neve sulle pendici montane, e questo significa che c'è un'elevata probabilità che il disgelo si concluda con un mese di anticipo, già verso fine maggio. In queste condizioni i rischi maggiori riguardano le colture che esprimono i maggiori fabbisogni irrigui nella stagione estiva. Il mais in primo luogo, ma anche il riso, specie per quelle risaie in cui si semina in modalità asciutta. Mentre l'acqua per l'allagamento tradizionale delle risaie appare al momento assicurata nei bacini che alimentano la pianura risicola, la situazione potrebbe diventare complicata per le coltivazioni che ritardano l'irrigazione a giugno, quando il suolo asciutto richiederà molti più apporti per saturarsi d'acqua, consentendo l'allagamento delle camere di risaia, e non è scontato che i bacini di monte possano fornire una sufficiente provvista. Dario Di Simine, responsabile scientifico di Legambiente Lombardia, ha spiegato: il sempre più frequente presentarsi di crisi idriche legate al riscaldamento globale richiede di sviluppare strategie di adattamento. Si tratta non solo di modificare gli assortimenti colturali della pianura irrigua per ridurre i fabbisogni estivi, ma anche gli approcci irrigui, valorizzando pratiche tradizionali come quella dell'irrigazione invernale, che consente di fare scorta nelle falde acquifere, ma anche pratiche innovative come l'irrigazione alternativa delle risaie, che fra l'altro consente di ridurre notevolmente le emissioni di metano dai campi allagati.
1: Le parole della sostenibilità. In Blue 2000, replay. A cura di Max Occhiato.
5: Buon pomeriggio. Dopo le parole della sostenibilità arriviamo noi di Replay, pronti a farvi rivivere un'emozione, un'intervista, una chiacchierata che vi è piaciuta di più durante l'arco della settimana, quelle che ci richiedete anche attraverso la mail, quindi diretta @radioinblu.it. Anche oggi, grazie a Patrizia che ha voluto riascoltare un esempio, una vocazione, una missione, quella del personaggio e di padre Gaetano Piccolo, intervistato all'interno del programma nuovo di questa stagione, curato e condotto da Daniela Lami. Ne parleremo tra poco, naturalmente diretta @radioinblu.it, la nostra

mail per richiederci anche tutti i vostri contenuti che trovate già in podcast. La sezione all'interno dell'app Play 2000 da scaricare gratuitamente, da portarci sempre con voi ovviamente in ogni luogo, per ascoltare in streaming la radio, ma per scaricare tutti i nostri contenuti, ovviamente anche quelli on demand, non solo della radio, ma anche di TV 2000. Saluto e ringrazio Davide Dedè che oggi mi accompagna in questo percorso in regia fino alle 14 e naturalmente non mancano le canzoni in replay, quelle dal passato, gli anni 70 che ritornano prepotentemente anche oggi nella nostra programmazione molto ricca di canzoni che ci fanno anche sognare e ritornare al passato. In questo caso lo facciamo con James Taylor e la sua Country Road.

0: Una settimana intensa anche per Replay e anche le belle canzoni che arrivano dal presente, in questo caso il nuovo di Charlotte Puth con Coco Jones. Allora, Vocazioni, l'appuntamento l'abbiamo accennato prima, l'appuntamento in questo caso del 5 maggio scorso per il racconto, la storia di Vocazione di padre Gaetano Piccolo, intervistato da Daniela Lami. Quindi riascoltiamo un estratto del podcast insieme.
1: In Blu 2000 Replay.
2: Anche questa settimana vediamo il ben arrivati all'ascolto di Vocazioni, c'è Samira Rocchetti in regia, un saluto anche a quanti ci seguono da Play 2000, la nostra trasmissione è molto seguita anche lì e quindi naturalmente grazie per l'affetto con il quale ci seguite e grazie fin da ora all'ospite che si racconterà questa settimana Vocazioni. È con noi padre Gaetano Piccolo, gesuita, decano della Facoltà di Filosofia della Pontificia Università Gregoriana, autore tra l'altro del libro Voglio essere felice, dinamiche umane della vita consacrata, che è stato pubblicato proprio poche settimane fa dalle Edizioni Paoline. Che piacere averla con noi, ben arrivato.
3: Grazie, grazie.
2: Questa parola vocazione, quindi, per lei è particolarmente importante per tanti motivi diversi.
3: Sì, io dico sempre che la vocazione è appunto, come poi richiamo nel titolo del libro, è il percorso per essere felici e realizzare la propria vita. È vero che questa parola realizzare, realizzarsi, forse anche nel contesto di una certa visione anche nostra, cristiana e religiosa, può suscitare una certa reazione allergia, ma diciamo non c'è nulla di negativo anzi la propria vocazione è realizzare quelle risorse che il Signore ci ha dato, no? Quindi come il suo desiderio, il desiderio di Dio è che noi possiamo realizzare quella vita, quei doni, quelle risorse che Lui ha messo nella nostra vita, no? Per me la vocazione è capire qual è la via, la strada che ti permette di amare di più.
2: Infatti mi ero segnata proprio questa frase perché è una frase che in realtà è una domanda, no? So che per lei le domande sono molto importanti, dovrebbero esserlo per tutti, però è una domanda che mi sono posta anch'io, in fondo è veramente la vocazione di ciascuno di noi, è alla base della vocazione di ciascuno di noi, c'è questa domanda qui, appunto, dove posso amare di più, e oggi ce la faremo, me la farò anch'io. Parleremo del libro che secondo me è uno strumento davvero molto prezioso per tante figure diverse, ma inevitabilmente parliamo anche della sua vocazione, padre Gaetano. Dove ci riporta, in che anno della sua vita?
3: Diciamo che individuare un anno proprio preciso è difficile, diciamo che il mio cammino, oserei dire, è molto banale per certi versi, nel senso che già negli anni dell'adolescenza, ecco, diciamo così, non sono stato un adolescente ribelle, come a volte giustamente in alcuni anche racconti vocazionali è anche bello sentire queste esperienze più alternative, ma la mia vita, diciamo, di adolescenza

0: recente è stata abbastanza custodita dai luoghi così della parrocchia, della scuola, quindi una vita molto ordinaria, è vissuta molto nel mondo del volontariato, perché io vengo da un quartiere di Napoli di cui purtroppo anche in queste settimane sentiamo parlare, che è il quartiere di Ponticelli, quindi un quartiere diciamo molto noto alle cronache, e io ho vissuto in quel contesto, per certi versi a volte dico sono anche un sopravvissuto, perché ho visto e sperimentato situazioni anche molto difficili. E proprio in quel contesto, grazie ad alcune suore che sono ancora presenti nella parrocchia di questo quartiere, le suore delle poverelle, vedendo il loro esempio, la loro dedizione agli ultimi, mi sono interrogato. Quindi se dovessi dire proprio dove sta il seme della mia vocazione, è nel vedere queste donne e la loro dedizione agli ultimi. Insieme con loro, con altri giovani, quindi sono stati anche anni molto belli dal punto di vista delle relazioni amicali, con amici con cui siamo ancora amici adesso dopo più di 40 anni, con loro abbiamo vissuto tante esperienze interessanti di diciamo di aiuto ai minori a rischio, come si può immaginare il contesto appunto da cui vengo, e anche nel mondo dell'aiuto per la tossicodipendenza. Quindi noi diciamo aiutavamo, collaboravamo con il CERT della zona, e i ragazzi che uscivano dalla comunità dovevano essere inseriti in un contesto relazionale possibilmente più sano, e noi ci offrivamo come contesto diciamo di rete, di relazioni, per un cammino nuovo di questi giovani, di questi ragazzi. Quindi queste sono state le esperienze dove io ho maturato la mia domanda, cioè mi sono reso conto che desideravo vivere la vita donandomi agli altri. Un po' il mio ragionamento da adolescente è stato questo, dico ma se questo donarmi mi rende felice, ma allora per essere veramente felice forse posso fare di tutta la mia vita questo servizio. Ecco, questo è stato il semplice ragionamento che ho fatto e che mi ha spinto poi a interrogarmi diciamo sul cammino vocazionale. Il vero e proprio cammino è iniziato poi negli anni dell'università. Io ho iniziato diciamo gli studi di filosofia a Napoli, e in quegli anni poi ho conosciuto i padri gesuiti e con loro ho fatto questo cammino che poi mi ha portato ad entrare in noviziato.
1: Quindi queste domande la contraddistinguono da sempre, però tra l'altro il farsi domande è qualcosa secondo me di molto maturo. E lei appunto parlava di questo seme che ha cominciato a attecchire nell'adolescenza, che è un momento particolare della vita in cui talvolta diciamo predomina ancora un aspetto fanciullesco, mettiamola così, no? Ancora molti adulti, devo dire, sono molto fanciulli e bambini, però secondo me il porsi domande è già un approccio molto molto adulto alla vita. Poi mi ha colpito questa cosa fondamentale che ha detto, no? L'esempio di queste suore ha veramente fatto tanto, e credo sia poi una costante anche per lei, insomma l'esempio conta delle volte molto molto e molto più delle parole.
0: Sì, ma infatti a volte, se proprio dovessi dire, no, diciamo, ma a volte mi chiedono ovviamente come mai proprio come gesuita, come mai la scelta di questo cammino. E al di là di tutte le riflessioni poi razionalizzazioni che possiamo fare, anche in questo caso è stato l'esempio di questi gesuiti, cioè io ho conosciuto questi padri gesuiti, e anche lì qual è stata la mia reazione, vedendo come loro vivevano, io ho detto voglio essere come loro. Ero un ragazzo di 18-19 anni e li ho conosciuti per caso, perché queste suore, nel momento in cui io cercavo un po' di fare un cammino spirituale più serio, di accompagnamento spirituale, in modo particolare una, diciamo, la superiore di questa comunità, ricordo ancora questa espressione, ha detto no, a te serve un gesuita, no? Come a dire sei un caso un po' particolare, quindi ci vuole proprio un esperto. E quindi mi ha fatto conoscere questo padre gesuita, che poi tra l'altro è diventato il padre provinciale quando io ho chiesto di entrare in compagnia. Vabbè, questa è una cosa un po' particolare, però vedendo lui e poi altri gesuiti che ho conosciuto in quegli anni, e fondamentalmente quello che mi ha spinto ad entrare in compagnia è vedere loro e dire a me piace vivere così, cioè mi piace come questi uomini spendono la loro vita, no? Soprattutto la loro libertà, l'accompagnamento delle persone, questo senso di paternità spirituale, mi sono rivisto in questo. E questo che cosa mi fa pensare? Che oggi il problema vocazionale e forse la crisi vocazionale è legata anche al tipo di esempio che io o noi diamo, perché probabilmente non siamo più esempi e testimoni allettanti come fosse

0: erano altri, cioè io mi pongo anche questo problema, no? Se è stata questa la dinamica che mi ha spinta ad entrare in compagnia, e dico, forse qualche responsabilità ce l'ho anche io oggi.
1: Quindi un rimettersi in discussione continuo, quindi.
0: Sì.
1: Quindi questa domanda, chi desidero essere, ha trovato la risposta, quindi immagino insomma una grande serenità, perché nel momento in cui uno trova una risposta a questa domanda così importante, lo sente, no? Sente una sorta di serenità interiore. Questo mi fa dedurre che intorno a lei comunque non ci sia stata particolare sorpresa.
0: No, non c'è stata una sorpresa, nel senso che fondamentalmente vivo già una vita molto dedita, diciamo, agli altri, al volontariato, alla parrocchia. Ovviamente la reazione dei genitori è sempre diversa, quindi se nel contesto un po' delle amicizie, delle relazioni, un po' era quasi un cammino scontato. Ovviamente la reazione dei genitori è diversa, perché sebbene i genitori intuiscano, non vuol dire che non provino dolore, come è capitato anche con i miei genitori. Mio padre, io ho comunicato ai miei genitori la decisione di entrare in compagnia, mi ricordo benissimo, la sera del 31 luglio del 95, era la festa di Sant'Ignazio ovviamente, e quindi mi sono affidato a lui per poter comunicare queste cose ai miei genitori. Mio padre si è chiuso in un mutismo per 3 giorni, ma nel senso proprio a livello di reazione psicologica, nel senso che proprio non parlava più, no? Che non mi parlava, ma proprio si è bloccato praticamente per diversi giorni. E poi dopo, quando ha ricominciato a parlare, aveva completamente rimosso quello che gli avevo detto. Quindi poi c'è stato tutto un cammino successivo per aiutarlo a interiorizzare questo. E paradossalmente è stato quello che ha sofferto di più, anche dopo che io sono andato via, perché il problema non era tanto la scelta vocazionale, ma era la scelta della vita consacrata, della vita religiosa, che significava andare lontano, perché per noi, diciamo, come gesuiti, il noviziato, quindi la prima tappa, è a Genova. Appunto, io sono napoletano, quindi diciamo nel 95, dove non c'erano questi mezzi di comunicazione, mi significava proprio chissà quando ti rivedo. Questa era la cosa più dolorosa, non tanto la scelta del sacerdozio, della vita religiosa, ma questa dimensione della distanza. Mia mamma l'ha vissuto, diciamo, esprimendo di più le sue emozioni, quindi, cioè, comunicandole, chiedendomi, piangendo, però in una maniera più, come dire, più coinvolta e consapevole. E mio padre invece ha vissuto questo momento così di assenza, ha faticato di più. Sì.
1: Tra l'altro, a proposito di famiglia, se non sbaglio, nel suo libro lei parla anche di questo, no? Di come ci siano anche delle differenze rispetto ad altre culture, altri,
0: certo,
1: paesi, insomma, il momento in cui, ecco, c'è il distacco proprio dalla famiglia, non per tutti è così.
0: Sì, questo, diciamo, infatti nel libro io cerco di, oltre a riflettere sulle dinamiche personali, ma anche su quella che è la vita religiosa oggi. Vorrei, spero, che questo libro possa essere un po' un faro acceso per mettere in discussione e guardare alcune cose a cui forse non vogliamo vedere, no? Innanzitutto io ritengo che non tutti, nelle diverse culture, abbiamo la stessa idea di vita religiosa. È uno degli aspetti proprio il rapporto con la famiglia, cioè è chiaro che in altre culture che hanno una tradizione più clanica, diciamo così, no, di legame, di clan, di gruppo, è molto più complesso vivere quello che per noi significa lo spezzare legame familiare, no? Per noi, in una visione, diciamo, occidentale, l'idea della vita consacrata è che tu entri in un contesto anche familiare, relazionale nuovo, e c'è una sorta di svolta, no? Rispetto di cesura rispetto alla famiglia d'origine. Questo in molti contesti culturali non è possibile, non avviene, però questa cosa dobbiamo guardarla, cioè non possiamo darla per scontato, non possiamo proiettare certe idee di vita religiosa su culture che faticano o ritengono assolutamente impossibile questo. Quindi la domanda è come ripensare oggi la vita religiosa alla luce di questi contesti culturali antropologici diversi.
1: Padre Gaetano, le va se facciamo una pausa musicale?
0: Va bene.
1: Partirei con Franco Battiato, una delle mie canzoni preferite in assoluto, cioè una canzone che mi emoziona ogni volta che l'ascolto, e ti vengo a cercare perché l'ho scelta.
0: L'ho scelta perché è quello, diciamo, che io dico nella mia vita spirituale, un po' il sottofondo della mia vita spirituale, questa ricerca di Dio. Io vivo la mia vita.

come una ricerca di lui, ma poi che cosa scopre questa ricerca? Che lui mi cerca e mi sta cercando ogni volta che mi perdo, quindi mi sembra che sia, in una parola, è la sintesi della mia vita spirituale.

sono sempre molto giocosi con le loro canzoni. Il nuovo, molto bello, dei Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Sento. A proposito di gioco, ritorniamo in replay con questa data di oggi, il 28 maggio, perché vale per tutti gli anni. Oggi è la giornata mondiale del gioco, giornata mondiale che venne istituita a Seul nel 1998 su proposta di Frida Kim, presidente dell'Associazione Internazionale delle Ludoteche, celebrata il 28 maggio per l'appunto. Questa è un'iniziativa che ha lo scopo di sensibilizzare genitori, insegnanti, educatori e quanti operano con i minori sul valore formativo e sociale del gioco, che rappresenta appunto per i più piccoli, anche quelli un po' più cresciuti, diciamo, un efficace strumento di espressione culturale e un punto d'incontro con i coetanei di culture diverse. Partendo dal gioco come diritto fondamentale, che, lo ricordiamo, è sancito dall'articolo 7 della Carta dei diritti dei bambini approvata all'ONU nel 1959, questa giornata prevede l'organizzazione di attività ludiche che coinvolgono adulti e minori nel nostro paese e anche nel resto del mondo. Magari anche dalle vostre parti si sta organizzando qualcosa di ludico e di giocoso. Fateci sapere con una bella mail a diretta@radioblu.it. Vi aspettiamo con tutti i vostri messaggi, non solo su questo, ma anche su i vostri contenuti preferiti in podcast, quelli che ritrovate puntualmente nell'app Play 2000, ma c'è anche un bellissimo sito dove in questo momento siamo anche in streaming online, che è play2000.it.

Ombra su Blu 2000 con Potential, un grosso lucchetto che finalmente impedisce a chiunque di entrare liberamente all'interno di una chiesa, quella di San Michele a Bombiano, che si trova sulle colline di Travo, ed è solo una delle misure per contrastare l'invasione di ladri all'interno di questa struttura. E dopo un anno di attività, il comitato Salviamo il Cuore di Bombiano non ha smesso di darsi da fare per cercare di recuperare definitivamente questo edificio, che è un luogo amatissimo degli abitanti della valle, e sarà rilanciato il tutto con una cena benefica il prossimo 4 giugno. Quindi, cittadini di Bombiano, datevi da fare, ovviamente.

studio di Vasco Rossi, siamo quasi in chiusura del nostro appuntamento di giovedì con Replay. Oggi siamo tornati indietro nel tempo allo scorso 5 maggio per riascoltare l'intervista per una storia di vocazione di padre Gaetano Piccolo all'interno dell'appuntamento appunto Vocazioni. Noi ritorneremo domani con Replay, un altro appuntamento da riascoltare, un'altra intervista, un'altra emozione a partire dalle 13.15. Grazie a Davide Dede in regia, restate con noi tra poco le news e poi seguire un altro capitolo dedicato al pomeriggio di Blu 2000 con una nuova classifica, anzi oggi più classifiche, non sappiamo dove girarci davvero, ce ne sono davvero tante. Ed Sheeran, questa è Sing.

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Abbiamo il coraggio dell'essenziale, così Papa Leone si è rivolto ai vescovi italiani ricevendoli in Vaticano in chiusura dell'assemblea della Conferenza Episcopale Italiana da Piazza San Pietro. Sentiamo Paolo Fucili.
2: Abbiamo il coraggio dell'essenziale, proprio questa è l'esortazione rivolta da Papa Leone ai vescovi italiani. Papa Leone chiede a comunità ecclesiali meno preoccupate di conservare tutto e più libere invece di annunciare il Vangelo, perché la forza della Chiesa non risiede nelle risorse, nelle strutture, nella rilevanza sociale. Sono punti del discorso rivolto dal Papa ai partecipanti all'assemblea della Conferenza Episcopale Italiana in Vaticano che si chiude oggi, attendiamo il documento finale. Ci sono molti segni che parlano di stanchezza e solitudine, ma il primo compito nostro, dice il Papa, è fare nostro lo sguardo del Signore. Siamo chiamati a un ascolto profondo anche di quello che mette in discussione le nostre abitudini pastorali. Sapevamo già che il Papa il 22 agosto sarà a Rimini al meeting per l'amicizia fra i popoli.

0: La novità di oggi è che in mattinata, nello stesso giorno, Papa Leone sarà in visita nella Repubblica di San Marino. Dal Vaticano è tutto.
1: Il governo è favorevole all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, si sta studiando la tempistica, noi l'appoggiamo, ma è importante non mettere in un angolo l'adesione dei Balcani, che rappresenta per noi una priorità, così il ministro degli esteri Tajani, arrivando alla riunione informale dei ministri degli esteri europei a Cipro. Tregua fragile tra Stati Uniti ed Iran, Washington colpisce un sito militare, immediata la risposta di Teheran che fa fuoco anche su 4 navi che cercavano di attraversare Hormuz, ma i colloqui non si fermano.
2: Notte di fuoco tra Stati Uniti e Iran, Washington ha colpito un sito militare a Bandar Abbas abbattendo 4 droni, distruggendo un centro di controllo. Il Pentagono parla di azione difensiva, ma i Pasdaran hanno già risposto attaccando una base americana. La tensione è altissima anche nello stretto di Hormuz, dove le forze di Teheran hanno aperto il fuoco contro 4 navi che tentavano il transito. Immediata la replica degli Stati Uniti. Il Tesoro ha sanzionato l'autorità iraniana che gestisce lo stretto, mentre Donald Trump ha ribadito che quelle sono acque internazionali e nessuno le controllerà. Resta infine il giallo diplomatico. La Casa Bianca ha smentito seccamente una bozza di accordo per il cessate il fuoco diffusa da Teheran, definendola una completa invenzione. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo e condotta dalla Guardia di Finanza del capoluogo siciliano, che ha permesso di individuare il tesoro della droga del boss mafioso Matteo Messina Denaro, ricostruito il patrimonio dei guadagni incassati dagli anni 80 con il narcotraffico, sequestrati beni, società, disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro, 3 gli arrestati. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano, a Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,11% a quota 75 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
4: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
6: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan, mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
7: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie, la tua firma fa miracoli.
8: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
9: In Blu 2000. Le classifiche. Le classifiche. Le classifiche. Libri, musica, cinema. Le classifiche. Con Max Occhiato.
10: È giusto un attimo di pausa tra un caffè e l'altro, magari, anche tra l'informazione della nostra redazione, naturalmente anche la sigla delle nostre classifiche, che ci porta in questo appuntamento finale 15, come tutti i giorni, anche in questo giovedì 28 maggio 2026. Ben ritrovati, c'è il nostro Sabino D'Alessandro in regia, pronto a farci ascoltare tante belle canzoni, ma soprattutto oggi parleremo di due classifiche distinte e separate che confluiscono in un unico appuntamento, come facciamo solitamente, ovvero da una parte i libri, quindi con le 10 letture della settimana, quelle preferite agli italiani, nella seconda parte il box office nazionale con i 10 film più visti in sala nel nostro paese. Attenzione, perché come una prezzemolina rispunta la nostra ospite che arriverà oggi, quindi ci porterà un bel carico di libri, ci parlerà di un libro in particolare, un manuale che non è un manuale poi in fin dei conti.

Conti è un vero e proprio racconto di come possiamo esercitare la nostra capacità di comunicazione, no? All'interno degli ambiti vari, lavorativi, anche della vita vissuta normalmente, fuori dal lavoro. È un libro molto interessante che ci porterà un'amica e ne parleremo appunto con lei. Intanto vi ricordo la nostra mail diretta @radiumblu.it. Iniziamo con Sting.

Ci sono i libri con la classifica, la top 10 dei libri più venduti nell'ultima settimana. Cambia qualcosa? Decisamente tante le nuove entrate, soprattutto libri leggeri, come giusto che sia, verso l'estate, magari con racconti decisamente sentimentali, oppure da una parte i racconti gialli che non tramontano mai e suscitano sempre interesse nei lettori italiani. Al numero 10 troviamo in nuova entrata Il tradimento, uno dei tanti capitoli della Campus Series. The Score si intitola, questo nuovo di Elle Kennedy, che è nata e cresciuta a Toronto, in Ontario, autrice di romanzi d'amore contemporanei. Lei ha un debole soprattutto per le eroine forti, anche in questo libro non ne

mancano, donne determinate, agguerrite anche per raggiungere i loro scopi. La Newton Compton ha pubblicato la Campus Series, che poi incontreremo anche in questa chart più avanti, che comprende altri libri datati 2017 come Il Contratto, Lo Sbaglio, sempre del 2017, e L'Imprevisto del 2018. Questa autrice

questo maestro della divulgazione, con l'aiuto anche di un ricco apparato di immagini, ed è un viaggio, come lui stesso l'ha presentato, attraverso i secoli, che intende fornire a tutti noi lettori una serie di riflessioni sul patrimonio comune. Quindi è nato un po' dalle ceneri del mondo antico, plasmato invece per le nostre fortune come dai nostri conflitti. Numero 9, New Entry, racconto dell'arte occidentale, dai greci alla pop art, di Philippe Daverio. Tra le letture preferite scivola però all'ottavo posto questa settimana, e quindi in discesa, Il tempo del La La La, il nuovo romanzo di Luciana Littizzetto. Andiamo direttamente alla numero 7, dove resiste Il tempo dell'orologiaio, altro bestseller di questo periodo di Maurizio De Giovanni. C'è molto mystery all'interno, mentre un'aria di mistero pervade anche il libro nuovo di Emmanuel Carrère, che la scorsa settimana, forse lo ricorderete, era in top 3, adesso perde qualche posizione. Lo incontriamo alla numero 6, questo autore molto interessante, scrittore, regista, sceneggiatore francese. Carrère, laureato all'Istituto di Studi Politici di Parigi, è figlio di Louis Carrère e della sovietologa e accademica Hélène Carrère, figlia di immigrati georgiani che fuggirono la rivoluzione russa, e i suoi esordi sono stati davvero fulminanti, soprattutto nella critica cinematografica per Positive e Telerama. Ricordiamo anche il suo primo libro, che è Werner Herzog, un saggio, che è stato pubblicato nel 1982. Ma la cosa che più ci stupisce in questo libro è che parla di sé anche con doppie e triple personalità. È un libro veramente tutto da scoprire, di Emmanuel Carrère, che scivola al sesto posto questa settimana. Si intitola Call Show. Questa è la chart dei libri più venduti nel nostro paese. Ovviamente, se avete un libro che state leggendo tra questi o altri, non necessariamente nella nostra classifica, segnalatecelo attraverso la mail diretta a radiumblu.it. Manca poco alla top 5, ma adesso ancora musica con questa degli U2, Song of the Future.

Dinamica, dinamica, veloce, Aerosmith, Ragdoll, dinamica come la classifica di oggi dei libri che ci riserva delle sorprese. Siamo arrivati alla top 5 numero 5 con il cofanetto di cui vi parlavo prima, una limited edition curata da Lunari, che in nuova entrata questa settimana racchiude tutti i 5 volumi della storia da scrittrice di Ellie Kennedy con la sua saga The Campus Series, il cofanetto che raggiunge anche i più appassionati con gli ultimi romanzi, ma anche Il Contratto, The Deal, Lo Sbaglio, The Mistake e tutti quelli che insomma sono arrivati nel tempo, e gli appassionati di questa scrittrice lo sanno e quindi conoscono benissimo anche le sue dinamiche e la sua scrittura. La numero 4, New Entry, per quanto riguarda questa edizione economica di un libro di Coda Haya, si intitola Alberi, ne ha parlato benissimo anche Laura Imai Messina, descrivendo questo libro come una sorta di contemplazione, la contemplazione della natura, un albero, la sua crescita prodigiosa, e non è meno importante di contemplare magari la vita di una persona. E l'autrice Coda Haya ci mostra che nella natura si lascia intravedere proprio questo mistero anche della nostra esistenza, quindi un bellissimo libro che ci invita a osservare davvero ciò che ci circonda con la massima umiltà. New Entry numero 4, Alberi di Haya Coda, questa settimana tra i libri più letti in Italia. Al numero 3 in discesa

I tre mezzini di Rocco Schiavone, l'autore, lo storico Antonio Manzini, che tratteggia ancora una volta questo personaggio con dovizia di particolari. Rocco Schiavone è protagonista di questa nuova avventura alla numero 3. Il libro che troviamo alla numero 2 sono Le terme dell'indirizzo, in questo caso in posizione stabile, di Cristina Cassar Scalia, altra indagine del vicequestore catanese Vanina, il personaggio creato dalla penna di Cassar Scalia, che è diventata anche una nota e fortunata serie TV. Numero 2 questa settimana, Le terme dell'indirizzo. Quale sarà il libro e quale sarà la lettura più interessante, quella che hanno scelto gli italiani negli ultimi 7 giorni? Non poteva che essere così: Magnifica Humanitas, la lettera enciclica sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale di Leone XIV, e la prima enciclica dedicata dal nostro Papa alla custodia della dignità, del valore della persona umana. Ne abbiamo parlato anche in numerosi appuntamenti qui su In Blu 2000, segnata dall'avvento dell'intelligenza artificiale, ed è un testo in tutto il mondo atteso da moltissimi lettori per l'autorevolezza soprattutto del Magistero Pontificio, anche per l'attualità della tematica che ormai tocca quotidianamente, inutile nasconderlo, la vita di ciascuno di noi. Magnifica Humanitas è al numero uno tra le letture preferite agli italiani negli ultimi 7 giorni. Ritornando a tirare un po' le fila del discorso del nostro pomeriggio di oggi, di giovedì 28 maggio, vi ho anticipato l'ingresso nuovamente della nostra amica dei libri, la nostra Maria José Castelli, che ritornerà tra poco per parlarci di un libro molto interessante che ha a che fare con la comunicazione, quella che ci serve tutti i giorni per interagire con il prossimo, nella vita privata ma anche nel lavoro. Quindi restate con noi. Intanto il nuovo singolo di Fabrizio Moro. Questa è Niente da perdere su In Blu 2000.

0: Un gradito ritorno qui su In Blu 2000 e non la vedevo da tempo così, insomma, in versione primaverile. Finalmente ritornata con noi Maria Osè Castelli. Ecco. Ciao Maria.
1: Ciao Max, come stai, caro?
0: Bene, grazie. Bene. Ti vedo in forma, in piena forma.
1: E i nostri ascoltatori come stanno? Infatti, come state, ragazzi?
0: Se lo sono chiesto perché abbiamo un po' perso le tracce negli ultimi mesi di Maria Osè, ma sapete, lei è richiestissima. Poi è stata invitata recentemente anche al Salone Internazionale del Libro di Torino, quindi chi la vede più Maria Osè?
1: Allora, diciamo, invitata magari.
0: No, forse.
1: No, allora ho fatto un'incursione al Salone del Libro.
0: Ok, si è autoinvitata praticamente.
1: Esattamente, e sono andata a curiosare nelle bancarelle, cose nuove, cose meno nuove, eccetera, eccetera. Ovviamente poi gli impegni della vita, le cose ogni tanto ingenerano qualche blackout,
0: certo,
1: tra di noi, ma noi non ci perdiamo mai di vista.
0: No, l'importante è ritrovarsi sempre comunque col sorriso, con la voglia di fare.
1: Esatto.
0: E ci hai portato un bel carico di aspettative con le tue segnalazioni dei libri in questo periodo, soprattutto col primo libro di oggi, che parla anche di empatia, questa,
1: esatto,
0: sconosciuta, diciamo.
1: Esatto. Allora, intanto quando non mi senti, tu lo sai che
0: sì,
1: io vado
0: avanti
1: a macinare, a raccogliere, a tenere da parte i libricini che leggo.

0: Tra i libri che ho letto in questo periodo, ce n'è uno che ho tenuto da parte per segnalare ai nostri ascoltatori, che è appunto Ascolto attivo ed empatia. È un libro di Daniele Trevisani, che ovviamente è uno specialista, pubblicato da Franco Angeli. Quindi siamo nell'ambito di libri di formazione. Di saggistica, è un libro che ho letto perché avevo bisogno di trovare una chiave di comunicazione a titolo personale, quindi l'ho fatto proprio con l'intento di formarmi, e in realtà tant'è vero che appunto il sottotitolo che recita I segreti di una comunicazione efficace, mi dava proprio l'idea appunto di riuscire a trovare delle chiavi, dei trick per comunicare nella mia vita di ogni giorno nel modo giusto, con i colleghi, con le persone con cui interagisco anche per lavoro, eccetera. In realtà, non è solo un libro di formazione professionale, ci sono tutta una serie di riflessioni, esempi pratici, casi specifici e concetti assolutamente moderni, per cui ad un certo punto ho capito che si impara ad ascoltare, o meglio, a praticare un ascolto attivo e soprattutto a praticare quella che dicevi tu prima, ovvero l'empatia, ovvero quel momento magico in cui la tua emozione diventa uno strumento, un ponte, perché gli interlocutori sono due, i protagonisti sono due nella comunicazione, chi parla e chi ascolta. Tra chi parla e chi ascolta, di mezzo ci sono sempre delle emozioni, e questo aiuta tantissimo nel momento in cui chi ascolta recepisce e si mette proprio in ascolto non solo delle parole, ma anche dell'atteggiamento di chi sta parlando, dell'emozione che prova e che trasmette chi sta parlando. Allora in quel momento si recepisce il messaggio nella sua interezza. Ci ho pensato,
1: Eh beh,
0: sai, poco fa
1: interessante.
0: parlavamo anche di cose di casa,
1: Certo.
0: eccetera, e effettivamente questa cosa aiuta anche nelle relazioni personali con un amico,
1: Con chi
0: in
1: ascolta.
0: famiglia, con il proprio partner. È una chiave essenziale in un momento in cui siamo veramente pieni di tanti messaggi, anche dal telefonino, le notifiche,
1: Anche stupidi,
0: anche
1: diciamo, no?
0: stupidi, anche un po' vuoti, diciamo così, e devo dire che ho pensato subito: questa è una lettura che però ai nostri ascoltatori potrebbe interessare, perché non è solo professione, è anche vita di tutti i giorni, e saper ascoltare il prossimo, secondo me, ci cambia tanto proprio, ci arricchisce
1: Vero, vero.
0: anche. Una cosa molto carina che vi segnalo è uno schema che si trova quasi subito alle prime pagine, dove viene sostanzialmente disegnato uno schema con gli stadi della qualità dell'ascolto, no? Per cui c'è una specie di classifica dove è molto facile mettersi, no? Cioè, se uno ha l'ascolto schermato, distorsivo, impreciso, l'ascolto giudicante, aggressivo, l'ascolto apatico, passivo, l'ascolto a tratti, l'ascolto selettivo, l'ascolto attivo, supportivo, l'ascolto empatico e l'ascolto simpatetico. Cioè, c'è una scala di
1: Una scala, però.
0: tipologia di ascolti con le loro descrizioni, dove è stato divertente, perlomeno per me, cercare di capire che tipo di ascolto pratico, ed è un'analisi che forse dovremmo farci un pochino tutti i
1: È
0: giorni.
1: molto interessante questa cosa qui dei vari gradi, no, di ascolto.
0: Eh sì,
1: Bello, bello.
0: te lo consiglio.
1: Allora lo consigliamo a tutti i nostri amici che ci seguono. Si intitola Ascolto attivo ed empatia. L'autore è Daniele Trevisani, edito da.
0: Franco Angeli.
1: Grazie Mario José, ti aspettiamo alla prossima.
0: Grazie a te, Max. Arrivederci a tutti.

0: il cinema.
1: E troviamo il tempo in questo pomeriggio di andare anche al cinema, di vedere quali sono i 10 film più visti in sala negli ultimi 7 giorni, grazie ai dati Cinetele, il box office italiano. Anche questo in grande fermento, un po' come è accaduto nella classifica dei libri che abbiamo affrontato nella prima mezz'ora di questa giornata. E allora, nelle classifiche, vediamo cosa c'è di bello al cinema da vedere. Al numero 10 resiste Le città di pianura, il film più visto in questo periodo, il film italiano più visto, tra l'altro premiato giustamente agli ultimi David di Donatello. È stato il film trionfatore, è stato praticamente rilasciato nuovamente in sala per quelli che non l'avessero vista all'origine, alla sua uscita prima del David, e poi prestissimo sarà disponibile anche in streaming. Le città di pianura al numero 10, mentre al numero 9 abbiamo un nuovo ingresso, Lucio Fontana, The Final Cut, dedicato a Lucio Fontana. Questo secondo appuntamento della stagione di Nexo Studios, La grande arte al cinema, è stato per pochi giorni, fino alla giornata di ieri, nei cinema italiani, e questo film diretto da Andrea Battinetti, con la voce narrante di Miriam Leone. L'elenco delle sale è stato nutrito, in questo caso molto lungo e bello corposo, per il documentario che vuole celebrare uno dei grandi maestri del Novecento, e ne ha esplorato questo percorso artistico, la personalità di innovatore capace anche di rivoluzionare davvero il concetto di spazio e di materia, ovvero Lucio Fontana. Numero 9 tra i film in nuovo ingresso, soprattutto nella settimana che ci stiamo lasciando alle spalle. Al numero 8 troviamo in discesa l'horror Passenger, produzione americana distribuito da Eagle Pictures. Al numero 7 abbiamo un film meraviglioso, Bowie, The Final Act, in questo caso il ritorno di David Bowie al cinema, in questo film che è un documentario diretto da Jonathan Stiensi, che racconta gli ultimi 30 anni di carriera dell'icona britannica, distribuito da Madison Pictures. Questo film soltanto per pochi giorni nelle sale, lo trovate ancora nella giornata di oggi e anche domani, un evento speciale pensato non soltanto per i fan storici di David Bowie, ma anche per chi vuole capire perché il Duca Bianco continui davvero a influenzare musica, moda, cinema, cultura pop a distanza di decenni. Un po' lo stesso principio che accomuna questo film documentario in nuova entrata di David Bowie, su David Bowie, al grande biopic che è Michael, sulla figura di Michael Jackson. Ne parliamo tra poco. Questo film New Entry numero 7. Al numero 6 abbiamo Amarga Navidad, il nuovo di Pedro Almodovar, che detta stile anche per quanto riguarda l'architettura, la scenografia di questo film, che è stato presentato il 20 maggio scorso in concorso al Festival di Cannes. Il regista, che è il simbolo del cinema spagnolo contemporaneo, ha scelto ancora una volta delle ambientazioni top che hanno, insomma, destato l'attenzione anche dei critici.

quelli che si occupano praticamente delle case, gli immobiliaristi, che sono case perfette per raccontare le storie emotive che Almodóvar cerca di mettere nelle sue sceneggiature e nei suoi film. Dove è stato girato a Marga Navidad? Indovinate un po'? Beh, la location preferita nel cuore del regista spagnolo è ovviamente Madrid. Il filo narrativo ha spesso lui scelto la città per raccontare relazioni familiari, tensioni emotive, dinamiche sociali contemporanee. Anche in questo caso il regista Almodóvar non si smentisce, perché la scelta pare coerente con il suo stile. Le riprese si sono concentrate proprio in questi luoghi caratteristici della città di Madrid. Noi continuiamo in musica. Prima di scalare la top 5 di questa settimana cinematografica insieme, arrivano i Supertramp.

sognatori, quelli che amano il cinema, i dreamer cinematografici, hanno insomma tanti spunti di interesse anche di dialogo dopo aver visto un buon film in sala. Siamo arrivati alla top 5 della settimana tra i film più visti in Italia, il nostro box office. Al numero 5 stabile Il Diavolo Veste Prada 2, grande successo internazionale. Numero 4, l'abbiamo citato prima, Michael, il biopic sulla vita di Michael Jackson, al numero 4 stabile. Al numero 3 un nuovo ingresso, si pensava un po' di più per quanto riguarda gli incassi degli ultimi 7 giorni, in realtà si ferma lì la nuova produzione Disney targata Star Wars, ovvero The Mandalorian and Grogu, questo nuovo capitolo che è stato presentato al cinema e che è praticamente legato alla nota serie TV della Disney The Mandalorian, che è scollegato comunque dagli episodi precedenti, quindi si può vedere tranquillamente anche senza aver masticato, visto la serie. The Mandalorian è al numero 3 questa settimana, new entry, effetti speciali, azione, tanto divertimento, targato Star Wars. La numero 2 è per un piccolo gioiellino del thriller, che è stato definito così dalla critica internazionale, che resiste in questa posizione di classifica anche nel nostro paese. È un film distribuito da Universal che è stato veramente fatto con due soldi, ragazzi, ma che sta incassando tantissimi milioni, naturalmente in tutto il mondo, soprattutto in America. Si intitola Obsession e lo troviamo al numero 2 questa settimana nel nostro paese. Numero 1, direttamente in nuova entrata, caratteristica di questi film un po' mordi e fuggi distribuiti per

qualche giorno in sala e non di più. Parliamo ancora anche in questo caso di un film documentario musicale che ci riporta in questo caso in Italia con la figura di King Marrakesh, cioè il docufilm diretto da Pippo Mezzapesa che segue Fabio Rizzo, ovvero Marrakesh, tra i concerti, il backstage e momenti privati, raccontando il prezzo del suo successo e il peso della fragilità che ci ha già raccontato, giusto per ritornare anche a parlare di libri, in un noto libro che ha scritto lui stesso e che ha raccontato la sua vita. Al cinema questo film attraversa 20 anni di carriera di Marrakesh tra musica, salute mentale, psicoterapia, terapia, amore, periferia, con le testimonianze anche di Elodie, Guè e Massimo Recalcati, quindi un ritratto anche intimo, definito sorprendente, del rap italiano protagonista King Marrakesh, il film più visto nel nostro paese negli ultimi 7 giorni.

Si intitola Origine, la canzone di Vitti, novità di questo periodo qui su In Blu 2000, sono le 14.55, quindi un passo anche dalla chiusura delle nostre classifiche di oggi, doppia classifica, anzi triplo appuntamento di oggi, perché all'inizio abbiamo parlato dei libri più letti in assoluto negli ultimi 7 giorni nel nostro paese, e poi abbiamo affrontato ultimamente anche la classifica appena conclusa con i film più visti nel box office italiano grazie ai dati Cinetel. E poi attenzione, perché è ritornata la nostra amica, che ringraziamo e salutiamo, Maria José Castelli, che ci ha parlato di questo libro molto interessante. Se volete recuperarlo, andate nella sezione podcast della nostra app Play 2000, anche su play2000.it, dove sarà prestissimo pubblicato il ritorno di Maria José Castelli all'interno delle classifiche. Salutiamo e ringraziamo anche tutti voi, grazie per averci raggiunto anche con i vostri messaggi. Salutiamo Paola, ad esempio, che ci ha detto che il film The Mandalorian è veramente favoloso, quindi noi riportiamo a tutti quelli che non l'avessero ancora visto, per invogliarli ovviamente ad andare al cinema a vederlo, questo ennesimo capitolo targato Star Wars. Grazie al nostro Sabino D'Alessandro in regia. Tra poco restate lì, perché arrivano le parole di In Blu 2000. Naturalmente prima ancora l'appuntamento molto importante con le news. Vi lascio con Rod Stewart.

0: In blu 2000. News.
1: Buon pomeriggio da Pierachille Dolfini. Abbiamo il coraggio dell'essenziale, così Papa Leone si è rivolto ai vescovi italiani ricevendoli in Vaticano in chiusura dell'assemblea della Conferenza Episcopale Italiana. Per il pontefice la Chiesa non si misura coi numeri, la forza è la logica della piccolezza. Tregua fragile tra Stati Uniti ed Iran. Washington colpisce un sito militare, immediata la risposta di Teheran che fa fuoco anche su 4 navi che cercavano di attraversare Hormuz, ma i colloqui comunque non si fermano. E intanto resta sempre acceso lo scontro tra Israele e Libano, nuovi raid dell'esercito di Tel Aviv contro infrastrutture di Hezbollah, Tiro, e lo Stato ebraico torna a bombardare anche la striscia di Gaza.
2: I due pesanti raid su Tiro, una delle città più grandi del paese, hanno provocato l'incendio in un edificio. Ieri le forze di difesa israeliane avevano esortato i residenti a spostarsi a nord del fiume Zaharani. Il premier Netanyahu annuncia un'espansione dell'operazione di terra a seguito degli attacchi con droni di Hezbollah nel Libano meridionale. Hezbollah, con un lancio, aveva colpito una donna soldato uccidendola e ferito due riservisti dell'IDF. Il ministro delle finanze israeliano Smotrich sui social chiede della rappresaglia per ogni drone che ferisce uno dei soldati israeliani. Dice devono essere distrutti 100 edifici in Libano. E Israele ha proseguito anche con gli attacchi nella striscia di Gaza, almeno 10 le persone rimaste uccise, 18 quelle ferite, in diversi raid condotti a partire da martedì scorso. Tra le vittime a Khan Yunis, Iyab Krizim, capo di una rete di trasferimento di fondi ad Hamas, e Mohammed al-Abash, comandante di unità che fabbricano armi. Negli attacchi hanno perso

0: sulla vita anche altri palestinesi, tra cui cinque, che si trovavano in un campo profughi. Ugo Scali, linea allo studio.
1: Il governo è favorevole all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, si sta studiando la tempistica, la appoggiamo, ma è importante non mettere in un angolo l'adesione dei Balcani, così il ministro degli esteri italiani arrivando alla riunione informale dei ministri degli esteri europei a Cipro. Non si attenua l'ondata di caldo che sta investendo l'Italia e gran parte dell'Europa, quattro le città oggi con bollino rosso.
2: Un fine maggio con temperature bollenti. Il solleone arriva con anticipo sull'Italia rispetto a qualche anno fa, quando il caldo si concentrava soprattutto nei mesi di luglio e agosto. La colonnina di mercurio raggiungerà il picco di 32 gradi di massima e 20 di minima. Quattro oggi le città da bollino rosso: Bologna, Firenze, Roma e Torino. È stato il Ministero della Salute a emanare l'allerta che segnala il livello massimo delle ondate di calore. La situazione tuttavia è in miglioramento, perché aumentano, rispetto alla giornata di ieri, i bollini gialli in molte città italiane. Ma dopo il picco di questi giorni, già da stasera ci sarà una discesa, le temperature massime caleranno di qualche punto e domani nessuna città sarà da bollino rosso. Nelle prossime ore, fanno sapere gli esperti, arriverà aria fresca dalla Scozia che porterà temporali, anche violenti. Partiranno dal nord-est verso l'Appennino per poi colpire Toscana, Umbria, Lazio e parte dei settori interni del sud. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,25%, quota 74 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci.
1: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati. 28 maggio, oggi c'è la giornata in cui il mondo si ricorda ufficialmente che giocare non è un passatempo ma è un linguaggio proprio. Oggi è la giornata mondiale del gioco. Giocare come linguaggio antico, come l'umanità, no? Un linguaggio che sopravvive a tutto, alle guerre, alle crisi economiche, alle mode, addirittura alle batterie scariche. Ed è curioso che serva una ricorrenza per ricordarcele, no? Però per un giorno, oggi, giocare torna al centro della scena, non come evasione, ma come proprio infrastruttura culturale, no? Una volta era una cosa proprio elementare. Andavi sotto casa, citofonavi, no? Sentire quella voce gracchiante, scendo! Cioè, e improvvisamente eri lì a inventare un mondo con tre ingredienti, che ne so, una palla di solito, due zaini a fare da pali per la porta, l'asfalto che se cadevi ti portavi i segni per un mese, si giocava fino a quando non sentivi urlare il tuo nome dal balcone, no? Cioè quello era il game over dell'epoca, la voce di tua madre, insomma. Il gioco era uno spazio analogico, fisico sicuramente, dove la noia era il motore che faceva andare avanti tutto. Se ti annoiavi dovevi inventarti qualcosa, perché il gioco è sempre stato questo, no? Un laboratorio in miniatura dove si impara a negoziare, a vincere, a perdere, a collaborare, a inventare. Cioè, prima ancora di leggere, i bambini sanno giocare. Prima ancora di capire il mondo, lo simulano. E gli adulti, anche quando fanno finta di esserne usciti, continuano a farlo, no? Diciamo che cambiano soltanto le età e le pedine. Poi la tecnologia ha preso quel mondo del cortile e lo ha smaterializzato, diventato infinitamente più grande, ma anche più silenzioso. Cioè, oggi un ragazzo che festeggia il 28 maggio non è che citofona, al massimo telefonano quando sono sotto casa, non si usa più proprio il citofono. È più facile che abbia delle cuffie, che accenda una console, che entri in una lobby di Fortnite o in un server di Minecraft e si ritrovi a giocare con un amico che abita al piano di sotto e con uno che si è svegliato a Tokyo in questo momento. Cioè, il cortile è diventato globale. I pixel hanno sostituito i cortili, capito? Poi non è tutto rosa e pixel, no? Il gioco digitale porta le dipendenze, l'isolamento, la sovrastimolazione. Però la verità è che non è cambiato il bisogno di giocare, è cambiato il linguaggio, è cambiata la grammatica. Quei ragazzi che giocano insieme, però ognuno da casa sua, non sono per forza soli. Stanno cooperando, stanno negoziando delle regole complesse, stanno creando mondi da zero, costruiti proprio un blocco alla volta. Un server condiviso è la nuova piazzetta, capito? Quindi oggi, semmai, questa giornata mondiale del gioco serve a ricordare che il problema non è mai stato giocare. Manca semmai la cultura del gioco, perché giocare richiede regole, richiede limiti, serve un contesto, servono adulti che non demonizzano ma magari accompagnano. Serve la consapevolezza che il gioco non è un parcheggio, è un territorio dove si cresce anche emotivamente, nel senso che in questo modo di abitare anche lo spazio virtuale

c'è una capacità di problem solving, no? Di risolvere i problemi, che noi col pallone e la bici in nascondino semplicemente non potevamo sviluppare. Però c'è pure il però, no? Puntini su lì, ed è qui che la giornata mondiale del gioco diventa una riflessione necessaria. La tecnologia ha reso sicuramente il gioco perfetto, anche troppo perfetto, no? I videogiochi moderni sono macchine progettate per non farti annoiare mai. Ti danno una ricompensa chimica sotto forma di scarica di dopamina ogni tipo 30 secondi. Tutto è guidato, tutto è ottimizzato, efficientato e monetizzato. Da questo punto di vista, sì che abbiamo perso qualcosa lungo la strada, ma anche la noia. Abbiamo perso il momento in cui non c'è nessun algoritmo che ti suggerisce cosa puoi fare dopo, no? E devi guardare il tuo amico e dire, e adesso? Cioè, a che giochiamo? Quindi celebrare il gioco oggi in un mondo iperconnesso non significa fare una crociata contro la tecnologia, sarebbe stupido, no? Sarebbe anacronistico. Però è una questione di ricordare ai ragazzi, tutti i ragazzi di qualunque età, che il gioco, per essere davvero libero, ha bisogno di spazi vuoti, ha bisogno di tempo non strutturato, ha bisogno di quella frustrazione, no? Di quella capacità figlia della noia, di quando devi inventare qualcosa dal nulla per forza, per non morire di noia. Anche perché alla fine giocare è un modo per sperimentare, dove proviamo a essere quello che non siamo ancora, dove l'errore non è fallimento ma fa parte semplicemente della storia. E in un mondo che ci richiede continuamente performance, efficienza, produttività, il gioco è uno degli ultimi momenti liberi, di libertà, l'ultimo spazio da conquistare. Quindi buona giornata mondiale del gioco. Oggi 28 maggio, anche a Stefano Sciurpi che gioca a fare la regia, per il tempo che passeremo insieme, le parole di Inblu 2000. Un altro giovanotto per iniziare, eh? Paul McCartney.

ogni giorno siamo insieme per un paio d'ore, insomma, scarse, no? Dal lunedì al venerdì, il sabato in versione speciale del weekend, alla scoperta di luoghi in Italia che valga la pena, insomma, scoprire o riscoprire. Comunque, c'è quest'idea che gira da anni, no? Che anche essere informati

razioni, stanno contestando le versioni ufficiali, stanno costruendo dei movimenti di pensiero ed è un paradosso perfetto. La stessa piattaforma che ti sfinisce è quella che ti fa capire cosa succede davvero. Nel frattempo i media tradizionali diciamo che fanno un po' fatica, no? Dovrebbero essere la bussola, però spesso finiscono per inseguire proprio la logica dei social. Si cerca la viralità invece della profondità, al punto che ci sono dei festival di giornalismo dove si discute come rendere virale la verità, cioè che è una definizione che già da sola, no, ti descrive un terreno di gioco che è cambiato. Il tema non è più raccontare quello che sta succedendo. E quindi torniamo al punto di partenza. Informarsi stanca, è faticoso, ma non perché siamo fragili, perché siamo immersi in un ecosistema che non prevede pause, non prevede gerarchie, non prevede silenzi. Un ecosistema che ti chiede di essere sempre aggiornato, sempre reattivo, sempre presente, e che però alla lunga ti consuma, cioè ti sfinisce. Quindi la sfida, a pensarci bene, non è informarsi di più. Forse è una questione di informarsi meglio, riuscire a capire come scegliere, come filtrare, quando rallentare, accettando che non possiamo sapere tutto, cioè non è un fallimento, capito? È soltanto un modo più sano di restare nel mondo che è questo che ci abbiamo a disposizione senza rimanerne travolti. Le parole di In Blu 2000,

Un ragazzone di 29 anni, c'è proprio la faccia da bravo ragazzo, no? Scozzese, arriva in Italia, unica data il prossimo 17 giugno, a Rock, Fiera di Milano, area concerti che stiamo ormai entrando nella stagione della musica dal vivo, che anche quella diventa, insomma, impegnativo. Vedere due o tre artisti, due o tre concerti comincia a essere... cioè, impegnativo anche da un punto di vista economico, ma non sono le polemiche che ci appartengono. Le parole di Blue 2000, cioè mio figlio mi ha appena chiesto se gli compro i biglietti del cinema stasera, capito? Papà, tu che sei bravo col computer, non ne posso più. Le parole di Blue 2000, questo è Morrissey.

0: qui la cover, questa versione di Soft Cell più famosa dell'originale di metà degli anni 60, passato inosservato. Gloria Jones, Tainted Love, nel pomeriggio di In Blue 2000, ora insieme a Ron.
1: Dimmi se hai perso, ho preso quello che c'era, se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Se hai cambiato città o parli piano la sera, se i fogli che abbiamo riempito

0: Le parole di In Blu 2000.
1: Narciso, parole di burro.
0: Con Marco Parce. Disco In Blu 2000.
2: 2000. 2000.
3: Proposta musicale della settimana è Buon Vento di Jovanotti e Alfa.

Festival che proprio parla di memoria, proveremo a raccontarlo nei prossimi giorni. Indietro all'anno 2006, 20 anni fa, su May Winehouse, You Know I'm No Good, nel pomeriggio di In Blue 2000. Tornando ancora più indietro, ultimo classificato al Festival di Sanremo del 1969, Riccardo Del Turco cantava la versione originale di questa. My dead

Ravenley Lane insieme a Dominic Fike, per dire proprio nomi e cognomi dei protagonisti che riempiono il nostro pomeriggio di musica. Era Reputation, tra poco anche l'informazione, gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo per In Blue 2000 News. State con noi.

0: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli, per favore, dando il vostro 5 per 1000.
1: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
2: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
3: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
4: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica, per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV2000, canale 28.
5: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
6: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
7: Attenzione, tutti in studio!
6: È pronto Giacomo?
8: Suona la sveglia nello studio 1 di TV2000.
6: Un nuovo inizio per tutti noi.
9: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30 su TV2000.
10: TV2000, dalla parte giusta.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Tregua fragile tra Stati Uniti ed Iran. Washington colpisce un sito militare. Immediata la risposta di Teheran, che fa fuoco anche su quattro navi che cercano di attraversare lo stretto di Hormuz, ma i colloqui comunque non si fermano. È sempre tesa anche la situazione sul fronte libanese. Israele ha lanciato un attacco mirato su Beirut, il primo sulla capitale da tre settimane. Raid ha centrato un condominio nei sobborghi meridionali della città, facendo alcune vittime. Il governo è favorevole all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, ma è importante non mettere in un angolo l'adesione dei Balcani, che rappresentano per noi una priorità, così il ministro degli esteri Tajani, arrivando alla riunione informale dei ministri degli esteri europei a Cipro.
2: Il possibile ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea divide la maggioranza dalla Lega. Arriva un secco no con Salvini, mentre l'altro vice premier Tajani, come dicevi, si dice favorevole da Palazzo Chigi. Nessuna dichiarazione ufficiale, ma filtra che la posizione dell'esecutivo non si è modificata e resta per il sì all'ipotesi di ingresso di Kiev. Sulla questione possibile un vertice tra i big europei già la settimana prossima per accelerare la pratica di integrazione. Sul punto dunque la Presidente del Consiglio mantiene la linea, anche perché è impegnata su altri fronti con Bruxelles, soprattutto quello sulla deroga del patto di stabilità per utilizzare i fondi sull'energia. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono soltanto per la difesa, spiega Meloni. Alle prese con le instabili condizioni di salute del paese, dall'Istat arrivano messaggi in chiaroscuro. Sale la fiducia dei consumatori, ma cala quella delle imprese, mentre preoccupa il debito e la crescita. Ma il ministro dell'economia Giorgetti rassicura: teniamo i conti in ordine. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,10%, a quota 74 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Operazione internazionale che ha permesso di individuare il tesoro della droga del boss mafioso Matteo Messina Denaro, ricostruito il patrimonio dei guadagni incassati dagli anni 80 col narcotraffico.
3: Giunge al termine di un'intensa attività investigativa la maxi operazione contro il riciclaggio internazionale, che ha consentito di ricostruire il vasto patrimonio derivante dal reimpiego anche attraverso società offshore di ingenti capitali incassati col narcotraffico prosperato già a partire dagli anni 80 per iniziativa del capomafia Matteo Messina Denaro. L'operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo e condotta dalla Guardia di Finanza, ha portato all'arresto di tre persone e al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro di provenienza illecita aggravata dall'agevolazione mafiosa. Le attività sono scattate oltre che in Italia, ad Andorra, Gibilterra, Isole Cayman, Lussemburgo, Svizzera, Libano, Principato di Monaco e Spagna, in stretta collaborazione e costante raccordo con i locali organi giudiziari e di polizia. Francesco Durante, linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

proprio a quella Elizabeth Taylor che per Taylor Swift rappresenta l'icona della showgirl, per antonomasia proprio. 16:07 minuti, siamo ripartiti nel pomeriggio di In Blue 2000. Volevo fare un piccolo esperimento mentale, no? Immaginiamo di andare in, che ne so, concessionaria, comprare una bicicletta, una macchina, insomma, macchina nuova. E sai, siamo contenti, insomma, fino a che un bel giorno decidiamo di, che ne so, cambiare il coprisedili, montare, ecco, un portapacchi su misura fatto da un artigiano che lavora proprio vicino a casa nostra. Sai, un portabici, no? Fatto su misura. Scopri però che non lo puoi fare perché è un accessorio non autorizzato dalla casa madre, che avresti comprato tu, pagato coi tuoi soldi per metterlo sulla tua macchina, ma non puoi. È un esempio estremo, però qualcosa del genere era successo con i trattori di una marca specifica nell'agricoltura. Ne avevamo parlato in passato con la tecnologia che faceva un pochino da deterrente, però mi serviva un esempio pratico perché qualcosa del genere sta succedendo non tanto alle macchine, non sono informato sulle macchine, ma sui telefonini, gli smartphone. Provo a spiegarla semplice. Per anni abbiamo vissuto con l'idea chiara che gli iPhone di Apple fossero un giardino recintato, molto elegante, sicuramente molto efficiente, ma anche molto severo, dove è Apple che decide quando si tratta di cosa puoi installare e cosa no. Mentre il rivale diretto, il competitor Android, era invece all'opposto, proprio il terreno della libertà. Compri il telefono, che il telefono è tuo e ci fai quello che vuoi. Cioè, se un'applicazione che ti serve non sta sul negozio ufficiale di Google, sul Play Store, puoi scaricarla direttamente dal sito dello sviluppatore, è un file proprio che in gergo si chiama APK, e la installi con un clic, fine. È la promessa dell'open source, cioè l'hardware è il tuo, il telefono è il tuo e decidi tu cosa metterci sopra. Adesso la novità è che Google, che è la mamma di Android, ha deciso che questa libertà è diventata pericolosa in nome della sicurezza, che è sempre un ottimo pretesto, no, per giustificare una restrizione. Stanno per introdurre un cambio di regole che sembra un po' un colpo di stato, insomma. Quindi dal prossimo autunno chiunque scriva un programma, un'applicazione per Android, anche, che ne so, il figlio del vicino che ha fatto un'app gratuita in cameretta sua per hobby, dovrà registrarsi nel database centrale di Google, dovrà inviare un documento di identità ufficiale, dovrà pagare una tassa. Se non lo fa, il tuo telefono bloccherà l'installazione. Poi, certo, Google ti dice che comunque puoi forzare quel blocco, però per fare questo force devi attivare le opzioni nascoste dello sviluppatore, devi superare 3 schermate diverse di avviso che ti trattano come un criminale che sta per schiacciare il tasto, capito, della guerra mondiale, no? E soprattutto devi aspettare un timer obbligatorio di 24 ore per installare l'applicazione che vuoi tu. Un timer di sfinimento, perché il 99% delle persone davanti a una procedura e soprattutto davanti a una tempistica del genere dice vabbè, va, lasciamo stare, chi se ne frega. Cioè, intanto è la fine dell'anonimato per chi sviluppa software. Io non voglio sapere che Stefano Sciurpi è il campione di quel videogioco lì che l'ha inventato lui. È la fine della democrazia digitale per chi la usa, capito? E tutti quegli store alternativi, etici anche, come F-Droid per esempio, che distribuiscono app libere, per esempio applicazioni che non hanno tracciamenti pubblicitari, e rischiano di sparire per sempre perché non ci sarà più modo di installare quelle applicazioni. Quindi che facciamo? Possiamo fare spallucce, possiamo accettare che è una multinazionale che deciderà quello che possiamo installare sul nostro telefono, comprato da noi con i nostri soldi. A me personalmente non piace questa opzione. Un'altra opzione praticabile è manifestare il dissenso, no? E non serve, insomma, essere esperti programmatori. Cioè, lo dico io che non so distinguere una riga di codice dalla ricetta di mia nonna, capito? Io che non so nemmeno cucinare, tra l'altro. Però si potrebbe parlare di quello che sta succedendo, come stiamo facendo adesso, no? Si potrebbe spiegare che non è una faida tra programmatori, ma è proprio la perdita di un diritto di proprietà. Il computer, il telefono, lo smartphone l'ho comprato io, potrò decidere io come usarlo. Quindi si possono condividere questi appelli, si possono condividere gli appelli di F-Droid, si possono condividere gli appelli della coalizione Keep Android Open, quindi il rumore mediatico, che poi alla fine è l'unica cosa che i colossi del tech, diciamo, temono in qualche modo, no? Volendo si può anche sostenere chi vuole, quelli che combattono in tribunale.
L'Unione Europea, per dire, ha già dimostrato con il Digital Markets Act di avere il polso fermo contro i recinti digitali. Quindi supportare con una donazione, anche minima, no? Le associazioni per i diritti digitali che consentono agli avvocati di lavorare, gli avvocati che porteranno questa porcheria sui tavoli dell'antitrust. E il terzo poi è un pochino più radicale, insomma, il voto del portafoglio, perché esistono sistemi operativi alternativi e completamente liberi. Quindi, per esempio, nei computer ci sono i computer con Windows, ci sono i computer Macintosh con Apple OS X e poi c'è Linux.

0: me.
1: Continuiamo a parlare di festival molto interessanti in giro per l'Italia, ma andiamo avanti nel calendario perché parliamo di Camogli, il Festival della Comunicazione. Siamo in provincia di Genova, sarà dal 10 al 13 settembre prossimi. Questa è la 13ª edizione. Il tema scelto quest'anno è coraggio. Il Festival della Comunicazione vedrà un parterre di ospiti molto ricco e importante, come al solito oltre 100 ospiti in 4 giorni, con una pluralità di sguardi e prospettive sul tema del coraggio in un percorso tra il passato e il presente.

Aldo Cazzullo, protagonista della serata inaugurale, parlerà del coraggio degli uomini del Rinascimento a partire dal suo nuovo libro che uscirà il 15 settembre per HarperCollins, intitolato Quando l'Italia rinacque. Alessandro Barbero si concentrerà sui cavalieri medievali, Andrea Riccardi sul coraggio della pace. Parleranno delle nuove generazioni lo psicanalista Massimo Ammanniti sul coraggio della timidezza e lo psicologo e psicoterapeuta Matteo Lancini sull'importanza di dire sì ai nostri figli, entrambi per la prima volta al festival. Poi ci sarà Beppe Severgnini, giornalista, parlerà del coraggio delle idee. Enrico Galliano parlerà del coraggio degli insegnanti. Il linguista Giuseppe Antonelli parlerà del coraggio delle parole. Carlo Cottarelli, Veronica De Romanis e Ferruccio De Bortoli guarderanno invece al tema dell'economia. Lo storico Stefano De Martino parlerà dell'archeologia con la figura di un archeologo famoso, Heinrich Schliemann. Si parlerà del coraggio di Nelson Mandela, figura importante. Si confronteranno su questo Viviana Mazza e Marcello Flores. Maurizio Ferrari offrirà un ritratto di Churchill a partire dalla sua famosa frase «We shall never surrender», «Non ci arrenderemo mai», che disse nel giugno del 1940 all'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Il palinsesto dedicato a editoria e scrittura si arricchisce quest'anno di un focus sulla poesia con Imperatrice Bruno, un esperimento che vede due appuntamenti particolari, silent reading, cioè ci si trova tutti insieme per leggere ognuno per conto proprio un libro o dei libri nella nuova location della terrazza di Castel Dragone, con alcuni interventi di alcuni booktalker che così si dice, no, quelli che promuovono i libri attraverso la piattaforma TikTok, che introdurranno questi appuntamenti particolari. A Camogli torneranno poi Fabio Genovesi, che dialogherà con Aldo Grasso sulla storia della TV, d'amore ed altri tempi, e poi il giallo e il noir saranno protagonisti con Maurizio De Giovanni, Alessandro Robecchi, e il Festival delle Comunicazioni di Camogli dedicherà anche quest'anno spazio alla scienza, alla tecnologia e all'intelligenza artificiale, argomenti di cui bisogna ovviamente parlare e approfondire in questo periodo. Ci saranno scienziati, accademici e divulgatori, cito alcuni nomi: Paolo Benanti, Nello Cristianini, Guido Barbuiani, e ci sarà anche una elettrocaccia al tesoro, questa è molto divertente, organizzata con il Dipartimento di Ingegneria Navale, Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni dell'Università di Genova, la DITEN. È una elettrocaccia al tesoro, quindi è una cosa un po' particolare, sarà molto divertente per chi la farà. Tra i filoni principali non manca quello dedicato alla geopolitica e all'economia, con approfondimenti affidati tra gli altri a Federico Fubini, Walter Veltroni. Si ricorderà il 25esimo anniversario dell'11 settembre, l'attentato alle Torri Gemelle, e anche quest'anno c'è un consueto palinsesto nel Festival della Comunicazione di spettacoli, per esempio il film su Anna Magnani di Monica Guerritore, gli esercizi di scrittura di Stefano Massini, il nuovo show di Luca Bottura, insomma tante cose. Avremo modo magari di riparlarne più avanti, ma il Festival della Comunicazione di Camogli, provincia di Genova, torna a settembre dal 10 al 13 per la sua 13esima edizione.

Se prima parlavamo del Festival di Camogli in provincia di Genova, adesso parliamo di Genova perché ieri sera è stato assegnato il premio Strega Giovani. Il vincitore non se lo aspettava affatto, Michele Mari, e invece per la sua prima candidatura al premio Strega Giovani con il romanzo I Convitati di Pietra si è aggiudicato la 13ª edizione di questo riconoscimento. I Convitati di Pietra è la storia di un cinico patto tra neodiplomati che il tempo poi trasformerà in una spietata ossessione, ed è stato il libro più votato dalla giuria composta per lo Strega Giovani da ragazzi e ragazze tra i 16 e i 18 anni provenienti da 114 scuole secondarie di secondo grado, le superiori insomma, per quelli che ancora hanno in mente le nostre vecchie diciture, insomma siamo un po' anziani. Secondo posto per Marco Vichi, autore di Occhi di Bambina, edito da Guanda. Terzo posto per Teresa Ciabatti, autrice di Donna Regina per Mondadori, era data per favorita ma è arrivata terza. E la cosa interessante del premio Strega Ragazzi è che oltre a premiare un libro, si premia anche una recensione. Allora, questi ragazzi che hanno votato hanno letto effettivamente i libri che hanno votato, al contrario di magari può capitare, no? Altri votanti del premio Strega principale che votano senza aver letto effettivamente i libri. Questi ragazzi non solo li hanno votati, hanno scelto quello che preferivano e hanno scritto una recensione. E uno di essi, uno di loro, ha vinto un premio. La migliore recensione è quella di Brando Mazzella, lo salutiamo, gli facciamo i complimenti, è studente dell'Istituto Cristoforo Mennella di Ischia, è stato selezionato tra oltre 300 recensioni e caso vuole che la recensione migliore sia dedicata proprio al libro che ha vinto, è una casualità, non sempre succede, quindi complimenti anche a questo ragazzo. Tornando all'autore, nel futuro di Mari, oggi potrebbe esserci un posto nella cinquina del prossimo premio Strega. Vedremo. Intanto vi ricordo, il premio Strega sarà consegnato a Roma, eccezionalmente in Piazza del Campidoglio quest'anno, non come accade di solito a Villa Giulia, l'8 luglio, e sarà visibile naturalmente anche in diretta TV.

Il nostro calendario di eventi culturali di vario genere in giro per l'Italia continua parlando della conclusione del 22esimo Festival Biblico, che è un festival che si svolge in vari luoghi del Nord-Est. Si chiude a Chioggia. Il potere del limite è il tema di quest'anno. Quindi da oggi al 1 giugno la città lagunare accoglierà un programma che intreccia riflessione culturale, approfondimento biblico, testimonianze, musica e partecipazione della comunità. Ad aprire la tappa stasera il dialogo L'impresa del bene, la forza generativa della vita e della cura, con Elisabetta Soglio, giornalista responsabile di Corriere della Sera Buone Notizie, e Guido Marangoni, ingegnere informatico e autore. Tra gli appuntamenti del festival, domani sera nella cattedrale di Santa Maria Assunta il cardinal Gianfranco Ravasi guiderà l'incontro intitolato Il potere del limite, creatore e creatura, ieri e oggi. La giornata di sabato vedrà protagonista il mondo della scuola, i giovani, tra incontri di riflessione e teatro. In serata il politologo Mattia Zuglianello parlerà dei limiti della democrazia, incontrano il populismo, i rischi del potere. Questo è il titolo della serata, è molto interessante, molto attuale. Modera il giornalista di Avvenire Diego Motta. E un momento particolare suggestivo sarà la meditazione intitolata E Dio si fece limite, come ho fatto io, fate anche voi, guidata dal vescovo di Chioggia Giampaolo Dianin, domenica all'alba presso lo stabilimento Stella Maris di Sottomarina di Chioggia. La conclusione lunedì 1 giugno unirà riflessione storica, spiritualità e testimonianza civile. Nel pomeriggio al Forte San Felice, passeggiata meditazione intitolata Il potere malato, valori e abusi nella vita e nella storia. E la sera, conclusione con l'incontro Semmi, una vita da abbracciare e da amare, il limite come grazia e stupore. Ci saranno i genitori di Semmi Basso, Amerigo Basso e Laura Lucchin, insieme ad Andrea Porzionato e Monsignor Dianin, il vescovo di Chioggia. Ci spostiamo dal Veneto alla Sicilia. Dall'11 al 14 giugno a Ragusa, 17esima edizione del Festival Letterario a tutto volume Libri in Festa, ideato da Alessandro Di Salvo e diretto insieme ad Antonio Pascale, Massimo Polidoro e Paolo Verri, una manifestazione che richiama oltre 25.000 persone ogni anno e trasformerà il centro storico di Ragusa in un grande palcoscenico a cielo aperto dedicato ai libri, ma anche attualità, spettacolo, divulgazione. Tra gli appuntamenti di punta di quest'anno, la serata inaugurale con Pacifico, cantautore, protagonista di un racconto dedicato a Ornella Vanoni, tra musica, parole, ricordi, aneddoti, e l'incontro col giallista francese Olivier Norek, che per la prima volta è in Italia con il suo nuovo romanzo. La serata conclusiva vedrà Serena Dandini e Gerardo Colombo dialogare sugli 80 anni della Repubblica Italiana, intrecciando memoria civile, diritti, attualità e racconto del paese. E questo è il Festival Letterario a tutto volume Libri in Festa dall'11 al 14 giugno a Ragusa in Sicilia. A proposito degli 80 anni della nostra Repubblica, che si festeggiano il 2 giugno, noi saremo in onda con una puntata speciale dedicata proprio a questo argomento. Tra poco invece parliamo di un libro in uscita.

0: babbo la domenica.
1: Ora parliamo di un libro in uscita, Una vita vissuta come un romanzo diventa un romanzo per davvero. Nasce così, in chiave strettamente autobiografica, La vita davanti a me, sempre in cammino, di Antonia Grasselli, pubblicato da Pendragon. Una vita che è tante vite insieme perché tante cose insieme è Antonia Grasselli, docente di storia.

storia e filosofia nei licei di Bologna, giornalista cattolica bolognese, cultrice della memoria delle abominevoli, aggiungo io, leggi razziali, educatrice e madre di tre figlie, divulgatrice instancabile, un libro che racconta tutto questo e incrocia la storia della sua città, Bologna, che è in parte anche storia del nostro paese, parte integrante della storia del giornalismo cattolico anche. E adesso vedremo perché. Città di grandi slanci, Bologna, ferita a morte da stragi e lotte politiche che finirono fuori strada, come forse ricorderete. Antonia racconta come è vissuta dentro a questa storia, dentro a questa città, i volti che ha incontrato per strada. La prefazione è del cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna, presidente della CEI, che scrive nella prefazione questa frase: attraverso il suo vissuto, quello della sua famiglia, degli amici a lei più vicini, l'autrice entra nella storia di Bologna e per certi versi in quella del nostro paese. Ecco, è questo il senso. Adesso andiamo a vedere più nel dettaglio qualche piccolo passaggio. La studiosa e divulgatrice, come dicevo prima, cultrice della memoria delle leggi razziali. Perché? Perché lei si è occupata e si occupa tantissimo ricordare e spiegare cosa sono state davvero le leggi razziali durante il fascismo. E lei sa bene che l'antidoto alla discriminazione è la testimonianza dell'opposto. È per questo che lei ha accolto qualcuno che viene ritenuto dai razzisti diverso e lontano. E la storia entra nella storia, la storia di Mamadou, un ragazzo in fuga dalla Guinea, sbarcato a Lampedusa nel 2017, accolto da Antonia in casa sua. E dice lei: è diventato il mio figlio più piccolo, arrivato da poco e da molto lontano. Nel romanzo si ricostruisce anche la storia del giornalismo. Perché? Perché lei è stata una delle fautrici, artefici insieme ad altri di Bologna 7, il glorioso supplemento diocesano di Avvenire, tuttora esistente, e quindi è anche storia del giornalismo in questo senso. Il libro, se volete approfondire, La vita davanti a me, sempre in cammino, di Antonia Grasselli, è pubblicato da Pendragon e lo trovate in libreria.

Questa sera in prima serata su TV 2000 c'è un film intitolato La musica del cuore, un film americano del 99 di Wes Craven con Meryl Streep, non vi dico altro perché è una delle più grandi attrici viventi. È la storia di Roberta, madre di due figli, che torna dall'Italia negli Stati Uniti dopo la separazione e trova lavoro come insegnante di violino in una scuola pubblica di East Harlem, zona complessa ovviamente, ma riesce a conquistarsi la fiducia degli studenti nonostante le difficoltà del quartiere. Il marito chiede il divorzio, lei pensa di lasciare tutto, ma i ragazzi la vogliono così tanto come insegnante che la convincono a restare. E il suo programma di studio della musica crescerà negli anni fino a diventare così richiesto che dovrà esserci una lotteria per poter accedere alle sue lezioni. Quando i fondi però vengono tagliati, lei mobilita la comunità e organizza un grande concerto benefico per salvare il progetto dalla chiusura. Il film La musica del cuore di Wes Craven con Meryl Streep inizia questa sera alle 21.15 su TV 2000, canale 28 del digitale, 157 di Sky. Io sono Carlo Magistretti, questo è In Blu Social Club, il nostro salotto della cultura e degli spettacoli, che per oggi si ferma qui, ma torna domani, stessa ora, stessa radio. Non cambiate canale, mi raccomando, sempre con In Blu 2000. Buona serata a tutti voi.

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: Il coraggio dell'essenziale. Papa Leone parla ai vescovi italiani ricevendoli in Vaticano in chiusura dell'assemblea della CEI. La Chiesa non si misura coi numeri, la forza è la logica della piccolezza, dice. Trovato un accordo, dovrebbe essere stata raggiunta un'intesa tra Stati Uniti ed Iran, manca solo via libera di Trump, lo dice sito Axios. Intanto tensione per attacchi reciproci tra Washington e Teheran intorno a Hormuz. Dibattito sull'Ucraina, il governo è favorevole all'adesione di Kiev all'Unione Europea, dice Tajani, ma la Lega frena, intanto non si fermano i combattimenti, ucciso un contractor italiano. Sinner KO, il tennista altoatesino è fuori da Roland Garros, il numero uno del mondo, sconfitto in 5-7 dall'argentino Cerundolo dopo aver accusato un malessere e problemi di stomaco nel corso della partita. Buonasera da Pierachide Dolfini, abbiamo il coraggio dell'essenziale, così Papa Leone si è rivolto ai vescovi italiani ricevendoli in Vaticano in chiusura dell'assemblea della CEI. Per il pontefice la Chiesa non si misura coi numeri, la sua forza è la logica della piccolezza. Paolo Fucili.
2: La fecondità della Chiesa non si misura in numeri, visibilità, influenza, la sua forza non in risorse o strutture.
3: Abbiamo il coraggio dell'essenziale.
2: Ultima sessione di lavori oggi in Vaticano dell'Assemblea dei Vescovi Italiani con intervento di Papa Leone. Bisogna far nostro lo sguardo di Dio, si raccomanda, per vedere il raccolto che Lui ci prepara.
3: La fede viene trasmessa e cresce dove ci sono comunità vive e ospitali.
2: Dove davvero la parola di Dio illumina le scelte e dove le famiglie non sono sole.
3: Dove la fede diventa impegno effettivo nella società, nella politica, nella cultura.
2: Altra parola la chiave dell'intervento del Papa è ascolto.
3: Ascoltare anche ciò che mette in discussione le nostre abitudini pastorali.
2: E per finire, coraggio.
3: Il coraggio di ascoltare i giovani senza addomesticarne le domande. Il coraggio di lasciarci evangelizzare dai poveri.
2: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Riportare al centro il dono della fede, questo è il cuore del documento di sintesi del cammino sinodale, radicati e costruiti in Cristo, approvato dai vescovi italiani in chiusura dell'82esima Assemblea Generale della CEI. Nicola Ferrante.
4: Radicati e costruiti in Cristo, si chiama così il documento approvato a conclusione dell'82esima Assemblea Generale CEI. Si tratta delle linee di orientamento per l'attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale delle Chiese in Italia, valide per i prossimi 5 anni. Documento votato a larga maggioranza dai 212 vescovi presenti. 4 capitoli che saranno pubblicati nei prossimi giorni dopo che la Presidenza avrà integrato gli emendamenti decisi in Assemblea. Fronte internazionale. Appello unanime per la pace, dal Medio Oriente all'Ucraina. Capitolo tutela minori, costituito un gruppo di studio per elaborare strumenti volti a prevenire e affrontare gli abusi. Approvata la ripartizione 8 per 1000, il 67% dei contribuenti sceglie di destinarli alla Chiesa Cattolica. Infine, vescovi all'unanimità hanno espresso parere favorevole a elevare il Beato Rosario Livatino, martire della giustizia e della fede, a patrono dei magistrati italiani. Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: Stati Uniti ed Iran hanno trovato un accordo, manca solo il via libera di Trump, che ha chiesto 2 giorni per valutare la bozza, lo dice sito Axios. Intanto, tra annunci e smentite, non si fermano le ostilità. Washington colpisce un sito militare, immediata la risposta di Teheran. Fabio Bolzetta.
5: L'intesa sarebbe stata raggiunta, ma mancherebbe il via libera della Casa Bianca. Tra Iran e Stati Uniti, concordate la riapertura dello stretto di Hormuz senza restrizioni, l'impegno di Teheran a non dotarsi di armi nucleari, mentre Washington sbloccherà parte dei fondi iraniani congelati. Intanto le forze navali iraniane hanno aperto il fuoco contro 4 imbarcazioni, tra cui una petroliera americana, che avrebbero tentato di transitare nello stretto di Hormuz senza l'autorizzazione di Teheran. Oltre 6.000 persone sono state arrestate nel paese dall'inizio della guerra con Israele, denuncia Amnesty International. Mentre il segretario USA Bessent ha avvertito che senza un esito positivo ai negoziati gli Stati Uniti bloccheranno l'accesso agli aeroporti e alle compagnie aeree iraniane e manterranno la massima pressione sull'Iran. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Il conflitto in Medio Oriente è sempre tesa, la situazione sul fronte libanese. Israele ha lanciato un attacco mirato su Beirut, il primo sulla capitale da 3 settimane. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, buonasera.
6: E buonasera, è stato colpito Shua al-Fat, che è un sobborgo a sud di Beirut, come dicevo, un attacco mirato con nel mirino un comandante di Hezbollah, di una milizia iraniana affiliata, anche se l'esercito non ha ancora dato dettagli. Certo che è la prima volta che viene bombardata l'area della capitale dal 6 maggio scorso e potrebbero forse essere gli ultimi colpi dell'offensiva di larga scala autorizzati. La Casa Bianca dipende dall'accordo se ci saranno tra Stati Uniti e Iran. Intanto l'esercito italiano avanza via terra e bombarda quasi tutto il sud del Libano con ordini di evacuazione di massa e altre vittime anche tra civili libanesi, tra cui almeno 5 donne e 2 bambini. Abbiamo colpito 135 obiettivi di Hezbollah in 24 ore, si legge in un comunicato dell'AIF, che era ha perso un'altra soldatessa uccisa da uno dei piccoli droni di Hezbollah, difficili da intercettare, vera minaccia per l'ultramoderno sistema di difesa israeliano, e che ha in parte motivato questa avanzata dei carri armati a Tel Aviv oltre la linea gialla. Le trattative tra il governo libanese e quello israeliano continuano sotto le bombe. Domani il capo delegazione di Beirut terrà la prima sessione di negoziati militari al Pentagono da Gerusalemme. Linea a voi.
1: Grazie Alessandra Buzzetti. La guerra in Ucraina, un'altra guerra, non si fermano i combattimenti. Intanto arriva la notizia dell'uccisione di un contractor italiano, Alex Pineschi. Vito De Torre.
7: L'attacco massiccio contro Kiev e i palazzi del potere può arrivare in qualsiasi momento. A dichiararlo è Sergei Shoigu, ex ministro della difesa e oggi segretario del Consiglio di sicurezza russo. Shoigu ha definito un avvertimento serio l'invito a trasferire al più presto il personale diplomatico fuori dalla capitale ucraina. Finora però Stati Uniti e Unione Europea non hanno seguito l'indicazione arrivata da Mosca. Il rischio di un'ulteriore escalation resta concreto, tanto da spingere le Nazioni Unite a chiedere a Russia e Ucraina di tornare al tavolo dei negoziati prima che sia troppo tardi. Sulla possibilità di nuovi colloqui, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato: quando i negoziatori americani saranno pronti, li accoglieremo con piacere. Intanto le forze ucraine hanno colpito di nuovo la raffineria di petrolio di Tuapse, uno degli impianti energetici più strategici della Russia. Vito De Torre, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina è al centro anche del dibattito politico in Italia. Il governo è favorevole all'adesione di Kiev all'Unione Europea, dice Tajani, alla riunione informale dei ministri degli esteri europei a Cipro, un tema che però divide la maggioranza e si discute anche di energia. Il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
8: Buonasera Piera Achille, il possibile ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea divide la maggioranza, dalla Lega arriva un secco no con Salvini, mentre l'altro vice premier, come dicevi Tajani, si dice favorevole, frena anche Fratelli d'Italia. Da Palazzo Chigi invece nessuna dichiarazione ufficiale, ma filtra che la posizione dell'esecutivo non si è modificata e resta per il sì all'ipotesi di ingresso di Kiev. Sulla questione è possibile un vertice tra i big europei già la settimana prossima per accelerare la pratica di integrazione. Sul punto dunque la Presidente del Consiglio mantiene la linea, anche perché è impegnata su altri fronti con Bruxelles, soprattutto quello sulla deroga del patto di stabilità per utilizzare i fondi sull'energia. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono soltanto per le armi, spiega Meloni, in riferimento anche ad un presunto scontro con il Ministro della Difesa Crosetto. Il Vicepresidente della Commissione Europea Fit invece, in una lettera inviata ai 27 paesi dell'Unione, apre alla possibilità di utilizzare i fondi di coesione per far fronte alla crisi energetica. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando lo 0,50% a quota 73 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Tra affitti e cure mediche l'Italia è segnata da una fragilità diffusa, lo dice il rapporto 2026 dell'Eurispes, che evidenzia come il capo dello Stato Mattarella raccolga piena fiducia tra le istituzioni. Federico Plotti.
9: Stanchi, scoraggiati e non più campioni di risparmio, gli italiani di oggi, fotografati dall'Eurispes nel rapporto 2026, stanno soffrendo questo momento difficile, peggiorato nettamente dalle guerre e dalle tensioni internazionali che si riflettono anche sulla vita di tutti i giorni. Solo una famiglia su quattro riesce a risparmiare qualche euro, le altre devono barcamenarsi per arrivare a fine mese. Come? Dipende anche e soprattutto dagli stipendi, però sempre più logorati da un'inflazione che al momento non ha visto misure concrete per il suo contenimento. Affitti, utenze, mutui, spese sanitarie stanno diventando un ostacolo quasi insormontabile per molti cittadini italiani. E poi c'è chi proprio non ce la fa. Crescono di contro i super ricchi, ma il ceto medio, motore indispensabile per la nostra economia, continua a perdere terreno. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Un'operazione internazionale ha permesso di individuare il tesoro della droga del boss mafioso Matteo Messina Denaro, ricostruito il patrimonio dei guadagni incassati dagli anni Ottanta con il narcotraffico. Luigi Ferraiuolo.
10: Da quando Matteo Messina Denaro divenne latitante all'indomani delle stragi, i sequestri e le confische dello Stato, carico di suoi beni diretti o indiretti, ammonterebbero a circa 4 miliardi di euro. È questo l'unico modo concretamente empirico per calcolare la ricchezza di un boss e scoprire il suo tesoro, sommare sequestri e confische. Questa mattina al conto si sono aggiunti circa 200 milioni di euro, ricompresi nei 4 miliardi, ma con la novità che è stata arrestata un'intera famiglia di prestanomi e riciclatori. La famiglia Tamburello di Campobello di Mazara. Il capofamiglia Giacomo è stato arrestato a casa della madre a Campobello, dove era agli arresti domiciliari. Era il terminale di tutte le operazioni di traffico di droga della cosca di Matteo Messina Denaro. La moglie Maria Antonia Bruno e il figlio Luca invece vivevano a Marbella, in Spagna, in una villa a mozzafiato e controllavano la gestione finanziaria con addentellati in tutto il mondo. Da qualche tempo stavano lavorando per spostare il terminal finanziario a Dubai. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Paura in Svizzera, Winterthur, dove un uomo al grido di Allah Akbar aveva coltellato tre persone. L'aggressore, un 31enne cittadino svizzero, è stato arrestato. Dei tre feriti, uno è in gravi condizioni, si indaga sul movente. Non si attenua l'ondata di caldo che sta investendo l'Italia e gran parte dell'Europa. Quattro le città oggi con il bollino rosso, ma in serata dovrebbe arrivare aria fresca dalla Scozia. Amelia Cartia.
11: Temperature da bollino rosso in quattro città italiane oggi, mentre in alta quota resiste ancora la neve. Se sul Gran Sasso i camosci passeggiano ancora tra vette imbiancate, il paesaggio cambia scendendo di quota. Instabili le prossime giornate, che prevedono 48 ore caratterizzate da temporali e grandine. Nelle prossime ore, infatti, un fronte d'aria fresca in discesa dalla Scozia incontrerà il caldo africano. Le piogge interesseranno principalmente il nord e l'Appennino, ma non mancheranno rovesci anche sul centro Italia. Un quadro meteorologico anomalo su tutta la penisola, in linea con quello che coinvolge la gran parte dell'Europa occidentale, dove la colonnina di Mercurio ha toccato i 35 gradi in città come Londra e Parigi. Un'ondata di caldo eccezionale per il periodo. Così anche sull'Italia, che ha già registrato temperature estive da bollino rosso a Firenze, Bologna, Torino e Roma. Da domani il calore inizierà ad attenuarsi, lasciando solo nella città di Genova le temperature più elevate. Su parte dell'Italia centro-settentrionale torneranno le piogge. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Lo sport, il tennis. Jannik Sinner è fuori da Roland Garros di Parigi, il numero uno del mondo, KO in 5 set contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo, dopo aver accusato un malessere e problemi di stomaco nel corso della partita contro il sudamericano. Una sconfitta difficile da accettare, ma ero senza energie, ha commentato il tennista altoatesino. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Gabriele Mileti e regia, Piera Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.
12: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
13: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
12: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
14: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi.

0: Prima, a cura di Federica Margaritora.
1: Buonasera, bentornati a Buona la prima pagina dei quotidiani di domani. Questa sera iniziamo con il Corriere della Sera, siamo collegati con Carlo Baroni, caporedattore centrale. Buonasera Carlo.
2: Buonasera Federica, buonasera a tutti voi.
1: Quali sono le notizie in primo piano?
2: Abbiamo due notizie, ancora di eventi tragici, un'altra un po' più leggera, però è tragica per altri versi, comunque non così drammatica. Allora, mi riferisco alle tragiche vere, ovviamente a quanto sta accadendo ancora in Medio Oriente. Ogni giorno stiamo rincorrendo dichiarazioni che parlano di intese possibili, di accordi fatti. Adesso, l'ultima dice che appunto USA avrebbero trovato un'intesa, mancherebbe solo il via libera di Trump.
1: Che non è poco, però. Che non è poco.
2: Sì, non è poco. No, però mi fa un po' specie perché dico: se USA, gli USA hanno trovato l'accordo con l'Iran, sì, per USA intendo dire Trump.
1: Trump, è per quello che dico.
2: Non credo sì, che uno vada a trattare,
1: no,
2: poi,
1: no, no,
2: e poi
1: certo,
2: gli vada dal presidente a dire adesso metticelo. Per cui, vabbè.
1: Forse nella traduzione di Axios o nel pensiero si vede che hanno ultimato un accordo e adesso però deve essere supervisionato da Trump.
2: Tutti, però è difficile di inventare perché certo, questi ultimi tre giorni, due o tre giorni, anche negli ultimi tre mesi, diciamo, Trump un giorno fa una dichiarazione, poi lascia intendere che l'accordo è fatto, già firmato, per poi smentirlo il giorno dopo. Quindi,
1: ma sì, certo, perché poi sono i negoziatori che lavorano, appunto avranno ultimato questo piano, no, di accordo, e poi adesso deve essere visto, rivisto, timbrato. Quindi non sappiamo, come dici tu, siamo sempre nell'incertezza,
2: insomma, manca molta chiarezza. Quindi, però sta di fatto che la situazione, mi riferisco intanto sul campo dove ci sono ancora scaramucce, bombardamenti, attacchi e quant'altro, e poi lo stretto di Hormuz, anche lì il nodo non si è sciolto completamente, e poi resta sempre, diciamo così, la presenza con vitato di pietra Netanyahu, che su questa faccenda ha una posizione piuttosto contraria a che se arrivino cessate il fuoco definitivo a un'intesa
1: senza,
2: quindi,
1: un accordo, insomma, sul nucleare,
2: e quindi anche il povero Trump, povero senso lato,
1: sì,
2: è un po' sballottato, tiro la giacchetta a destra e a sinistra. Quindi, insomma, siamo in una fase che io penso non siamo ancora vicinissimi alla fine delle ostilità e a un accordo duraturo in Medio Oriente. Mi sembra che questa faccenda ce la trascineremo.
1: Anche perché poi nelle more Netanyahu ha attaccato il quartiere di Beirut a maggioranza Hezbollah, ha ordinato di prendere il 70% della striscia di Gaza. Quindi lui va avanti mentre si fanno accordi, lui va avanti.
2: Infatti, non è che sono al tavolo della trattativa, però in tutto intorno sono in attesa di una posizione così di pace apparente. In realtà la guerra c'è ancora, c'è, ed è in corso, ma è non cruenta come qualche tempo fa, però insomma io non vedo una soluzione dietro l'angolo. Spero ovviamente di sbagliarmi vivamente, ma da quello che trapela sembra che i nodi da sciogliere siano ancora tanti. Quello del nucleare, cui parlavi tu, sicuramente quello più rilevante, e sulle, ovviamente, sono resistenze da Teheran o comunque cercano di portare il negoziato a una conclusione più favorevole all'Iran. Quindi
1: certo,
2: sarà ancora molto da lavorare,
1: molto da fare. E l'altra notizia che mi volevi dire, perché poi dobbiamo andare un po' più veloci.
2: Ma l'altra notizia, guarda, uno strascico di ieri, perché è molto milanese questo accoltellamento che c'è stato, che oddio, all'inizio è stato un pochino, non dico sottovalutato perché c'è un morto, ci mancherebbe, però in realtà per chi conosce Milano, il luogo dove è avvenuto è un posto, una stazione dove c'è un passaggio di pendolari, studenti, di vicino c'è anche il Politecnico, piuttosto numeroso. Quindi diciamo così, un hub dove, perché raccontata così sembra la solita guerra tra bande, agguati, eccetera, risse, ma il luogo è particolare per Milano e quindi questo è un ulteriore campanello d'allarme dove insomma, queste cose stanno succedendo in maniera anche alla luce del sole, quindi insomma su questo rifletteremo, il tema della sicurezza come sempre, però che tocca anche luoghi che una volta, sai, non è, appunto Logoredo, le periferie eccetera, così. Adesso insomma se c'è una preoccupazione che sta salendo.
1: E invece quella drammatica, io ho capito, dopo ho capito a cosa ti riferivi, perché ho detto che cos'è che non è, che esula dalla, insomma, dalle guerre o dalla cronaca. Tu Sinner volevi dirmi.
2: Brava.
1: Ecco.
2: Perché come diceva Churchill, gli italiani parlano delle guerre come se fossero una partita di calcio e delle partite di calcio come se fossero una, guerra. In questo caso non è una partita di calcio, è una partita di tennis. Però lo stiamo trattando come una catastrofe nazionale.
1: Insomma, da quel punto di vista, sai, cioè, relativizziamo nel senso che lo portiamo a quel contesto, però certo in quel contesto eravamo abituati a vedere che vinceva senza proprio colpo ferire.
2: Poi più che altro le modalità, perché mi ricordo appena iniziata la partita oggi stavo passando la redazione, un collega mi ha detto guarda, non mi diverto neanche più perché vince talmente facile.
1: Non l'ha neanche detto e questo si è sentito male e ha mollato tutto. Va bene, però da questo ci riprenderemo, dai, e si riprenderà anche lui.
2: Ce la faremo.
1: Carlo, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi, buona serata.
1: E noi dal Corriere della Sera passiamo al nordest.it, Mattino di Padova, Nuova Venezia. Siamo collegati con Paolo Cagnan, vice direttore Nordest Multimedia. Buonasera Paolo.
3: Buonasera.
1: Allora, questa sera cosa mettiamo in evidenza?
3: Ma allora, qui c'è parecchia preoccupazione per questa manifestazione che avverrà sabato 30 maggio, cioè ormai manca poco, al confine italo-austriaco del Brennero, cioè sulla principale direttrice di traffico fra l'Italia e Nord Europa. È una manifestazione ambientalista tirolese autorizzata dopo varie polemiche da un tribunale del Tirolo, perché ovviamente blocca un flusso di traffico importante, e c'è un'allerta enorme in tutto il nord-est perché anche se i tir non circolano sabato mattina, il pomeriggio possono ripartire. Fai conto che sul Brennero transitano mediamente 40.000 veicoli al giorno e quindi questo blocco rischia di mandare in tilt tutta la circolazione, al punto che le province di Bolzano e di Trento e le prefetture hanno praticamente bloccato ulteriormente i tir a Verona, ma questo vuol dire che tutto il traffico si sposterà verso est andando ad intasare la A4, che è l'autostrada, per capirci, che fa Verona, Vicenza, Venezia, poi avanza fino a Udine, Tarvisio, insomma si prevede un disastro per tutto il nord-est. Il tema che sottintende la questione, oltre al diritto giuridico, se valga di più il diritto di manifestare oppure un blocco così potenzialmente impattante, è il fatto che la valle del Brennero è strettissima e da sempre i verdi, gli ambientalisti tirolesi, austriaci in generale, sono molto agguerriti perché si beccano tutto il traffico di transito. Ovviamente tutti questi tir vanno in Germania, vanno in Scandinavia, ovunque. In quella valle, per chiunque abbia fatto Bolzano, Bressanone, Vipiteno, il Brennero, insomma ci sono l'autostrada, la ferrovia e la statale, quindi il tema sicuramente è delicato. Vedremo cosa succede, molte preoccupazioni.
1: Ma non ha un orario la manifestazione?
3: Sì, ha un orario, però se blocca tutta la mattina crea tante di quelle code che praticamente l'onda lunga si ripercuote su tutta la giornata. Considera che c'è il ponte, che c'è Pentecoste, che da noi non è festa, tranne che a Bolzano nei paesi dell'area tedesca, che c'è il primo giro estivo, insomma è la tempesta perfetta.
1: Le altre notizie?
3: Allora ti do un piccolo aggiornamento su Electrolux, non ci sono novità sostanziali. L'azienda ha smascherato 1700 esuberi in Italia, sono stati proclamati altri scioperi, altre manifestazioni. Il 15 giugno ci sarà un nuovo incontro al tavolo di crisi presso il Ministero. Nel frattempo la notizia di queste ore è che Electrolux ha iniziato ad avviare le cosiddette produzioni gemelle in Polonia, cioè hanno cambiato, dicono i sindacati, codici di lavorazione, ma hanno iniziato a produrre in Polonia elettrodomestici che producevano qui. L'altra notizia è quella che la regione
1: quindi
3: niente, questi stanno già delocalizzando.
1: Volevo capire bene.
3: Invece che produrre frigoriferi a Susegana, faccio per dire, perché il Bianco ha molte lavorazioni, hanno iniziato a darli da fare ai polacchi, quindi che smantellino non c'è dubbio, cioè hanno già iniziato a spostare le produzioni. La regione FVG, che è autonoma, ha detto che metterà in assestamento di bilancio una cifra per contenere gli esuberi. Poi tu sai che la crisi Electrolux impatta su diverse territori industriali d'Italia, insomma.
1: Ma non aveva detto il ministro che voleva usare la tecnica, il metodo che aveva usato per la Beko,
3: sì,
1: per salvare?
3: Sì, confermo, però sai, qui ci sono schermaglie politiche, questioni molto difficili e quindi, come dire, si dicono tante cose. All'atto pratico, qui bisogna vedere come si riesce a tamponare la soluzione. Della questione Beko si discute, ma non è che sia firmata e protocollata.
1: No, certo, ma siccome appunto mi sembrava, per quello volevo capirne di più, siccome mi sembrava un po' troppo farla facile, no? Dire
3: insomma,
1: prendiamo, facciamo come la Beko, risolviamo tutto, allora volevo capire come stanno un po'.
3: Sì. Ci vuole la palla di cristallo, diciamo qui ci sono miliardi di tavoli, di incontri, di apposite commissioni, eccetera. Sai, noi siamo dei praticoni, bisogna vedere alla fine come se ne esce. E la risposta non c'è ancora.
1: Almeno per adesso. E poi invece, se passiamo
3: a
1: Venezia.
3: Insomma, Venezia, qui il centro-sinistra si reca le ferite, si è preso una sportellata, 51% a 39% Simone Venturini, centrodestra, contro Andrea Martella, centro-sinistra. La cosa interessa a tutti, non solo perché Venezia è Venezia, ma anche perché, secondo molti opinionisti politici, questa botta del campo largo è stata una scoppola mica da ridere a livello nazionale, anche perché qui sono venuti tutti, Schlein, Conte, Renzi, e hanno sostenuto un candidato che, più che essere l'uomo giusto per Venezia, in realtà era espressione del ceto dirigente del PD. È un uomo navigato, ha fatto il vice ministro, sottosegretario, tante legislature, quindi un uomo sicuramente dell'establishment, e quindi l'hanno sostenuto tanto. Adesso non si capisce bene cos'è successo, ci sono molte ipotesi, a partire dal fatto che lui fosse il candidato sbagliato. Ti ricordi Bonaccini che tenne alla larga tutti i leader nazionali per vincere e diventare governatore dell'Emilia Romagna?
1: Sì, come no, certo.
3: Ecco,
1: certo.
3: In questo caso è successo il contrario, li hanno fatti arrivare tutti e secondo qualcuno per un'elezione amministrativa forse hanno un po' esagerato. Ovviamente è una delle tante letture. Ci sono anche i sondaggi che continuavano a dare favorito al centro-sinistra, non si è capito se sono stati una strategia sbagliata, cioè li hanno messi in giro per orientare
1: le
3: scelte.
1: Ma ti posso chiedere una cosa, però al di là adesso della tattica che hanno usato del candidato, che per carità poi per fare il sindaco è importante il candidato, no? La persona. Però dico dal punto di vista proprio politico, la città tu pensi che voleva cambiare da centrodestra a centrosinistra
3: allora,
1: si è dimostrato?
3: La città è condendibile, nel senso che ha avuto giunte sia di centrodestra che di centrosinistra. La cosa più significativa è che non c'è stato l'effetto palude, cioè il terremoto giudiziario che si è abbattuto su Brugnaro, detto che la vicenda ancora rispetto alla sua posizione deve essere definita, ma in qualche modo al netto del fatto che non era ricandidabile ne ha decretato la fine politica. Ecco, quel terremoto in una città che ha già vissuto una cosa ben più grave, cioè il terremoto del Mose, avrebbe dovuto suscitare una reazione, il centrodestra avrebbe dovuto pagare quella mala gestione.
1: E invece no.
3: Assolutamente
1: invece no.
3: No.
1: Quindi vuol dire
3: no.
1: che che va molto bene quello che ha vinto adesso.
3: Ma
1: si vede che era un personaggio.
3: Diciamo così, sono stati distribuiti tantissimi soldi tra il PNR e il patto di stabilità. Quindi comunque la giunta uscente, che secondo molti ha governato bene sotto diversi aspetti, non tutti, aveva dalla sua un portafoglio di spesa enorme. Queste cose poi alla fine contano. Venturini ha 38 anni e 11 anni che studia, diciamo, da sindaco, si è presentato bene, non ha commesso grandi passi falsi, quindi probabilmente a livello di continuità la terraferma, perché poi Venezia conta molto poco dal punto di vista elettorale, sono meno di 50.000 abitanti su 200.000 aventi diritto, cioè sono meno di un quarto. Quindi il peso elettorale di Venezia sulla città metropolitana pesa meno di un quarto, e Venezia è l'unica che ha votato centrosinistra sostanzialmente. E questo accade da sempre.
1: Questo accade da sempre, anche perché sappiamo che nelle grandi città succede spesso, no? Che la città vota più sul centrosinistra
3: rispetto alla provincia. Sì, sì, sì.
1: Noi abbiamo ancora un po' di tempo, Paolo, se vuoi.
3: Ma allora sì. Io posso raccontarti rapidamente di un sondaggio che abbiamo fatto insieme all'Università di Padova sulla questione dei social vietati agli under 14. Se ne è parlato molto, adesso è un po' scesa, ci interessava il parere della gente. C'è grande confusione, perché il risultato è stato che bisognerebbe vietare i social agli under 16, neanche agli under 14,
1: sì.
3: Quindi un'asticella ancora più alta. Poi magari chi risponde sono i genitori, che a 7 anni gli danno lo smartphone ai loro figli per tenerseli buoni e fare i genitori elicottero,
1: sì.
3: Sai cosa sono? Sono quelli che li sorvegliano dall'alto, che continuamente li geotaggano, quelli sono i genitori elicottero.
1: Non lo avevo mai sentito.
3: Sì,
1: e
3: sì,
1: che
3: sì.
1: Fa? Hanno i droni? Come fanno?
3: Beh, insomma, di fatto sì, la geotag, le app, il controlling continuo, sono le chat, usano la tecnologia che non sanno usare, ma sul controllo dei figli sono bravissimi.
1: Hai capito? E vabbè, e allora questa è un'altra polemica. Abbiamo ancora, non abbiamo più lo spazio del flash. Ti ringraziamo per essere stato con noi. Ciao Paolo, ciao ciao. E adesso parliamo di quello che abbiamo detto all'inizio, questa notizia sul fatto che i negoziatori statunitensi e iraniani avrebbero raggiunto un accordo, ma che non c'è ancora il visto di Trump. Noi siamo collegati con Paolo Mastrolilli, corrispondente di Repubblica da New York. Buonasera Paolo.
4: Buonasera a voi, grazie.
1: Queste notizie che ci sono arrivate da Axios, lì voi che cosa sapete, qualcosa di più?
4: No, al momento sono queste le notizie. Axios naturalmente è un sito ben informato, però diciamo questa è una dinamica che si ripete da un po' di tempo, cioè stanno negoziando da tempo su questo accordo, i parametri generali dell'accordo si sono capiti quali sono, cioè stanno firmando, stanno discutendo un memorandum of understanding, cioè un documento che servirebbe a chiudere la guerra, riaprire lo stretto di Hormuz, rimandando poi a una fase successiva il negoziato sul nucleare. Questa è la sostanza, ma naturalmente i dettagli cambiano. Al momento non si è ancora arrivati ad un accordo definitivo e quindi alla firma di questa intesa. Secondo l'Axios ci siamo arrivati, nel senso che i negoziatori hanno completato il loro lavoro e dal loro punto di vista l'intesa c'è. Si tratta di vedere se il presidente Trump è disposto a firmarla o no.
1: Sempre si tratta di questo memorandum sui 60 giorni, ma non della discussione sul nucleare, o sarebbe già compreso anche una bozza di accordo su quello?
4: Sì, no, naturalmente i dettagli della bozza non li abbiamo ancora visti, però diciamo la cosa di cui si parla è questa, cioè un memorandum of understanding, dicevano una semplice pagina in cui si dice che la guerra è conclusa, o quantomeno il cessate il fuoco è esteso a tempo indeterminato, e lo stretto di Hormuz si riapre, nel senso che gli iraniani non minacciano le navi che cercano di passare attraverso lo stretto, e gli americani non fanno più il blocco navale che erano istituito all'esterno dello stretto. Dopodiché le questioni specifiche del negoziato nucleare, che cosa fare con l'uranio arricchito, i 400 kg di uranio arricchito che l'Iran possiede, cosa fare con il futuro dell'arricchimento in Iran, se sarà possibile farlo, come, quando, per quanti anni sarà congelato, questi poi sono aspetti che invece dovrebbero essere discussi successivamente.
1: E che poi sarebbero anche quelli che premono di più, non solo a Trump, ma come sappiamo a Israele. Paolo, ci spiace che questa sera abbiamo avuto poco tempo, ma avremo sicuramente occasione per tornarci sopra, magari con un accordo firmato. Grazie per essere stato con noi.
4: Grazie a voi.
1: In regia Livio Cosentini, buon proseguimento con i programmi di Radio In Blu 2000.

0: Cose di musica. A cura di Paola De Simone.
1: Buonasera, benvenuti a Cose di Musica, lo spazio che ogni sera intreccia tre racconti diversi legati dallo stesso tema, la musica. E quelli di questa sera riguardano innanzitutto un disco, Il ballo della vita dei Maneskin, poi un interprete, Christina Aguilera, e infine un libro, L'alba dentro l'imbrunire, dedicato a Franco Battiato. Ascoltiamo insieme un brano d'apertura e poi cominciamo.

0: Il disco.
1: Il ballo della vita è il primo album in studio del gruppo rock italiano Maneskin, pubblicato il 26 ottobre 2018. La band si era fatta conoscere l'anno precedente con la partecipazione alla trasmissione X Factor, dove si è classificata seconda, e questo lavoro segna il suo passaggio da fenomeno televisivo a realtà solida della scena musicale italiana e internazionale. A comporlo sono 12 tracce che mescolano rock, pop rock, funk e influenze diverse, con testi in italiano e in inglese. Come Morirò da re, Le parole lontane e Torna a casa.
2: Cammino per la mia città ed il vento soffia forte. Mi son lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte. Vedo le case da lontano, non chiuso le porte.

sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Torna a casa è una delle tracce più rappresentative del Ballo della Vita, primo disco in studio dei Maneskin, cantato in parte in italiano e in parte in inglese. Il titolo dell'album riflette un concetto di libertà, giovinezza e celebrazione esistenziale che si snoda nella storia di un personaggio immaginario chiamato Marlena, una musa che rappresenta la bellezza, il desiderio di essere se stessi e la libertà di scelta, un tema ricorrente in più di una traccia del disco. Il Ballo della Vita è dunque un concept album che vede le canzoni intrecciate in un racconto movimentato e toccante.

0: Le parole lontane estratte dal disco Il ballo della vita dei Maneskin è una ballata rock che racconta la distanza emotiva e l'incomunicabilità. Ha avuto un forte airplay radiofonico in Italia, come tutto il disco, che ha debuttato direttamente al numero uno della classifica italiana degli album più venduti, registrando un importante riscontro commerciale. Oltre alla posizione di vertice in Italia, dove ha superato le 100.000 copie vendute, è entrato anche nelle classifiche di altri paesi europei, contribuendo alla loro affermazione all'estero, aprendo la strada ai successivi progetti discografici e all'esposizione internazionale che sarebbe arrivata con il successo ottenuto al Festival di Sanremo e all'Eurovision. Ma ora è tempo di parlarvi di un interprete, Christina Aguilera. State su In Blue.
1: Cose di musica.

0: interprete.
1: Christina Aguilera, nata il 18 dicembre 1980 a Staten Island negli Stati Uniti, è una cantautrice, attrice e personaggio televisivo riconosciuto a livello globale per la sua notevole estensione vocale, che comprende circa 4 ottave e l'abilità nel registro acuto. È considerata una delle voci più influenti della sua generazione nel pop e nell'R&B moderno. La sua carriera inizia da giovanissima partecipando al programma televisivo The Whole New Mickey Mouse Club negli anni 90, dove condivide il palco con future stelle come Britney Spears e Justin Timberlake. Il primo vero successo però arriva nel 1998 con la canzone Reflection, inclusa nella colonna sonora del film d'animazione Mulan, seguito dall'uscita dell'album omonimo di debutto che la consacrò come star internazionale.

Flaio del 2000, debuttò durante l'esplosione del pop latino e contribuì a consolidare la sua popolarità. Con il seguente Stripped, invece, Aguilera abbracciò un'immagine più provocatoria e tematicamente audace, includendo hit come Dirty e l'iconica Beautiful, quest'ultima vincitrice di un Grammy Award.

Janine in a Bottle è il singolo di debutto di Christina Aguilera pubblicato nel 1999. Raggiunse il numero uno della Billboard Hot 100 e lanciò la sua carriera pop internazionale, nel corso della quale la cantante e attrice americana ha pubblicato 9 album in studio, spaziando dal pop mainstream a esplorazioni soul, R&B, jazz e influenze latine. Il suo secondo album in lingua spagnola, Mi

0: Beautiful è una delle canzoni più rappresentative di Christina Aguilera, vincitrice di un Grammy Awards, uno dei tanti riconoscimenti ottenuti dalla cantante, che di Grammy ne ha collezionati 5 più 2 Latin Grammy Awards, ha venduto oltre 100 milioni di dischi in tutto il mondo e ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Time l'ha inserita nella lista delle 100 persone più influenti al mondo. La sua influenza nel pop e nella cultura musicale resta effettivamente significativa, sia per l'innovazione vocale che per l'impatto sulle successive generazioni di artisti. E ora è tempo di voltare pagina, quella di un libro intitolato L'alba dentro l'imbrunire, una storia illustrata di Franco Battiato. Dopo questo singolo.
1: Cose di musica.

Il libro. L'alba dentro l'imbrunire, una storia illustrata di Franco Battiato, è un libro pubblicato da Rizzoli nel novembre 2021, curato da Francesco Messina e Stefano Senardi, che offre un ritratto approfondito dell'artista Franco Battiato attraverso parole, contributi e immagini raccolte da chi ha lavorato e vissuto al suo fianco. Tra i contributi figurano nomi di rilievo del panorama musicale e culturale italiano, come Alice, Ernesto Assante, Riccardo Bertoncelli, Gavin Harrison, Eugenio Finardi, Morgan e molti altri, che raccontano aspetti della sua musica, della sua personalità e delle sue visioni creative. Il volume di circa 320 pagine non è quindi una biografia lineare, ma piuttosto una storia illustrata che intreccia memorie, riflessioni e ricordi.

vecchie coi rosari, e intorno ai fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari.

0: Prospettiva Nevsky è la canzone che ha ispirato il titolo del libro L'alba dentro l'imbrunire, di cui stiamo parlando stasera, scritto da Francesco Messina e Stefano Senardi. Il verso, come difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire, ispira l'intero libro e funge da chiave concettuale. La frase racchiude, nella visione di Battiato, l'idea di una ricerca spirituale, di un continuo superamento delle difficoltà interiori, temi che attraversano la narrazione e le testimonianze raccolte nel volume. Una parte significativa del libro è dedicata non solo alla produzione musicale di Battiato, dalle sessioni di registrazione ai concerti, ma anche alle sue molteplici passioni e incontri: il cinema, la pittura, i viaggi, la scrittura.
1: Ti proteggerò

però soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi.

0: Anche la cura che abbiamo appena ascoltato è citata nel libro L'alba dentro l'imbrunire, una storia illustrata di Franco Battiato, in cui se ne parla come simbolo della visione emotiva e spirituale della vita umana, della dedizione verso l'altro e dell'idea di amore come protezione e crescita. Le immagini presenti nel volume, poi incluse fotografie di backstage, scatti di momenti salienti della sua carriera e opere visive, accompagnano i testi e contribuiscono a dare un'immagine più completa dell'uomo, oltre che dell'artista. Nel 2025 è uscita anche una nuova edizione a colori con ulteriori immagini e contributi, ampliando l'esperienza visiva e narrativa del volume. E con questo per oggi è davvero tutto. Grazie per averci seguito. Cose di musica torna domani.
1: Cose di musica. A cura di Paola De Simone.

Effetto notte. Effetto notte. Scritto e condotto da Fabio Falzone.

0: Cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con Effetto Notte e bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi. E do il benvenuto a Effetto Notte a una delle registe più ricche di personalità ma anche di cuore del nostro cinema. Bentornata a Effetto Notte a Francesca Archibugi.
1: Ah, grazie mille.
0: Francesca, io sono un tuo grande fan, quindi sono molto contento che hai accettato il nostro invito e tu hai una carriera di successi, ne cito solo alcuni, Andando a ritroso, Dal colibrì alla storia che ci ha emozionato moltissimo e poi Mignone è partita, Verso sera, insomma ne abbiamo da dire, però partiamo dal tuo ultimo film che ha un titolo bellissimo e lo voglio dire subito alle amiche e agli amici che ci seguono, anche molto intrigante, perché si intitola Illusioni. Io partirei, Francesca, da un'immagine, c'è una ragazza al bordo della strada, sembra morta, sembra una ragazza in grande difficoltà, però ha abiti e oggetti di lusso, sembra morta ma invece quando viene ritrovata ancora respira. Sei partita da questo per questo film?
1: In realtà sì, io ho letto un trafiletto ma piccolo così sul Corriere dell'Umbria dove parlava di questo ritrovamento di una ragazzina, perché era minorenne, probabilmente slava, probabilmente della tratta, e poi dopo ho cercato di saperne di più e non ho più trovato una notizia, non sapevo che era successo. E ho cercato su internet e mi sembrava che di questa ragazzina veramente non importasse niente a nessuno. Allora ho detto, ma forse importa a me. E mi sono un po' inventata la sua storia.
2: Abbiamo una minorenne, elegante, poliglotta, che non sa di trovarsi a Perugia e viene massacrata e abbandonata in una strada periferica. Da chi e perché?
3: È come se non si rendesse conto di essere stata quasi ammazzata di botte. È come se fosse tutto bello.
4: Io mica faceva puttana,
5: faceva amica. Tutti mi vogliono.
3: Ma chi erano? Non ricordi nemmeno un nome.
6: Io non dico più niente, tu sei geloso.
1: Quello che a me mi ha acceso la fantasia è proprio il personaggio di Rosa Lazar, per come è fatta lei, che è un modo di stare al mondo del tutto originale, perché lei comunque ha una patologia psichiatrica che piano piano viene scoperta. L'indagine tenuta dalla Camponeschi, Cristina Camponeschi, che è il PM.
0: Sì. È interpretata da Jasmine Trinca, no? Che è bravissima, ora ci arriviamo, con cui torni a lavorare, ci arriviamo. Sì. Dicevi, sì, l'indagine?
1: È un'indagine che lei cerca di accertare che cosa è successo e nello stesso tempo d'ufficio, siccome è minorenne, viene messa in una struttura protetta, gli viene dato uno psicologo della ASL per fare terapia d'appoggio. E lì è un altro thriller, perché piano piano ci si renderà conto che questa ragazzina non è una ragazzina appunto sociologica della tratta, eccetera, ma un suo modo completamente privato di stare al mondo.
3: È Peppina, la mia cagnetta. Mi ha seguito dappertutto, Spagna, Danimarca.
6: Questa foto mi ha fatto mamma. Eravamo al lago. Tu hai parlato con mamma di me?
3: Questa sei tu?
0: Perché lei apparentemente ha un disturbo, no? Questo si vede, anche lo possiamo svelare, però dall'altra parte è anche, sembrerebbe una persona entusiasta della vita, anche se la vita le ha dato un po' pochino, poi lo scopriamo durante il film, anzi. Dietro questa persona che c'è? Che idea ti sei fatta, visto che appunto era lei che ti interessava raccontare?
1: Guarda, quando si mettono al mondo dei personaggi, è come mettere al mondo delle persone. E sono in qualche modo loro che ti premono dentro. Il fatto che una ragazzina così bella avesse un disturbo di rapporto con la realtà serio, cioè una vera e propria patologia che la rende sempre felice, sempre, come dire, come meccanismo di difesa, che non si rende conto delle aggressioni che ha intorno, in realtà, come dire, è come se avessi messo al mondo una persona. Quindi non è che ti domandi, non è che l'hai fatto a freddo, hai voluto raccontare quella cosa, è venuta così, come sono fatta io, come sei fatto tu.
0: Fai conti anche con un quadro

0: il libro è lì e ci siamo buttate dentro con tutto il rispetto e tutto l'amore, però anche con la voglia proprio di fare nostri quei personaggi e quella vicenda. Quindi ho avuto paura, però senza paura non si ha nemmeno coraggio.
1: Tu sei un bel ragazzo, Stefano, sì, un gran bel ragazzo.
2: Siamo ancora nel bel mezzo
1: diventerai
2: della terapia.
1: Diventerai celebre. Per favore, è in un momento difficile, ci sono problemi psichiatrici. È stupendo. La fragilità mentale, turbe. Andrà benissimo.
3: Torniamo a Illusione. Qui c'è una cosa che voglio condividere con le amiche e gli amici che ci seguono, perché c'è un personaggio, quello che di solito si dice un cameo, molto curioso, perché riparti al cinema Francesca Reggiani, che forse era un po' che non vedevamo, che è la suocera, no? Di Michele Riondino, e che è una di quelle donne, insomma, che sanno fare gli affari, lo vuole spingere a scrivere un libro, no? Subito su questa vicenda. E devo dire, è un ruolo molto gustoso, perché è una di quelle suocere che mettono il naso, no? Nelle vite. Vorrei sapere con lei com'è andata, insomma, e come hai pensato a lei. Perché funziona molto in questa parte e penso che sia bello per il pubblico ritrovarla qui.
0: Beh, ho voluto veramente fare un personaggio forte, nel senso che molto spesso tendiamo ad avere paura di certe intuizioni, no? Ci sono dei personaggi che tutti noi conosciamo nella nostra vita, che sono delle assolute macchiette, che nessuno metterebbe in un film. Chi, per assurdo, potrebbe pensare a Donald Trump come presidente degli Stati Uniti?
3: E invece?
0: Capisci? Allora, ogni tanto, narrativamente, bisogna avere il coraggio di stendere la gamba e di fare un personaggio con quella sensazione che abbiamo noi quando conosciamo qualcuno e diciamo: ma chi è questa? Io volevo che quando lei irrompeva nella vita di sua figlia, Vittoria Puccini, Susanna, la moglie di Stefano, lo spettatore pensasse questa cosa: ma chi è questa? No? Poi è un personaggio anche lei sfaccettato, nel senso che si presenta come insopportabile, prepotente, violenta, indelicata più che violenta. Poi invece però è una che è stata dalla parte di Stefano, stupido, non crediamo una parola di quell'articolo. Mm-hmm. Si schiera con lui e in qualche modo lo protegge.
1: C'è un po' di vino?
4: No.
1: Non c'è vino?
4: No.
1: Voi in questa casa non avete vino?
5: Effetto notte.
4: Dobbiamo assolutamente fare l'ultima seduta. Dobbiamo trovare quel nome prima che i servizi sociali ce lo impediscano. Vada a chiamare Rosa Lazar, la porti qui.
6: Qui?
4: Non mi faccia incazzare, pizzirò.
3: E allora questa sera Effetto Notte c'è Francesca Archibugi che ci racconta il suo nuovo film, grandissimo cast, Jasmine Trinca, Michele Riondino. È una storia, diciamo, che ha degli elementi thriller, ma è piena di emozioni e anche di sorprese, lo stiamo scoprendo nel corso di questa puntata. Però adesso, Francesca, io vorrei parlare un po' di te, perché questo è un programma di cinema e i tuoi film sono fondamentali per noi, per tutto il pubblico che ama il cinema. Però tu questa parola, io ho studiato per questa intervista, il mio cinema, non la vuoi dire, me la spieghi questa cosa? Io invece tanti tuoi colleghi la dicono, sai, il mio cinema, giustamente, lo fate, perché non la vuoi dire tu?
0: No, nel senso, mi sembra molto, come dire, molto presuntuoso, no? E poi è anche, i film tu li fai uno per volta, ecco. Anche quelli che fanno delle grandi discussioni oppure esposizioni di quello che stanno facendo, beati loro, perché alcuni veramente hanno un'idea. Io faccio un cinema di personaggi, quindi mi vengono in mente delle persone alle quali succedono delle cose, e quindi non direi che è il mio cinema, ma direi che è il loro cinema. Uh-huh. C'è una cosa che diceva Natalia Ginzburg, diceva: ma tutti i personaggi dei miei libri sono in qualche modo occultamente parenti. Anche io sento questa cosa qua. Jasmine Trinca potrebbe essere una cugina diventata grande di Giorgio di Mignone, Forbicioni di Mignone e Partita. Cioè, io sento che i miei personaggi provengono tutti da, anche quando sono molto diversi da loro, perché fra loro, adesso che ho una certa età, che ho messo al mondo una specie di quarto stato di personaggi che vengono verso la macchina da presa come quelli di Pellizza da Volpedo.
7: Sei il paragone di ogni relazione che ho avuto. Ma siccome la nostra non esiste, vince

0: Questo lega un po' anche con un'altra frase che tu dici, cioè sono le storie che vengono da noi, no? E non noi che scegliamo le storie, però bisogna anche essere un po' predisposti a coglierle, no? Perché devono essere le storie giuste, storie capaci di arrivare a un pubblico o al tuo pubblico, no?
1: Sì, a volte si fanno anche delle storie sbagliate, per cui si sbagliano un sacco di film, eh? Però diciamo che uno nasce con un'attitudine, è proprio un'attitudine molto semplice. Anche nelle caverne si accendeva il fuoco, c'è chi si metteva a raccontare e c'è chi si metteva ad ascoltare. Questa attitudine di metterti lì a raccontare, magari hai visto fuori un cinghiale, ma tu subito racconti che quel cinghiale ti ha guardato in un certo modo e che poi è scappato perché c'era un rumore, non era vero. Lì è l'immaginazione. Cioè chi si mette dalla parte del fuoco, dall'altra parte del fuoco, è una persona che per certi aspetti è maledetta dall'immaginazione. L'immaginazione è una maledizione, perché guardi le persone e tu ti immagini sempre che cosa c'è dietro.
0: Senti, tu che cosa vedi da spettatrice, che cosa ti piace?
1: Tutto.
0: Tutto, perché poi chi è veramente appassionato di cinema, sì, alla fine è onnivoro,
1: tutto, tutto,
0: no?
1: Tutto, tutto. Infatti... anche film molto diversi, mi piace molto. Seguo tantissimo il cinema italiano.
0: Senti, invece, questo è molto bello, perché
1: sì,
0: poi così segui anche il lavoro dei tuoi colleghi.
1: Soprattutto giovani registi, giovani registe.
0: Chi
1: che
0: ti piace?
1: Ce ne sono. Beh, ultimamente sono usciti due film, secondo me, straordinari. Uno è Gioia mia e l'altro è Un anno di scuola di Laura Samani.
0: Altra domanda, oggi sono veramente cattivo, però sul tempo che viviamo, perché un po' lo racconti anche tu, io questo un po' te lo chiedo da autrice, da regista e te lo chiedo anche da madre, e penso alla donna che ha una sua sensibilità. Questo tempo che viviamo, invece tu come lo vedi, la realtà che ci circonda?
1: Beh, penso che siamo cascati in una fossa di un contrappasso terribile.
0: Dici, dopo la fase ora
1: sì, siamo... cioè si dice, no? Guicciardini diceva che la storia è fatta di passi e contrappassi. Abbiamo vissuto un passo bellissimo dopo la

0: Chiesa e comunità racconta il cammino di una chiesa in uscita che vive la sfida della sinodalità con una particolare attenzione alla vita delle diocesi italiane, delle associazioni, dei movimenti, dei gruppi che nel nostro paese, come nelle frontiere più lontane dimenticate, portano il segno concreto di una fede che si fa solidarietà. Storie ordinarie e straordinarie. L'esperienza di una chiesa prossima a ogni comunità, sostenuta dal servizio e dalle iniziative della Conferenza Episcopale Italiana. Da lunedì al venerdì alle 12.30 su Inblu 2000.
1: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
2: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
3: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
4: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: TV 2000.
6: Non una televisione qualsiasi.
5: Canale 28 del digitale terrestre.
6: 157 di Sky.
5: 18 TV Sat.
6: TV2000.it.

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

di sempre su In Blu 2000.

0: Stop and Gold, i successi di sempre su In Blu 2000.
1: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Stress da notifiche e aggiornamenti? Volete sapere cosa succede di importante nel mondo della cultura e dello spettacolo? Sono Carlo Magistretti e vi do il benvenuto nel nostro club riservato a chi ama arte, cinema, teatro, letteratura, in poche parole In Blu Social Club. Ogni giorno seleziono il meglio dai quotidiani ai social e ve lo racconto nel nostro salotto esclusivo con la musica di In Blu. Mollate il telefono, In Blu Social Club, da lunedì al venerdì alle 17 su Radio In Blu 2000. Mettetevi comodi.
3: In Blu Social Club.
4: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
5: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.